0: Soundcheck, prove di successo.
1: Appuntamento del soundcheck con Santoianni, che ci propone Calpestare. È il brano con cui inaugura il 2023, dopo le soddisfazioni arrivate grazie ai brani contenuti nell'album Non ho santi in paradiso, lanciato a gennaio dello scorso anno.
2: Mi sono chiesto più volte quando ho capito che nella vita il segreto è non fare schifo, non fare così male, non farsi mai notare, non impegnarsi veramente ma farlo sembrare. Mi sono chiesto più volte dove ho imparato, chi mi ha insegnato, quando è successo che mi sono realizzato.

0: Calpestare, il nuovo singolo di Donato Santoianni, in arte Santoianni.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: A Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
4: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Troppo forti!
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Eh sì, ci siamo pronti a fare quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti. E beh, questo personaggio è veramente molto forte, perché dovete sapere che oltre a scrivere canzoni, lui ha fatto già 9 album, lui è anche un autore di libri, ha scritto 2 romanzi e ne uscirà uno anche a gennaio. Ma oggi parliamo di musica con lui. Ciao Gabriele, Gabriele Masola con noi.
3: Ciao a tutti, ben trovati.
2: Ho studiato Gabriele?
3: Caspita.
2: Allora Gabriele, innanzitutto il libro che uscirà a gennaio, di che cosa parlerà? Voglio parlare anche un attimino di questo.
3: Ah sì, parliamo un po' di tutto. Allora, il libro sta per uscire ed è un terzo romanzo, è una collana che ho iniziato insomma 3 anni fa di libri gialli. Quindi classiche storie da thriller, suspense, insomma chiamiamole come vogliamo, ambientate a Tintino, che è un posto di cui io sono passamente innamorato, nell'estremo nord-ovest della Sardegna.
2: Certo.
3: E sono tutte storie gialle, un po', cosa ti posso dire, stile Agatha Christie, dai, passami, non è un paragone, è soltanto una constatazione.
2: Intrigante, c'è un po' di suspense sicuramente, no? Uno rimane lì sempre col fiato, sapere cosa succederà, allora gira pagine, devo arrivare alla fine, devo scoprire che succede.
3: Chi è l'assassino?
2: Chi è l'assassino? Belli,
3: lo stile, ti ripeto, è un po' quello di Agatha Christie, nel senso che a me piace presentare tutti i personaggi narrati all'inizio, 5, 6, 7, 8, quelli che sono, e poi far nascere la storia e vedere un po' cosa succede. Però tutto con un ritmo abbastanza serrato. Mi piace la velocità dell'azione e anche della lettura, insomma.
2: Certo.
3: Non amo i punti di stanca, sai, molti scrittori invece amano un po' deviare, invece no, io punto dritto.
2: Non sei alla Celentano con i silenzi, no?
3: No, assolutamente, punto dritto, spero che il lettore.
2: Certo. Beh, hai detto bene anche ascoltatore, perché in radio è la stessa cosa, uno deve essere veloce, perché sennò dopo si stanca anche nelle interviste, bisogna essere così belli, sempre pimpanti, perché dopo chi sta all'ascolto bisogna avere il ritmo. A proposito di ritmo, arriviamo alla musica, questo tuo nuovo singolo che sta andando in onda nella nostra emittente, ma anche altre emittenti radiofoniche italiane, che dove ci sei assieme a Enrico Ruggeri. È una bella collaborazione questa.
3: Beh, è un regalo enorme, perché di questo si tratta, è un regalo enorme che mi ha fatto lui, è stata un'idea sua, che diamo a Cesare quel che è di Cesare, la paternità dell'opera, insomma, dell'idea è sua. Che come, allora, cosa è successo? Anche questo album, insomma, è diciamo il figlio del Covid, perché comunque Enrico è uno molto prolifico, questo lo sappiamo tutti, insomma, in 40 anni di carriera ha fatto 39 album, quindi uno all'anno praticamente, e come tutti è stato fermo, cioè non ha pubblicato nulla nei due anni e mezzo di pandemia, non potendo fare concerti, e quindi essendo lui uno molto prolifico si è trovato con molto materiale tra le mani. E mi fa un piacere immenso che abbia pensato a me per regalarmi una parte di questo materiale, nel senso che ha pensato a me, spero, insomma, sono convinto che mi stimi, se no non l'avrebbe fatto. O come artista. Però ha pensato a me perché mi ha sempre lui definito un cantautore anomalo, perché normalmente il cantautore scrive prima la melodia e poi il testo, io invece faccio il contrario. Per creare una melodia ho bisogno del testo, perché credo che l'ambientazione di una canzone sia data proprio dal testo. Lui sa, conosce questa mia peculiarità, quindi io ho questi 8 testi. Te le voglio dare, voglio vedere cosa ne esce. E poi lui stesso è stato talmente soddisfatto del prodotto finale che ha voluto addirittura cantare in 2 brani, insomma, ed essere anche nel videoclip di Signor.
2: No, veramente un grandissimo regalo.
3: Enorme.
2: Avevamo ragione il titolo del brano, ma anche il titolo dell'album, giusto?
3: Sì, abbiamo scelto quella canzone, la scelta del titolo è stata veramente un'odissea, perché siamo entrambi molto, come posso dirti, pensiamo molto, insomma, ragioniamo molto sulle cose e siamo molto pignoli, e credo che forse abbiamo avuto 5 o 6 titoli diversi addirittura l'album. Poi alla fine, e i primi nessuna delle canzoni era citata nel titolo. Poi alla fine, sai, abbiamo un gruppo di ascolto, quello che sia io che lui, a cui facciamo ascoltare le canzoni per vedere un po' le impressioni, capire un po' quelle che sono le prime reazioni delle persone, E quasi all'unanimità c'è stata la scelta della, che avevamo ragione, era la canzone più probabilmente di primo impatto, ecco, quella che rimaneva subito e che dava subito un bel cazzotto in faccia.
2: Certo.
3: E quindi alla fine abbiamo deciso di farla diventare singolo, fare il videoclip e tutte le cose, tutte le conseguenze.
2: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo sì. Avevamo ragione e poi torniamo nuovamente qui, ok?
3: Sì, sì, sì.
0: Ci hanno sputato in faccia,

0: Gabriele Masala, featuring Enrico Ruggeri con Avevamo Ragione, brano scritto proprio da Enrico Ruggeri. E chi non lo conosce Enrico, un grande personaggio.
1: È la musica mia,
0: Sì, la musica è tua, certo.
1: Il testo è tua, musica, arrangiamenti miei.
0: Certo, la musica è tua, beh, come dicevi prima, dà da Cesare quello che è di Cesare, hai ragione.
1: Ascolta. No, vabbè.
0: A questo punto della chiacchierata, prima di continuare, sì, il mio ospite deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: La storia condanna, la storia perdona, in questa rappresentazione, noi che avevamo ragione.
0: Ma subito così è partito, bravo, l'applauso è tutto per te, l'applauso è tutto per te.
2: Troppo forti.
0: Ascolta, gli altri brani quanti sono in questo album?
1: In tutto sono 8.
0: 8, tutti scritti da Enrico?
1: I testi tutti da Enrico, le musiche, gli arrangiamenti, sì.
0: E quante collaborazioni ci sono oltre quella con Enrico?
1: Ma c'è, diciamo che c'è un altro featuring, perché in un brano ho le tastiere del maestoso e grandissimo Silvio Capeccia, nonché so di Enrico nei Decibel, e padre fondatore del punk italiano, insomma. Quindi c'è un ulteriore piccolo regalo all'interno dell'album di uno dei più grandi autori, perché anche lui è un autore, nonché tastierista italiano.
0: Ascolta, il video invece dove è stato girato?
1: Allora, il video l'abbiamo girato qui a Sassari, in una... stavo cercando come location una casa in vistosa decadenza, perché comunque il testo parla anche di decadenza del pensiero, e ho trovato una casa di mio... l'abbiamo girato una casa di mio bisnonno, che attualmente è disabitata, insomma, ed è una casa aristocratica di fine 800, in chiaro stato di degrado, quindi era... L'ambientazione l'abbiamo trovata subito giusta. E poi la storia è molto bella, perché ho proposto a Enrico di questa storia qua. Insomma, siamo due spiriti che si incontrano, uno spirito visitatore e uno spirito abitatore. Lui è lo spirito che abita quella casa, e come nelle migliori tradizioni letterarie, lui si esprime solo tramite uno specchio, insomma. Quindi Enrico appare e scompare da uno specchio.
0: Ma tutto da vedere, spirito, questo video.
1: Ed è uno spirito irriverente, colto e provocatore anche.
0: Certo, un video tutto da vedere, lo andate su YouTube e sicuramente lo vedete, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Ascolta, per saperne di più di quello che combini musicalmente, ma anche per quanto riguarda i tuoi romanzi, dove andiamo a cercarti su web?
1: Allora, sui miei social avete tutte le informazioni, quindi su Facebook Gabriele Masala Official e su Instagram gabriele.masala.official, oppure sul mio sito gabrielemasala.it. Trovate tutte le informazioni che mi riguardano, tutto il mio curriculum, tutta la mia discografia e così via.
0: Io Gabriele ti ringrazio veramente di cuore.
1: No, sono io Alex che ringrazio te, perché questi spazi che ci date per noi sono linfa vitale, quindi sono io che ringrazio te veramente.
0: Ti invito già da ora, quando ci sarà un nuovo singolo da Avevamo Ragione, io sono pronto a far nuovamente 4 chiacchiere con te.
1: Ben venga.
0: Ci ok? Sarà. Ciao, alla prossima, grazie Gabriele.
1: Grazie a tutti.
2: Troppo forti.
3: A Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
4: Troppo forti con Alex De Sì.

0: troppo forti.
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Eh sì, ci siamo pronti a fare quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti. E beh, questo personaggio è veramente molto forte, perché dovete sapere che oltre a scrivere canzoni, lui ha fatto già 9 album, lui è anche un autore di libri, ha scritto 2 romanzi e ne uscirà uno anche a gennaio, ma oggi parliamo di musica con lui. Ciao Gabriele, Gabriele Mazzola con noi.
3: Ciao a tutti, ben trovati.
2: Ho studiato Gabriele?
3: Caspita.
2: Allora Gabriele,
3: preparatissimo.
2: Allora Gabriele, innanzitutto il libro che uscirà a gennaio, di che cosa parlerà? Voglio parlare anche un attimino di questo.
3: Ma sì, parliamo un po' di tutto. Allora, il libro sta per uscire ed è un terzo romanzo, è una collana che ho iniziato insomma 3 anni fa di libri gialli. Quindi classiche storie da thriller, suspense, insomma chiamiamole come vogliamo, ambientate a Tintino, che è un posto di cui io sono passamente innamorato, nell'estremo nord-ovest della Sardegna.
2: Certo.
3: E sono tutte storie gialle, un po', cosa ti posso dire, stile Agatha Christie, dai, passami, non è un paragone, è soltanto una constatazione.
2: Sì, che... intrigante, uno lì, c'è un po' di suspense sicuramente, no? Uno rimane lì sempre col fiato, sapere cosa succederà, allora gira pagine, devo arrivare alla fine, devo scoprire che succede.
3: Chi è l'assassino?
2: Chi è l'assassino? Belli,
3: lo
2: belli.
3: Stile, ti ripeto, è un po' quello di Agatha Christie, nel senso che a me piace presentare tutti i personaggi narrati all'inizio, 5, 6, 7, 8, quelli che sono, e poi far nascere la storia e vedere un po' cosa succede. Però tutto con un ritmo abbastanza serrato. Mi piace la velocità dell'azione e anche della lettura, insomma.
2: Certo.
3: Non amo i punti di stanca, sai, molti scrittori invece amano un po' deviare, invece no, io punto dritto.
2: Non sei alla Celentano con i silenzi, no?
3: No, assolutamente, punto dritto, spero che il lettore.
2: Certo. Beh, hai detto bene anche ascoltatore, perché in radio è la stessa cosa, uno deve essere veloce, perché sennò dopo si stanca anche nelle interviste, bisogna essere così belli, sempre pimpanti, perché dopo chi sta all'ascolto
3: avere il ritmo.
2: Bisogna avere il ritmo. A proposito di ritmo, arriviamo alla musica, questo tuo nuovo singolo che sta andando in onda nella nostra emittente, ma anche altre emittenti radiofoniche italiane, che dove ci sei assieme a Enrico Ruggeri. È una bella collaborazione questa.
3: Beh, è un regalo enorme, perché di questo si tratta, è un regalo enorme che mi ha fatto lui, è stata un'idea sua, che dobbiamo a Cesare quel che è di Cesare, la paternità dell'opera, insomma, dell'idea è sua. Che come, allora, cosa è successo? Anche questo album, insomma, è diciamo il figlio del Covid, perché comunque Enrico è uno molto prolifico, questo lo sappiamo tutti, insomma, in 40 anni di carriera ha fatto 39 album, quindi uno all'anno praticamente, e come tutti è stato fermo, cioè non ha pubblicato nulla nei due anni e mezzo di pandemia, non potendo fare concerti, e quindi essendo lui uno molto prolifico si è trovato con molto materiale tra le mani. E mi fa un piacere immenso che abbia pensato a me per regalarmi una parte di questo materiale, nel senso che ha pensato a me, penso, a parte spero, insomma sono convinto che mi stimi, se no non l'avrebbe fatto o come artista, però ha pensato a me perché mi ha sempre lui definito un cantautore anomalo, perché normalmente il cantautore scrive prima la melodia e poi il testo, io invece faccio il contrario, per creare una melodia ho bisogno del testo, perché credo che l'ambientazione di una canzone sia data proprio dal testo. Lui sa, conosce questa mia peculiarità, quindi io ho questi 8 testi, te le voglio dare, voglio vedere cosa ne esce. E poi lui stesso è stato talmente soddisfatto del prodotto finale che ha voluto addirittura cantare in 2 brani, insomma, ed essere anche nel videoclip di singolo.
2: Beh, veramente un grandissimo regalo.
3: Enorme.
2: Avevamo ragione il titolo del brano, ma anche il titolo dell'album, giusto?
3: Sì, abbiamo scelto quella canzone, la scelta del titolo è stata veramente un'odissea, perché siamo entrambi molto, come posso dirti, pensiamo molto, insomma, ragioniamo molto sulle cose e siamo molto pignoli, e credo che forse abbiamo avuto 5 o 6 titoli diversi addirittura l'album. Poi alla fine, e i primi non erano nessuna delle canzoni era citata nel titolo. Poi alla fine, sai, abbiamo il gruppo di ascolto, quello che sia io che lui, a cui facciamo ascoltare le canzoni per vedere un po' le impressioni, capire un po' quelle che sono le prime reazioni delle persone, E quasi all'unanimità c'è stata la scelta della, che avevamo ragione, era la canzone più probabilmente di primo impatto, ecco, quella che rimaneva subito e che dava subito un bel cazzotto in faccia.
0: Certo.
3: E quindi alla fine abbiamo deciso di farla diventare singolo, fare il videoclip e tutte le cose, tutte le conseguenze.
0: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo sì. Avevamo ragione e poi torniamo nuovamente qui, ok?
3: Sì, sì, sì.
4: Ci hanno sputato in faccia

0: Gabriele Masala, featuring Enrico Ruggeri con Avevamo Ragione, brano scritto proprio da Enrico Ruggeri. Chi non lo conosce Enrico, un grande personaggio.
1: È la musica mia,
0: Sì, musica è tua, certo.
1: Il testo è tua, musica, arrangiamenti miei.
0: Certo, la musica è tua, beh, come dicevi prima, dà da Cesare quello che è di Cesare, hai ragione. Ascolta.
1: No, vabbè.
0: A questo punto della chiacchierata, prima di continuare, sì, il mio ospite deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: La storia condanna, la storia perdona, in questa rappresentazione, noi che avevamo ragione.
0: Subito così è partito, bravo, l'applauso è tutto per te, l'applauso è tutto per te.
2: Troppo forte.
0: Ascolta, gli altri brani quanti sono in questo album?
1: In tutto sono 8.
0: 8, tutti scritti da Enrico?
1: I testi tutti da Enrico, le musiche, gli arrangiamenti, sì.
0: E quante collaborazioni ci sono oltre quella con Enrico?
1: Ma c'è, diciamo che c'è un altro featuring, perché in un

0: storia l'abbiamo trovata subito giusta. E poi la storia è molto bella perché ho proposto a Enrico di questa storia qua, insomma, siamo due spiriti che si incontrano, uno spirito visitatore e uno spirito abitatore. Lui è lo spirito che abita quella casa e, come nelle migliori tradizioni letterarie, lui si esprime solo tramite uno specchio, insomma, quindi Enrico appare e scompare da uno specchio.
1: Ma tutto da vedere spirito, questo video.
0: Ed è uno spirito irriverente, colto e provocatore anche.
1: Certo, un video tutto da vedere, lo andate su YouTube, sicuramente lo vedete, giusto?
0: Assolutamente sì.
1: Ascolta, per saperne di più di quello che combini musicalmente, ma anche per quanto riguarda i tuoi romanzi, dove andiamo a cercarti su web?
0: Allora, sui miei social avete tutte le informazioni, quindi su Facebook Gabriele Masala Official e su Instagram gabriele.masala.official, oppure sul mio sito gabrielemasala.it. Trovate tutte le informazioni che mi riguardano, tutto il mio curriculum, tutta la mia discografia e così via.
1: Io, Gabriele, ti ringrazio veramente di cuore.
0: No, io ringrazio te, perché questi spazi che ci date per noi sono linfa vitale, quindi sono io che ringrazio te veramente.
1: Ti invito già da ora, quando ci sarà un nuovo singolo da Avevamo Ragione, io sono pronto a far nuovamente quattro chiacchiere con te.
0: Ben venga.
1: Ok? Ciao, alla prossima, grazie Gabriele.
0: Grazie a tutti.
2: Troppo forte. Tempo Zero è
3: tempo
2: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
5: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate.
6: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
7: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
6: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
7: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
6: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
7: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
6: Shadow Slide con i Senza Radio.
8: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno? Beh, è ora di pranzo, ragazzi.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: In onda la nona puntata di Mass Collection. Un saluto da Mattia.
1: Un saluto da Igor.
0: Per la nona settimana i Cervelli in Avaria vi terranno compagnia un'oretta con la buona musica italiana. Ricordiamo il nostro programma Mass Collection, in viaggio nella musica italiana. Dagli anni 60 ad oggi, anche oggi una scaletta ricchissima, vero Igor?
1: Una scaletta ricchissima, ma non prima di aver detto i nostri contatti social.
0: Bravo, allora, prima cosa cerchiamo di interagire un pochino anche con voi, quindi mandateci feedback, messaggi, quello che volete.
1: Esatto.
0: A questi contatti.
1: A questi contatti, pagina Facebook Cervelli in Avaria, pagina Twitter @ Cervelli Avaria, il nostro sito www.cervelliavaria.it con tutte le nostre news su di noi, su di me, su di te, su tutto quello che ci riguarda, il Mixcloud www.mixcloud.com/Cervelli Avaria, dove potete trovare tutte le puntate caricate fino a questo momento
0: e basta.
1: Quindi ci potete ascoltare dove volete, come volete, quando volete.
0: Bravo, hai detto tutto in maniera perfetta. Ricordami quello che dovevo dire, mi sono ricordato da solo. Volevo solo fare due saluti in apertura agli Absolute 5, gli autori della sigla. Volevo salutare anche gli italiani nel mondo, Igor, perché ormai sono passate tante puntate.
1: Esatto.
0: E noi l'abbiamo detto, arriviamo un po' dappertutto, ma grazie anche a queste web radio siamo veramente vicini agli italiani che sono nel mondo e che anche grazie a noi si sentono un po' più a casa.
1: E ora partiamo subito con il primo pezzo, un gruppo rock italiano, Negrita, Bambole.

0: In negrita su Mass Collection, un gruppo rock. Questa canzone è tratta dall'album Radio Zombie, il loro quinto album del 2001. I singoli estratti, Non ci guarderemo indietro mai e Vertigine. Abbiamo detto un gruppo con un'impostazione rock che all'inizio della propria carriera è passato un po' inosservato. Poi, un po' alla volta, la collaborazione con Ligabue per quanto riguarda la canzone, l'hanno detto anche gli Stones, che tratta dal suo album A che ora è la fine del mondo, e da lì in poi pian piano si sono fatti conoscere al grande pubblico e il loro successo corrisponde con l'esplosione a livello cinematografico di Aldo, Giovanni e Giacomo, dei loro film. In negrita partecipano alla colonna sonora di Tre uomini in una gamba con Ho imparato a sognare, e poi anche con visto anche il successo partecipano a Così è la vita con Mamma Mae, per cui abbiamo detto un successo di critica e di pubblico per questo gruppo che parte come rock, poi col tempo ha avuto una svolta un po' più pop. A noi piacciono sempre comunque, perché molto spesso per i gruppi succede così, magari uno parte con un certo tipo di impostazione musicale, poi col tempo cambia. Questa è una svolta che magari molti non conoscono, visto che ormai cominciano a passare anche un po' di anni. Loro rimangono come gruppo rock e così, insomma, continuano la loro carriera.
1: Bene, invece continua anche la carriera di un altro grande, amatissimo artista napoletano, famoso in tutto il mondo. Lui è veramente, sono tantissimi anni che è nel pieno della carriera. Da quando è iniziato ha cominciato subito col botto e ancora oggi, quando fa un'apparizione in TV o da qualche parte, fa sempre parlare di sé. Lui è Massimo Ranieri, qui aveva solo 19 anni, 19-20 anni più o meno, esattamente come il brano, 20 anni.

0: Di nuovo insieme qui a Mass Collection, i Cervellina Varia. Siamo arrivati al 1970, un 1970 nel quale Massimo Ranieri cantava questi 20 anni. Lui aveva 19 anni e si presentò proprio a Canzonissima, vincendo anche l'edizione. Il testo di Giancarlo Bigazzi, quindi un nome importantissimo, ha firmato molti dei più grandi successi della musica italiana. Un brano che di fatto questo è la consacrazione di Massimo Ranieri dopo i grandissimi successi Rose Rosse e Se bruciasse la città. Ci pensavo prima, entrambi sono due brani poi ripresi molto di recente, perché Nina Zilli ha ripreso Se bruciasse la città e invece Raff ha poi ripreso Rose Rosse, sempre in un Sanremo durante la serata delle cover. Questo è il brano che rappresenta anche un altro inizio, l'inizio della sfida artistica con un altro ragazzo prodigio del momento, che è Gianni Morandi. E proprio la vittoria Canzonissima fa sì che la stella di Gianni Morandi venga in qualche modo oscurata e ci siano addirittura delle preoccupazioni sul futuro del ragazzo, eterno ragazzo bolognese. Claudio Villa invece, che era un altro iperaffermato del momento, ben accettò questo nuovo ingresso di questo ragazzo così promettente come Massimo Ranieri. Partì questa una sorta di sfida in quello che erano anni importanti, anni del miracolo italiano. Siamo dalla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 e proprio questi 20 anni rappresentano un pochino quello che è il miracolo italiano, che vede l'ottimismo nel futuro, no? Quello che tutti noi alla fine vorremmo sentir cantare. Sentiamo spesso cantare politica, sentiamo spesso cantare canzoni di protesta. È importante avere anche questi brani qui, secondo me, Igor, no? Cosa dici?
1: Esatto, avere dei brani che ti fanno un po' staccare la spina da quello che è la quotidianità, di farti tornare ai bei tempi anche passati.
0: La speranza
1: dei vent'anni.
0: Noi l'abbiamo sempre detto, no? Se avessimo potuto scegliere, probabilmente qui saremmo voluti nascere.
1: Sì.
0: Tu specialmente, no? Fine sì. Anni 60, sei anche un grosso appassionato di Vespa, quindi...
1: Sì, diciamo che gli anni belli sono gli anni spensierati anche che rappresentano quel periodo storico.
0: E la musica in questo ha contribuito tantissimo a portarli avanti e ancora oggi ce li fa rivivere. Li rivivremo, ne rivivremo tanti altri tra poco, sempre qui a Mass Collection, Cervellina Varia. Seconda parte di Mass Collection, sempre qui, io sono Mattia, qui con me c'è Igor. E i Cervelli Navari adesso fanno una piccola deviazione. Ci fermiamo al 2003 dopo aver fatto un po' di diesel, si diceva una volta, un po' di super, Igor, diciamo così.
1: Esatto.
0: Quando facciamo pubblicità in realtà ci fermiamo, facciamo sì. una sosta. Negli anni 70 c'era ancora la super, ma
1: esatto. Corte maggiore.
0: Allora ci siamo fermati e abbiamo fatto il pieno di nuovo, che ci consente di fermarci al momento nel 2003. Facciamo tappa e incontriamo una grandissima artista, un'artista siciliana che nel 2003 era in un momento molto particolare della sua vita, e questo in realtà è anche un testamento artistico che ha voluto lasciarci. E io vi invito veramente a chiudere gli occhi, perché questo è un brano veramente bello. Morirò d'amor, Giuni Russo.

0: Ve lo avevo anticipato, qui a Mass Collection era il momento di chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare da questa voce incredibile di Giuni Russo. Siamo nel 2003, Morirò d'amor, un brano che segna il ritorno della cantante siciliana a Sanremo dopo ben 35 anni dalla precedente apparizione. Davvero tantissimo, è stata un pochino forse dimenticata dalla musica italiana e riscoperta in un momento storico per lei davvero triste, perché il brano è stupendo. Il testo è scritto qualche anno prima rispetto alla pubblicazione di questa partecipazione a Sanremo. Gli archi di questo brano sono del maestro Stefano Barzan, mentre l'arrangiamento è dell'amico, storico, mentore, colui che l'ha scoperto, ovvero parliamo del maestro Franco Battiato. Arrangiamento tra l'altro che verrà premiato al Festival di Sanremo come il migliore dalla critica. Il brano invece arriverà solo settimo, per inciso un Sanremo che vede vincitrice Alexia, uno di quei Sanremo che forse meno si ricorda per il vincitore. È un'apparizione, appunto, come stavo dicendo prima, quella sanremese, che porta sul palco una Giuni Russo particolare, una Giuni Russo ormai segnata da quella che è la malattia, priva di capelli ma con dei tatuaggi in testa disegnati, te lo ricordi Igor?
1: Bellissimo.
0: Ma che non ha scalfito per niente quello che è la voce, il timbro inconfondibile, questi acuti a simulare quasi, ricordi quando faceva i gabbiani?
1: Esatto, e Giuni Russo è identificata per questo, una voce veramente pazzesca, con degli acuti fuori da ogni...
0: Inarrivabile, veramente inarrivabile. Nei mesi successivi Giuni Russo pubblicherà il suo ultimo album, riedizione dell'album uscito l'anno precedente, con all'interno la traccia di Sanremo e alcune rivisitazioni. L'artista in noi ci lascerà il 14 settembre del 2004, pertanto questo singolo resta di fatto il testamento artistico della cantante siciliana.
1: Benissimo, il canto del cigno potremmo dire in questo caso, e vale anche per questo artista. Parliamo di Pierangelo Bertoli con la sua canzone leggendaria.

E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Pierangelo Bertoli su Mass Collection, un uomo che ha affrontato la vita a muso duro. Un uomo che viene da una famiglia operaia e a me fin da piccolo viene colpito da poliomielite che lo costringe all'uso della sedia a rotelle, ma questo non lo allontana dalla sua grande passione, dalla musica, che inizialmente segue un po' la sua fede politica con il canzone nazionale del Vento Rosso. Dopodiché la conoscenza con il chitarrista di Caterina Caselli, che a quel tempo aveva sposato Piero Sugar, questo famoso discografico, viene convinto attraverso di lei a far esordire Pierangelo Bertoli nel panorama musicale italiano con il suo primo album del 1976, Eppure Sofia, questo inno veramente all'ecologismo in anni, cioè ormai parliamo di 40 anni, per cui
1: ripreso anche di recente,
0: ripreso
1: tra
0: anche di recente, esatto,
1: da Ligabue,
0: proprio da Ligabue, e qui tornerà anche il suo legame indissolubile con la sua terra, con Sassuolo, e con l'album in dialetto sassolese San Veni Ment. Un altro cantante sassolese che so che il nostro buon Mattia sicuramente, a cui il nostro Mattia sicuramente piacerà, è Filippo Neviani, Neck di Sassuolo, e nel programma protagonisti di Giancarlo Governi verrà citato anche Neck, verrà intervistato anche Neck, e Neck dirà una parte dell'influenza musicale che io ho avuto viene anche da Pierangelo Bertoli. Nel 79 a muso duro, un album, il suo potremmo dire testamento musicale, il modo con cui lui ha affrontato una vita anche difficile, ma soprattutto legata alla musica, e legata alla musica anche attraverso il suo riscatto. Tante cose si potrebbero dire di Pierangelo Bertoli, oltre che un grandissimo cantante, un grandissimo artista. Lui è una persona che è sempre stata legata ai diritti civili, a questa fame di libertà, di riscatto sociale. Una cosa che volevo ricordare, che era un mio ricordo di infanzia, era la pubblicità nel quale lui ha partecipato contro le barriere architettoniche, nella quale dovendo chiamare i soccorsi durante un incidente non riusciva ad arrivare alla cornetta del telefono. Ecco, questo è il messaggio che volevo lanciare, il messaggio di un artista impegnato verso gli altri prima che verso se stesso, e in questo suo figlio Alberto Bertoli continua la sua missione. E qui entra il discorso di Luciano Ligabue, perché Luciano Ligabue ha scritto una bellissima canzone dedicata a Pierangelo, e anche questa vuol raccontare un po' questo personaggio legato alla sua terra, legato alle sue origini.
1: Lo spot del quale facevi riferimento, se non sbaglio, vinse anche il Telegatto quell'anno.
0: Esatto, il Telegatto come migliore pubblicità, esatto.
1: E quindi un uomo che poche cose ma le sapeva fare veramente bene, e ha lasciato anche lui, come Giuni Russo in precedenza, una grandissima eredità. Noi torniamo qui fra poco con Mass Collection e riprendiamo, siamo solo a metà,
0: Continuiamo il nostro viaggio nella musica italiana con Mass Collection, ma rimaniamo in Emilia con un gruppo che ha segnato l'adolescenza di una generazione. I Pooh l'hanno rifatta nel loro album di cover, tanto ha segnato anche la loro carriera musicale. Parliamo di Corvi con Ragazzo di Strada.

0: E riprendiamo con i Corvi il viaggio nella musica italiana con Mass Collection, un gruppo emiliano nato a Parma nel 1965 e Ragazzo di strada era sicuramente la canzone che meglio gli rappresenta e più gli rappresenta. Anche questa è una cover, chi l'avrebbe mai detto, nel beat italiano cover non ce ne sono state neanche l'ombra. Loro seguono la carriera di molti gruppi beat dell'epoca, quindi parliamo della seconda metà degli anni 60. Nel 69 si sciolgono, tentano di riunirsi con un nuovo nome, però già nel 72 si sciolgono definitivamente, quindi già l'inizio degli anni 70 vedeva già la fine del beat italiano. Nel 1983, quindi già qualche anno dopo, si riuniscono e incidono l'album Hanno preso la Bastiglia, nel quale riprendono, oltre ai loro grandi successi, anche dei brani inediti. Riprendono anche l'attività dal vivo, che li contraddistingue ancora oggi, con Claudio Banassi, che è il batterista, che è rimasto l'ultimo membro storico dei Corvi, e grazie anche a questo si fanno conoscere nuove generazioni. D'altronde loro sono stati veramente un gruppo molto importante, che ha portato il primo, forse ha portato un rock autentico. L'Equipe 84, i Dick hanno cavalcato un po' un pop italiano, possiamo dire, seppur non, chiaramente non sono le sonorità di oggi, però
1: chiaro,
0: i Corvi hanno portato forse per primi un po' un rock italiano, possiamo dire così. Quindi la loro carriera comincia ancora oggi con concerti dal vivo a più non posso.
1: Bene, chi invece purtroppo oggi non c'è più, ma abbiamo il piacere di ricordare oggi, è Giorgio Faletti. Pochi sanno che tra le mille cose che ha fatto, oltre a scrivere libri, fare film, cabaret, tutte queste cose, lui cantava anche, si presentò più volte a Sanremo e proprio una di queste volte ha portato il brano che vi proponiamo adesso. Siamo nel 1995 e lui cantava di un assurdo mestiere.

Benedetto tu sia per quel ciuffo di pelo nero, che se l'hai fatto tu non è cosa brutta davvero. E per le storie eterne dei cartoni animati, per quei pazzi o quei saggi che li hanno disegnati, e per quel che si mangia, si respira e si beve, per il disegno allegro della pipì sulla neve, e per le cose tonde e per le cose quadre, per le carezze di mio padre e di mia madre, per il futuro da leggere in vano girando i tarocchi, per le linee della mano diventate rubi.

questo avverrà, io ti prometto.

0: Allora, abbiamo capito di che cosa cantava effettivamente Giorgio Faletti, l'assurdo mestiere, ovvero l'amore, un pezzo del 1995 di questo indimenticabile artista che comincia, si può dire, nel cabaret, diventa celebre con il drive-in, con Vito Catozzo.
1: Esattamente.
0: E poi da lì però cambia radicalmente, scrive libri, scrive dei bestseller. Partecipa come sceneggiatore, come regista, partecipa come attore in alcuni film, ma in mezzo anche un'importante carriera musicale. Questo che abbiamo ascoltato, L'assurdo mestiere, è addirittura il quarto album. Si presenterà a Sanremo per ben due volte, come abbiamo detto prima del lancio della canzone. La prima volta nel 94 con quella che tutti noi ricordiamo, Signor Tenente, arrivata poi seconda, un po' è stato un po' il vincitore morale di quell'edizione. Si presentò invece poi l'anno successivo, nel 95, arrivando un po' peggio, se proprio vogliamo dirlo. Testi scritti da lui, quindi testi intensi. Questa è quasi una preghiera.
1: Questa è una poesia.
0: Questa è una poesia.
1: Poi,
0: brava.
1: Come confermo molto, molto spesso, le posizioni di Sanremo non valgono quelle dell'importanza della,
0: abbiamo
1: della
0: detto,
1: canzone.
0: Spesso va ribaltata la classifica. Lo scopriremo anche più tardi. Abbiamo un altro pezzo di un ultimo, ma non ultimo. Questo pezzo in particolare venne premiato del riconoscimento Rino Gaetano proprio per la parte letteraria del testo. Un disco omonimo, L'assurdo mestiere, sempre del 95 ovviamente, alla quale partecipò anche un componente storico degli Eri delle Storie Tese, indimenticato, Fejez, scomparso nel 1998. Un paio di cose che riguardano Giorgio Faletti proprio a ridosso di quello che è l'apparizione a Sanremo. La prima, quello che lui disse dopo aver partecipato la prima volta, disse: sentirete, stavolta espongo le ragioni per la quale vale davvero la pena di vivere. E in questo pezzo c'è davvero tutto. Un'altra cosa è quello che è la tematica di questo brano che abbiamo ascoltato, quindi è una preghiera che però alla fine lascia un dubbio sull'esistenza effettiva di Dio. E proprio durante Sanremo ci fu un po' di scalpore, perché siamo in anni in cui non è sempre convenzionale dire certe cose, e infatti la domanda più ricorrente che gli facevano nei salottini del Festival di Sanremo, sappiamo che poi il Festival di Sanremo vive dei momenti veramente
1: alti a livello
0: però
1: di
0: è anche,
1: discussione,
0: anche molto intensi, sono sì, tante interviste, tante cose, e la domanda che spesso gli facevano era proprio come mai questo dubbio, e lui semplicemente, da gran signore, dovevo prendere in considerazione anche la linea di pensiero degli atei. Quindi
1: considerando anche un paese come l'Italia, sì,
0: un'apertura davvero grande. Ho detto un signore, mi viene in mente che un certo Enrico Ruggeri nell'album dell'anno scorso ha fatto una canzone proprio dal titolo I Tre Signori, nel quale cita Giorgio Faletti, Enzo Iannacci e Giorgio Gaber.
1: Tre a caso proprio.
0: Non tre a caso, tre signori dello spettacolo, sì, della musica, e una canzone molto bella. Un'ultima cosa riguardo l'album invece, L'assurdo mestiere del 95, è, si può definire un concept album, perché narra, parla della vita di Houdini, il mago, quindi dall'inizio fino alla tragica morte. Questo era davvero un pezzo molto poco conosciuto, secondo me,
1: sì,
0: ma un pezzo che andava veramente riscoperto. Abbiamo veramente avuto piacere a farvelo riascoltare. Adesso ci fermiamo ancora una volta, l'ultima volta, Igor,
1: l'ultima.
0: Ci fermiamo per l'ultima volta. Facciamo sempre il pieno di super, questa volta anche i bollini. Tu forse, Igor, puoi fare la miscela. Una volta c'era anche la miscela.
1: Una volta c'era anche il distributore della pompa della miscela, che non esiste più.
0: Non esiste più, te la devi fare in garage.
1: E secondo
0: adesso
1: me il benzinaio ti guarda anche male, perché dici: io ho qua il, se vuoi mi dai 15-20 euro per l'olio e la miscela te la fai a casa tua.
0: Ormai è così. Altri tempi che rivivremo subito dopo appunto questa piccola pausa qui

0: Mass Collection, Cervellina Varia, fra poco. Ed eccoci qui a Mass Collection. Allora, vi anticipo una cosa, che per i Cervellina Varia quest'ultimo blocco è davvero particolare, perché è una fase emozionale. Dai, definiamola così.
1: Sono due canzoni che non sono molto conosciute apposta, però ci rappresentano tantissimo, perché
0: non sono conosciute a chi non ci conosce, perché poi conosce. In realtà abbiamo stressato, specialmente con la prima, ormai la conoscono tutti.
1: Sì.
0: Amici, parenti, affini, ormai la conoscono tutti. Noi abbiamo avuto il piacere di, adesso ve lo racconteremo anche. Comunque questo brano qui è davvero l'inizio di Mass Collection, ma veramente in tutti i sensi, è la molla. Mi viene un pochino così, perché può sembrare
1: l'ansia.
0: No, non l'ansia, ma perché può sembrare un artista un pochino deriso a volte.
1: Esatto, Vasco Rossi lo chiamava Wolfgang Amadeus Minghi.
0: Esatto, invece noi lo facciamo seriamente, il maestro Amedeo Minghi, 1950.

0: Amedeo Minghi a Mass Collection con 1950, un pezzo bello, non c'è dubbio su questo, non c'è veramente alcun dubbio, per noi ancora di più, perché lo abbiamo detto, è un pezzo un po' emozionale. Noi abbiamo rincorso più e più volte Amedeo Minghi.
1: Sì, nel senso vero del termine.
0: Nel senso vero della parola. Allora, sveliamo questa cosa. Oggi in questo frangente non parlerò dell'artista che è indiscusso, non parlerò del brano, parlerò di noi.
1: Sì.
0: Di un pezzo di storia.
1: Una volta tanto parliamo anche di noi.
0: Un pezzo di storia di Mass Collection. Allora, voi dovete sapere che questo qui è un brano che noi abbiamo riscoperto quasi per caso in auto. Ognuno, io non sapevo che lui lo conosceva, lui non sapeva che io lo conosceva, quindi quando l'abbiamo messo è partito e ho detto: ma cavolo, lo conosci anche tu? E da lì è nato un po' questa cosa. Poi Igor al karaoke questa qui la fa veramente bene, quindi se volete ci scrivete sulla pagina Facebook, lui ovunque voi siate viene e gratuitamente ve la fa, ve la dedica, perché gli viene veramente bene.
1: E questo... poi se ne va
0: Sì,
1: perché non faccio parte della carriera dei cantanti neomelodici e i matrimoni, feste, comunioni e...
0: Solo 1950.
1: Esatto,
0: allora,
1: basta.
0: L'episodio in sé è questo. Noi qualche anno fa partimmo quasi un po' per gioco alla ricerca di Amedeo Minghi in quel di Cortina, nel famoso Hotel Miramonti Majestic, celebre per l'unica volta che Fantozzi ha praticamente tradito la Pina.
1: Esatto.
0: Grazie alla bomba. E proprio lì, appoggiati al bancone famoso, è comparso lui e siamo riusciti a scambiare quattro parole con lui. Ecco, l'umiltà dell'artista nel fermarsi con noi e nello scambiare quattro parole riguardo la musica, di quello che è stata la musica di una volta, la musica di oggi, ha spinto noi, che già avevamo in testa un progetto sulla musica italiana, abbiamo detto: ma senti, dai, portiamolo un po' più fuori,
1: un po' più in alto,
0: proviamo a uscire dal nostro giardino, portarlo, magari c'è qualcuno come noi al di fuori che ha piacere ad avere questa musica qua.
1: Stavo aspettando proprio quelli che mettessero la musica che piace a me.
0: Esatto.
1: E così nasce Mass Collection.
0: A tal proposito vi invito, perché noi documentammo tutto, perché poi sembra che siamo dei millantatori, che diciamo che abbiamo incontrato Minghi, ci abbiamo parlato, in realtà non è vero, invece è verissimo, e voi se andate sul nostro profilo Facebook troverete il video, un video tra l'altro che abbiamo avuto il piacere a distanza di 2 anni di condividerlo e essere taggati da Sua Maestà in persona.
1: Esatto.
0: Amedeo Minghi, abbiamo avuto un picco di visite quella volta.
1: Esatto.
0: Più di 11.000 visite.
1: Sì. 5 fantastici pazzi.
0: 5 fantastici pazzi, quindi vi invitiamo ad andare a vederlo anche voi questo video. Era giusto per rendervi partecipi di quello che è il nostro progetto, sì, al di fuori.
1: Sì, perché noi l'abbiamo fatto, però ho detto: no, ma te lo teniamo per noi, tranquilli. 2 anni dopo lo postammo, che io voglio vedere uno che avesse avuto la stessa cosa nostra, l'aveva postato dopo 30 secondi probabilmente.
0: Era un momento nostro.
1: Era
0: però,
1: un momento nostro.
0: Adesso era bello così, quindi un grazie a Amedeo Minghi che quella volta ha saputo essere davvero umile e proprio per, ricollegandomi a quello che dicevi tu di Vasco Rossi, che lo definisce così, uno pensa che sia anche un artista un po' inarrivabile, un pochino più sulle sue. In realtà si è dimostrato veramente un'ottima
1: persona. Veramente a modo, una persona a modo, non altrettanto a modo, ma pur sempre un signore della musica, è il compositore di questa canzone.
0: Dai, però se dici così sembra che sia un po' esse, dai, in realtà anche lui è una brava persona.
1: Sì,
0: dai.
1: No, è una bravissima persona, è chiaro, sono due modi di vita un po' diversi. Parliamo di Tiro Mancino con Un Tempo Piccolo.

0: Un signore della musica italiana, il grandissimo Califfo, Franco Califano e i Tino Mancino. Non si direbbe, ma una bellissima amicizia coronata da un sodalizio artistico di rara bellezza. Franco Califano, lo abbiamo sentito qualche puntata fa, ha scritto per tantissimi artisti. Uno degli ultimi artisti per cui ha scritto è stato Federico Zampaglione dei Tino Mancino. Questa Un tempo piccolo, che lui ha interpretato anche più volte nei concerti live fuori dalla capitale. Bellissima, una bellissima canzone, un ricordo vivo che Federico Zampaglione porta ancora oggi. Un brano del 2005, quindi sono già passati 11 anni, ma non si direbbe. Questa canzone fa parte del Greatest Hits 95-2005 dei Tino Mancino. In questa canzone, manco a dirlo, è un legame con la commedia italiana. Difatti nel video partecipa Angelo Infanti, che è il Manuel Fantoni del film Borotalco che abbiamo citato qualche puntata fa. Un bellissimo video che ricalca quello che è la fantasia di ogni bambino, cioè voler viaggiare oltre il tempo e lo spazio con una navicella costruita in casa, proprio
1: col nonno
0: Angelo Infanti. Franco Califano ha contraddistinto la musica italiana dalla fine degli anni 60 fino ad oggi, e il legame di congiunzione con il Tino Mancino era perfetto, perché molto spesso non succede di avere un legame così stretto tra due modi diversi di vedere musica, ma che per questo possono benissimo andare d'accordo.
1: Federico Zampaglione fa parte di quella famosa scuola romana che inevitabilmente è influenzata da quelli che sono i vecchi cantautori della Roma anni 60, 70, 80, diciamo. E siamo arrivati al termine di questa splendida puntata di Mass Collection, ricca di musica, di spunti. Speriamo ci siano stati degli spunti molto interessanti anche per voi, che andiate ad acquistarvi dei dischi se vi mancano, anche la curiosità di andare a riascoltare certi brani o certi artisti. Come fare per interagire con noi a tal proposito, perché ci piace anche sapere un pochino cosa ne pensate? Quindi il nostro profilo Facebook Cervelli Avaria, il nostro profilo Twitter @CervelliAvaria, www.cervelliavaria.it, il nostro sito personale, www.mixcloud.com/cervelliavaria, se volete ascoltare le puntate già andate in onda. Un ringraziamento davvero a tutti e l'appuntamento come al solito alla settimana prossima, sempre qui Cervelli in Avaria, Mass Collection. Buona settimana da Mattia.
0: Buona settimana da Igor.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Radio Tiguglio.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill out in ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Ticuri. Buon ascolto.

0: studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 4:32. 32 e 34 secondi, quindi abbiamo superato di poco l'ora doppia. Siamo in diretta anche oggi, che è un venerdì. Venerdì 22 maggio. Quindi oggi è Santa Rita. Sì, lo ricordo, perché il 22 maggio è Santa Rita. Quella che i sogni impossibili, noi oggi, quella di trascorrere queste 2 ore insieme, 2:30 insieme, e naturalmente con le nostre varie rubriche, le nostre varie letture. Anche oggi abbiamo tanta carne al fuoco, perché quando si arriva l'estate ci sono tante manifestazioni, noi ne parleremo con i nostri amici che ci hanno registrato appunto delle letture. Quindi è il momento di salutare le nostre radio, anzi prima è il momento di ricordare il nostro numero di telefono: 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Qualora venisse la voglia di richiedere un brano entro le 6:30 magari. Bene. 320 19 78 490, quando sono le 4:34, e quindi è il momento del saluto delle radio, Radio Mare Italia, che non abbiamo messo ancora nei saluti di Angela e miei, e arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

senza più. E questo è ultimo con Altrove, intanto che vediamo 4:37 qualche minuto secondo.

0: basta che sia altrove. Allora, dunque, andiamo adesso ad ascoltare i messaggi del nostro Marco. Sentiamo il primo messaggio.
1: Tanti auguri a Noami Campbell Modella, tanti auguri cara Noami Campbell da Marco Roma, tanti auguri Noami Campbell, tanti auguri a te da Marco Roma. Buongiorno, mi ricordo di te, di quando eri bambina e dolce e piccolina, mi guardavi il cielo, mi guardavi il sole, ti guardavi nel cuore, io ti chiamavo amore. Da Marco Roma, buongiorno!
0: Romantico come al solito. E adesso vediamo Marco Roma dal vivo, vediamo se lo peschiamo subito.
2: Marco Roma, saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccolo qui. Dovrebbe arrivare.
2: Riduci finestra chiamata, pulsante voce.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, sempre in macchina, buongiorno.
1: No, stavolta già sono arrivato, sto tranquillo, parcheggiato.
0: Ah, abbiamo già parcheggiato.
1: E c'è anche Damiano
0: che sveglia.
1: Con una nuova fiamma.
0: Ah!
1: Sì, Damiano fa sempre casini, capito? Tutte le donne.
0: Ok, quindi non c'è più la fiamma della volta scorsa.
1: Non c'è, ce n'è un'altra. Senti, glielo dici, diglielo in diretta, mo. No, in privato. Sgridalo in privato.
0: In privato, siamo in diretta.
1: Sì, bravo. Damiano, Giuseppe ti vuole sgridare, Giuseppe ti vuole sgridare.
0: Buongiorno Damiano.
3: Buongiorno a te Giuseppe.
0: Ecco.
1: Damiano, Giuseppe ti vuole sgridare, dì un po' Giuseppe.
0: Ma mi dicono che già hai cambiato fiamma, com'è sta storia?
3: Ma io non ero fidanzato,
1: No.
3: Marco diceva che ero fidanzato.
1: No, lei, ma come in diretta lunedì mattina lei ha detto sono la fidanzata di Damiano, lui gli regalerà tutte le stelle e il mare.
0: Infatti c'era
3: stato. Giuseppe, ti presento Eleonora.
1: La nuova fiamma.
4: La mi hai presentato, buongiorno.
0: È vero, c'era già questa Eleonora.
1: Perché lei, Giuseppe, eravamo in collegamento, c'era la fidanzata e l'amante.
0: Ah, c'erano le due fiamme, il doppio.
1: Bravo. È perché Damiano l'ho soprannominato a Roma, io lo sciupa femmine.
0: Il ruba cuore.
1: Il ruba cuore.
3: Di dove? Di Rotterdam.
0: Di Rotterdam.
1: Sì, sulla femmina di Rotterdam.
0: Olandese.
1: Olandese.
0: Bene, buongiorno ragazzi, buongiorno anche a Eleonora che si sveglia così presto pure, insomma.
1: Buongiorno. È solo per lui l'ha svegliato.
3: L'ho svegliato solo per venire da te, Giuseppe.
0: Oh, beh, allora bisogna ringraziare questo sveglio, questo risveglio mattutino, e facciamo un applauso a Eleonora. E allora procediamo, siamo sempre con Marco che è a Pontinia.
1: Allora, questa mattina sono a Pontinia, non piove, cioè sicuramente una bella giornata stamattina.
0: Oggi
1: speriamo che sarà una bella vendita.
0: Oggi sì.
1: Speriamo chissà che succederà.
0: E allora oggi a chi hai fatto scegliere il brano da sottoporre?
1: Allora, l'ho fatto scegliere a Damiano perché lui la vuole dedicare alla sua nuova musa ispiratrice.
0: A Eleonora, sì. Tra l'altro c'ho anche una nipote che si chiama Eleonora. Quindi.
1: Però siccome tu sei tutto preparato,
0: gli è suggerito qualcosa.
1: Non vorrei nemmeno titolo.
0: E come facciamo?
1: Perché se dico. Come facciamo? Infatti, che Damiano dice il titolo. Dal titolo Giuseppe capisce tutto. Quindi.
3: Devi dice il titolo, capisci il titolo.
1: Allora,
0: facciamo il contrario. Allora,
1: facciamo il contrario dai stavolta.
0: Lui dice l'autore, io devo dire un titolo.
1: Sì. Vabbè, diciamo se dico l'autore.

0: come canzoni, e questo è il cavallo di battaglia suo, no?
1: Ah,
0: proprio questo qua.
1: E allora, per andare in difficoltà, cosa diciamo? Per...
0: allora, te lo dico subito. Sai che faccio? Ti dico una cosa.
1: Lo canti.
0: Lui no. Ti dico una cosa, ecco, ho scoperto cosa devo dirti. Non ti dico il suo nome del cantante, perché è un nome d'arte. Sì. Io ti dico il suo nome originale.
1: Ah. Vero?
0: Ecco, questo è un bel indovinello, questo qua sì. Così. Vedi? Vedi, perché mi piace molto studiare gli artisti. Io vado sempre là che me li studio.
1: Sì.
0: Allora, il suo nome vero, perché nessuno lo sa, ma si chiama Andrea De Filippi.
1: Andrea De Filippi, che sarebbe il figlio di Maria De Filippi?
0: No, no, no, no, no, no, no, no. No. È un omonimo.
1: Andrea De Filippi.
0: Andrea De Filippi. Poi comincia a darti qualche indizio, va?
1: Quanti anni ha più o meno?
0: Più o meno dovrebbe avere intorno a una trentina.
2: Trentina.
1: Ultimo l'ho messo adesso, non si chiama Ultimo, no. Si chiama in un'altra maniera.
2: No, Nicolò no.
1: Nicolò no. Fabi non è.
0: Allora lui dovrebbe essere di Genova. Di Genova.
1: Genova. E sì, sono qua.
0: Ha spopolato molto con all'inizio si è fatto conoscere Spotify come tutti, quindi sì. È diventato famoso.
1: Ho capito. Vai. Lucio Corsi.
0: No. No. Abbiamo sbagliato l'età, perché agosto fa 26 anni, è piccolo. C'ha 25,
1: A 25 anni. Allora è quello che ha cantato insieme a Angelina Mango?
0: No. Quello è Olli. Ha vinto Sanremo?
1: No. Quindi nemmeno,
0: Non è Olli.
2: Però
0: allora il suo nome
2: stanno vicino.
0: Allora il suo nome originale di Andrea De Filippi, nome d'arte, è un simbolo.
1: Beh, è un simbolo chimico?
0: No.
1: Stamattina va per le lunghe.
2: C'è anche una macchina si chiama come lui.
0: Mo gli ha detto tutto.
1: Vabbè, la macchina. Io non è che sono.
0: È la prima lettera dell'alfabeto greco.
1: Vedi
0: chi ha studiato?
1: Alfa allora.
0: Bravo, hai visto?
1: Ma non perché
0: qua è uscita la letteratura. Fai partire applauso, Giuseppe.
1: Vabbè, la letteratura qualcosa me la ricordo.
0: Vedi? Applausi per Giuseppe. Qua è uscita la letteratura, perché la prima lettera dell'alfabeto greco, se non hai studiato letteratura, non lo sai. E Giuseppe lo sa.
1: E l'alfa sì.
0: Allora
1: c'è ancora.
3: Ci sono. Ci sono. Stavo ascoltando.
1: Il brano di Alfa che è.
0: Tutto a posto?
1: Bellissima. Cioè,
0: non lo so. Penso di sì. No.
2: Sì, è bellissima come canzone.
0: La canzone è bellissima, è la canzone famosa.
1: Ma il titolo non ha a che fare sempre se bellissimo o qualcosa del genere?
0: No. Allora li unisce qualcosa,
1: perché mi ricordavo questa cosa di bellissimo.
0: È come la corda di Arianna quando i sub vanno sotto, per non perdersi.
1: Filo rosso.
0: Bravo. I miei indizi sono strategici.
1: Siamo stati
2: e questa la voglio dedicare a Leonora.
1: Ecco, insomma, stamattina abbiamo fatto un bel giochino, abbastanza lungo. Mentre vi ricordiamo che se andate a Pontinia dite filo rosso, avrete i calzini o il pigiama. Quindi andate a Pontinia, dite filo rosso, tranne voi lo sapete, quindi per voi non è valido, giustamente.
0: Allora non va bene.
1: E allora, ragazzi, ci sentiamo più tardi verso le 6:50 per i saluti del venerdì, d'accordo?
0: Sentiamo dopo, perché è 50.
1: Sì, a dopo ragazzi. Ciao ragazzi. Filo rosso lo dedichiamo anche a tutti i nostri amici che vogliono i saluti delle 4:44.

naturalmente filo rosso anche per ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici Celeste, Ernesto e anche il nostro amico Dennis, che sentiremo più in là, e dopo avremo altre cose in rubrica.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. Come ogni mattina siamo sempre in giro da tante parti, ma è un po' di tempo che spesso siamo al dialogo nel buio in via del Vivaio 7. E questa mattina abbiamo proprio una bella scolaresca, una scolaresca che si chiama, che ce lo dice?
2: Cometa.
1: Cometa è una scuola che in che città si trova? In?
2: A Como.
1: Como città o Como vicino?
2: Como vicino, più alta Como.
1: Ah, Como alta, perfetto. E allora sentiamo proprio la voce della professoressa della scuola, di questa classe.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno alla professoressa Valentina, mi pare?
3: Sì, Valentina.
1: Come si trova con tutti questi ragazzi, insomma, lei che...
3: Bene, un po' scapestrati, però bene. Sono dei bravi ragazzi.
1: Cioè, insomma, e questa scuola che cosa studia praticamente?
3: Allora, loro in particolar modo sono del settore falegnameria, ma ci occupiamo anche di tessile e sala bar.
1: Ho capito, quindi è anche tipo alberghiera quasi.
3: Sì, esatto.
1: Quindi sono i suoi allievi falegnami in questo momento.
3: I miei falegnami.
1: Cosa
3: gli
1: insegnano questi ragazzi?
3: Allora, in particolar modo io insegno inglese.
1: Ai.
3: E la mia con la mia materia facciamo l'inglese classico, tra virgolette, e poi tutto l'aspetto professionale.
1: Quindi del legno in questo
3: momento. Del legno, esatto.
1: Quindi falegname, ciabatta, questa cosa, eccetera, eccetera.
3: Esatto.
1: Bene, allora diamo il microfono al primo ragazzo dopo questa introduzione della professoressa Valentina. Il microfono a Paolo, mi pare.
2: Paolo,
1: allora Paolo, com'è andata questa passeggiata al buio?
2: Bene, era la seconda volta che la facevo.
1: Sì.
2: E bello.
1: Ma avete mai chiesto aiuto alla maestra oppure insomma siete stati abbastanza autonomi? Cos'è che in particolare ti ha colpito, Paolo?
2: Quanto sembrava vero.
1: Ah, cioè tutto ti sembrava reale?
2: Esatto, abbastanza.
1: Però per esempio gli uccelli della foresta non erano tanto reali.
2: No, non molto, però assomigliava al reale.
1: E invece nella casetta hai toccato qualche cosa di particolare, qualche oggetto?
2: La chitarra, la tastiera.
1: Ah, finalmente uno che ha toccato la chitarra.
2: Sì.
1: Altri, durante la mattinata quasi nessuno toccava la chitarra. Ma la chitarra c'aveva le corde oppure?
2: No, non c'aveva le
1: corde. Era senza corde. Aspetta, ma tu suoni la chitarra per caso?
2: No, suonavo.
1: Ah, beh, però quindi ti sei accorto subito che questa chitarra è senza corde. Qualcuno se l'è scordata sta chitarra.
2: Esatto.
1: Bene, e al bar invece tu cosa hai bevuto?
2: Al bar ho bevuto la soda.
1: Ah, la soda, lemon soda.
2: Lemon soda.
1: Piace anche a me. Allora, passiamo il microfono al tuo vicino, ovvero a...
4: Martino.
1: Martino, ecco. Tu sai che San Martino campanaro, suona le campane di Indondà, invece tu cosa suoni, qualche strumento, Martino?
4: No, suonavo il violoncello.
1: Ah, hai capito. Quindi lo strumento dalla voce umana, il violoncello. Quindi insomma, beh, vuol dire che proprio sei una persona sensibile, perché chi suona le corde è sempre sensibile. In questo caso al buio cos'è che ti ha sensibilizzato? Cos'è che ti ha fatto paura? Oppure cos'è che ti ha fatto piacere vedere? Vedere al buio, insomma, è una parafrasi, però insomma va bene.
4: Mi ha fatto piacere conoscere anche gli altri sensi oltre la vista.
1: Ecco, cos'è che tu in particolare hai stimolato?
4: Il tatto.
1: Sì.
4: Toccando le cose.
1: Cosa hai toccato? Sentiamo.
4: All'inizio siamo andati in un parco.
1: Sì.
4: Ho toccato
1: le piante.
4: Piante, sì, esatto.
1: Hai sentito l'odore dell'alloro?
4: Sì.
1: Poi?
4: Poi siamo andati sul ponte tibetano.
1: E lì insomma ti sei messo un po' paura, cioè qua se cadiamo nell'acqua siamo fritti.
4: E lì sì, quando ero sul ponte un attimo all'inizio.
1: Ecco, e poi dopo invece? Cos'è che ti è piaciuto più?
4: Poi dopo mi è piaciuta molto la strada.
1: Ah, la strada, il traffico della strada.
4: Sì, lo facevamo avanti e indietro.
1: Ecco, ma tu hai capito come noi non vedenti siamo messi male quando siamo in strada, che sentiamo tutte quelle macchine, quelle cose. In linea di massimo, quando siamo nelle strade noi un po' ci blocchiamo, perché abbiamo paura anche noi di andare sotto una macchina. In genere aspettiamo sempre che qualcuno ci aiuti. E invece al bar tu cosa hai bevuto?
4: Al bar ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ah, la Coca-Cola. Bene, passiamo il microfono adesso invece a...
5: Michele.
1: Michele, allora Michele, invece tu cos'è che ti ha affascinato di questo percorso al buio?
5: A me è piaciuto molto il modo in cui viene visto, cioè come le persone esterne vengono viste, cioè guardano tutto quello che è cioè tutto quello che per alcune persone è quotidiano.
1: Quindi questa alternarsi di cose che normali, perché in questo caso non sono tanto normali.
5: Sì.
1: Ecco. Hai giocato con qualche gioco per caso nella casetta?
5: Non abbiamo una nella casetta?
1: Sì, nella casetta c'era una casetta dove c'erano degli oggetti, il telefono.
5: Ah sì, abbiamo trovato il telefono.
1: Sì.
5: Abbiamo trovato anche un computer.
1: Un computer di quelli vecchi.
5: Sì.
1: Era un computer
5: molto carino, molto bello.
1: Molto bello. E senti, invece al bar tu cosa hai bevuto?
5: Una Coca-Cola.
1: Anche tu una Coca-Cola. Mi pare che è rimasto ancora un ragazzo o abbiamo finito
5: sì.
1: il giro? Chi è rimasto?
5: Massimo.
1: Massimo, allora Massimo. E per te invece il dialogo dove è stato il punto più bello che ti ha affascinato?
6: Il fatto più bello è stato realizzare quanto gli altri sensi possano contare, cioè dato che la vista è cioè la cosa principale per noi,
1: sì.
6: non avercela è stato molto all'inizio, cioè mi ha scosso, però dopo capisci quanto gli altri sensi ti possano servire e ci dai veramente un valore.
1: Ma tu prima di oggi avevi incontrato dei non vedenti in giro?
6: Sì, mi era capitato. Non di per sé, non come amicizia così, ma tipo di vederli sì.
1: Ah, di vederci, quindi per caso, per la strada hai visto qualche non vede camminare?
6: Sì, a Como sì, mi è capitato di vederli e cioè sembra, cioè si muovono come noi in pratica, è incredibile sta cosa.
1: Cioè, proprio come voi non ci muoviamo.
6: Che quasi più o meno.
1: Un po' di difficoltà ce l'abbiamo
6: sì.
1: in giro. Ma secondo te, a parte il dialogo, ci dici cos'è che ti è piaciuto in particolare e poi continuiamo il discorso sui non vedenti.
6: In particolare la natura, la prima stanza.
1: E il movimento dei non vedenti, a proposito di ciò, tu ti sei accorto, i non vedenti seguono sempre i muri, ti risulta questo?
6: Sì, io sono stato attaccato molto al muro, l'ho anche preso, sì. Però mi ha aiutato, cioè
1: ecco,
6: è un aiuto.
1: Anche per noi il muro è un aiuto naturale, quindi vuol dire che se alcuni bravacci ci mettono le biciclette, i motorini, i monopattini, per noi diventa un problema perché col bastone andiamo a finire nei raggi o
6: sì.
1: in altre cose. A proposito di questo, adesso anche maestra compresa, se volete potete farmi una domanda sulla disabilità visiva oppure domande personali sulle mie esperienze di non vedente. A voi il microfono, qualche domanda potete fare.
6: È mai capitato, cioè ad esempio, che tipo, come ha fatto l'esempio delle biciclette in giro, che si è incastrato il bastone, ci sono problemi?
1: Non ne parliamo, mi è capitato di tutto, perché addirittura mi è capitato di cadere, di dover essere ricoverato perché sono andato a finire vicino a una moto e quindi sono sbattuto, sono caduto a terra e poi chiamare il 112 per avere dei punti e delle cose. Purtroppo sì, e questa è la sbadataggine delle persone che non pensano che lasciando le moto vicino ai muri oppure le biciclette o altri possono fare dei danni. Bene, una bella domanda questa, anche costruttiva se vogliamo.
6: Sì, molto.
1: Ecco,
4: come sognano il non vedente?
1: Allora, il non vedente assoluto che non ha mai visto non possiamo sapere come sogna, perché non te lo potrà mai dire, perché non conosce neanche i colori. Per me, che sono un non vedente particolare, che ho visto fino a 10 anni, non totalmente ma in parziale, io sogno alcune volte in bianco e nero, alcune volte sogno a colori, alcune volte sogno come immagino. Per esempio adesso immagino te che hai una camicia gialla e se è vero vedo il giallo. Se però tu dici guarda Giuseppe che io sono invece vestito di grigio, allora ti dirò ti vedo grigio. Quindi il non vedente, nel caso che ha visto, non vedrà mai il buio, non vedrà mai il nero davanti a sé.
3: Mi sono resa conto che ho utilizzato tantissimo l'udito, proprio tanto tanto tanto, anche nei movimenti dei ragazzi sentivo quando si spostavano, e pensavo di usare di più il tatto e invece ho usato di più l'udito, quindi è stata veramente una bella esperienza.
1: Invece sapete qual è il sesto senso dei non vedenti?
3: No.
1: E adesso ve lo dico, praticamente il sesto senso dei non vedenti è praticamente il sentire gli ostacoli. Noi non vedenti, e questo ve lo racconto perché io ho perso la vista totalmente a 10 anni, ma a 8 anni ancora vedevo un po', e c'erano i miei amici non vedenti assoluti, io li tenevo per mano e dicevo questi qua non vedono niente, sbatteranno al muro, li portavo vicino al muro e questi ragazzi non ci sbattevano. E allora dicevo ma perché non sbatti al muro se tu non vedi? Allora erano bambini, non sapevano spiegarmeli. Quando a 10 anni ho perso io totalmente la vista, dopo 2 o 3 mesi mi sono reso conto che io andando vicino ai muri, se c'è silenzio naturalmente, perché se c'è la discoteca o altro rumore no, vicino ai muri oppure in una stanza, noi riusciamo a percepire l'ostacolo con le tempie, con la fronte e con l'orecchio. Quindi questo è il nostro sesto senso, che veramente si ha solo quando si ha questa disabilità visiva. Magari se voi proverete nel futuro a camminare sempre a occhi chiusi di notte nelle stanze, anche anche voi vi accorgerete che sentirete i muri prima di andarci a sbattere. E con questo, ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e a risentirci, a presto. Ciao ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Disabili International Radio, ancora una volta siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo un signore che è venuto a fare questo viaggio, vero Luca?
2: Sì, confermo, sì.
1: È stato un viaggio che è iniziato un po' dalla luce verso il buio. In quel momento che è successo nella tua mente?
2: Nella mia mente è stata una cosa veramente interessante, divertente, unica, non l'avevo mai provata prima, mi è piaciuta moltissimo, è stata un'esperienza che in un certo senso ha cambiato un po' la percezione del tutto.
1: Ma tu avevi conoscenza del mondo dei non vedenti o è stato per te qualcosa di nuovo questa?
2: No, qualcosa di nuovo, qualcosa di assolutamente nuovo, mai fatto prima.
1: Ecco, poi sei di Milano tu, no?
2: No, io sono di Padova.
1: Quindi da Padova sei venuto fin qui?
2: Sì, è stato. Bene, sì.
1: E allora a questo punto vogliamo sapere com'è stato il gancio, da dove hai sentito, hai letto qualche cosa, qualche radio, perché noi facciamo i servizi da settembre in radio, quindi arriviamo anche a Padova, perché RVD è una radio di Rovigo, ma che si sente in DAB anche a Padova.
2: Rovigo, addirittura.
1: Sì.
2: Io sono originario di Rovigo, cioè di Polesella, in provincia di Rovigo.
1: Allora conoscerai anche forse il titolare di RVD, che si chiama Nazareno, è il mio titolare, il mio datore di lavoro, se vogliamo.
2: Nazareno si chiama.
1: Sì, Nazareno.
2: E di cognome?
1: Lucchin.
2: No, pensavo di conoscerlo invece. Okay.
1: Va bene, però parliamo ancora di questa esperienza. Lungo le varie parti della mostra ti sei accorto di che cosa? Degli odori, dei sapori, hai sentito cosa hai vissuto?
2: Sì, i suoni soprattutto mi hanno stordito un po', i suoni della città, no? Perché quando guardi, vedi, insomma, magari sei più attento a, ti concentri su ciò che vedi,
1: sì.
2: e non tanto su ciò che senti, o meglio, insomma, te ne rendi conto ma non ci dai il peso che ci dai se invece chiudi gli occhi. E invece, non vedendo e sentendo quello che ho sentito, mi sono reso conto del fatto che è veramente complesso sia orientarsi sia poter immaginare appunto quello che ci circonda. Non è scontato, non è semplice, e veramente siete favolosi voi che riuscite a farlo, insomma.
1: Oddio, si fa per forza. Poi guarda che chiunque poi diventa non vedente deve o si ammazza oppure si adatta. Speriamo invece che la maggior parte si adattino come noi del resto.
2: Assolutamente.
1: Senti, invece, che fa il bello nella vita?
2: Allora, nella vita sono dirigente a movimento per le Ferrovie dello Stato.
1: Ho capito. Qui ci sarebbe da spezzare 10.000 lance, perché io mi occupo anche di disabilità e di barriere architettoniche, comprese quelle ferroviarie. Allora ci sarebbe da dire subito che i treni che vanno da Padova a Verona, insomma, sono quei 5 minuti famosi da Verona per prendere Padova a Venezia, sono 5 minuti che mettono il non vedente in crisi. Beh, questo magari ne parliamo in secondo tempo.
2: Volentieri. Bene.
1: Comunque, per te un sogno nel cassetto qual è?
2: Un sogno nel cassetto è riuscire a far conoscere all'altra gente la mia musica, perché oltre a essere lavorare nelle Ferrovie canto, insomma, ecco,
1: canti pure. Beh, allora poi ti lascio un bigliettino da visita. Un fagiolo. Senti, poi ci dirai cosa canti. E invece, a parte questo, tu sei una persona che si destreggia bene in cucina?
2: No, mia moglie è molto meglio di me, come io mi arrangio.
1: Si fa questo per vivere. E a parte questo, dirai ai tuoi amici di venire qui?
2: Assolutamente sì, è stata un'esperienza veramente, mi ha colpito incredibilmente, e mi piacerebbe tornare per fare l'esperienza della cena al buio.
1: Perfetto, sì. Ci farà piacere riceverti ancora. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori e ti auguriamo una buona giornata. Ma noi adesso il nostro discorso lo proseguiamo in privacy. A presto, ciao.
2: Grazie.

Amici di Disable International Radio, sono Santo R. Saraco. Sono un poeta, scrittore, cantautore e percussionista. Con la mia musica e i miei testi cerco di diffondere il mio pensiero, arrivare ai tanti, descrivendo la realtà e la vita, guardandola da una prospettiva un po' diversa. Nel corso degli anni ho pubblicato diversi libri di poesie, storie in versi e testi di canzoni che hanno incontrato una propria musica e altri che la dovranno incontrare. Alcuni dei miei testi hanno ispirato diversi spettacoli teatrali. Faccio parte di un gruppo, si chiamano Inostrana, al quale ho dato vita insieme a Francesco Benevento, chitarrista e musicista, ed è uscito di recente il mio nuovo libro di testi inediti. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stand By.

0: Ed era qui, siamo con adesso invece siamo con i nostri amici svegliati, ovvero siamo con
1: infortunati
0: a prima mattina. Buongiorno Gina.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno a te Giuseppe e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
1: il capitano c'è?
0: Sì, che c'è,
1: lo saluto già.
0: Sì.
1: Buongiorno capitano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ci
2: voi.
1: Siamo.
2: Buongiorno.
0: Ci siamo, ci siete tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Rieccomi
1: qua.
0: Mettiamo il capitano un po' più cupo perché arrivava troppo così, invece lo scupiamo un po'. Tu invece sei a posto, perfetto.
1: Allora, che mi raccontate di bello, come cosa avete fatto senza di me la scorsa settimana?
0: Senza di te la scorsa, chi c'è stato? C'è stato Marco? Non ricordo. Siamo stati
2: Marco Roma.
1: Soli soletti.
0: Sì, siamo stati soli. In genere quando qualcuno manca Marco prende la supplenza. Ecco, tra l'altro, vabbè, avevamo intervistato Piervito Grisù e quindi abbiamo parlato un po' di lui.
1: Bene.
0: Questo rapper.
1: Bene.
0: Mentre mercoledì sera, 20 di sera, abbiamo intervistato un attore che si chiama appunto Gustavo Collini e manderemo la registrazione alle 6 dopo che chiuderemo con voi.
1: Benissimo, così mi ascolto
0: l'intervista con questo attore argentino simpaticissimo, insomma. Bene ragazzi, invece adesso parliamo di cosa ha combinato in Sicilia la nostra Gina.
1: Intanto
0: stamattina
1: vuoi sapere quanti passi ho fatto, Giuseppe?
0: Quanti passi?
1: In cinque giorni.
0: Sentiamo.
1: Ho fatto 60.000 passi
0: che equivalgono a
1: 50
0: chilometri. 50 chilometri,
1: però, no, è stata una bellissima esperienza. Allora, io non ero mai stata in quella zona e, come sai, ti avevo anticipato al telefono. Questo viaggio della mia scuola è stato organizzato per un progetto meraviglioso che si chiama Coloriamo il nostro futuro, che è un progetto di tutti i mini sindaci dei parchi nazionali d'Italia, quindi un progetto nazionale.
0: E ci credo che si cammina, allora si cammina per forza.
1: Abbiamo fatto questo, abbiamo portato i mini sindaci di tutte le scuole,
0: sì,
1: e appartenenti a questa rete, quindi diciamo tutte le scuole che appartengono territorialmente a dei posti dove è presente un parco nazionale, quindi c'erano e il mini sindaco del Gargano, appunto, del nostro parco, c'era il mini sindaco della Sicilia, c'era il mini sindaco della Campania, della Basilicata, della Toscana, dell'Abruzzo, delle Marche, del Lazio, una cosa meravigliosa. E quindi insieme a loro è stato eletto, poi, cioè tra loro hanno eletto il presidente del parco, il mini presidente del parco, dei parchi d'Italia, dei parchi nazionali d'Italia.
0: Il sindaco dei sindaci.
1: È stata una cosa bellissima perché c'erano veramente tanti bellissimi giovani, tante idee bellissime. Abbiamo assistito a concerti fatti dalla scuola che ci ha ospitato, che è la scuola pilota, che si chiama Castellana, ed è in provincia di Palermo.
0: Sì.
1: E siamo stati quindi in piena, diciamo, nell'entroterra della Sicilia, dove appunto ha sede il Parco delle Madonie, si chiama.
0: Quindi
1: i ragazzi si sono conosciuti lì, loro ci hanno ospitato, noi abbiamo quindi fatto il convegno, ovviamente c'è stato il convegno. Poi
0: giornate intense, quindi.
1: Il presidente del parco e quindi poi ci hanno fatto conoscere il loro territorio, che insomma sia dal punto di vista enogastronomico che paesaggistico, e quindi molto bello, tutto molto molto bello, tanti bellissimi propositi, tanta accoglienza, tante belle energie tra questi giovani che poi sono tutti ragazzi scelti, quindi è stata veramente un'esperienza molto motivante.
0: Tu eri l'insegnante di quale della regione?
1: Io in pratica eravamo io e la dirigente della mia scuola e con i due mini sindaci, perché il nostro è un istituto comprensivo che contiene l'Esina e Poggio Imperiale. Abbiamo anche vinto tra l'altro il secondo premio con un lavoro dedicato a trame di pace, si chiamava, era il tema, era quindi un concorso dove si poteva partecipare con letteratura, poesia oppure con musica, con video dedicati a questo tema. Noi abbiamo preso il secondo posto, quindi sono anche molto soddisfatta, e quindi abbiamo portato il mini sindaco di Lesina e il mini sindaco di Poggio Imperiale, che sono le due scuole, i due comuni che appartengono al nostro istituto comprensivo.
0: Bene.
1: Molto bello, sì.
0: Bene.
1: Un po' impegnativo,
0: cioè, quello sì.
1: Un po' impegnativo, infatti questa settimana sono ancora in recupero,
0: sì,
1: però ne valsa la pena, assolutamente sì.
0: Bene, intanto scegliamo un brano per iniziare.
1: Un brano, scegliamo a proposito della Sicilia, scegliamo qualcosa di una cantautrice che non
0: fa
1: tantissimo che non ascolto, che ho pensato proprio in questi giorni, che è siciliana, come si chiama?
0: Marcella.
1: Carmen Consoli.
0: Ah, Carmen Consoli, sì.
1: Carmen Consoli, non lo so, ad esempio di lei c'è qualcosa tipo Amore di plastica, proprio diciamo uno dei suoi classici. Dai, vedi cosa trovi, facciamone un piccolo omaggio al cantautorato.
0: Carmen Consoli,
1: sì. Visto che siamo insieme, ci ho pensato in questi giorni.
0: Allora,
1: Carmen Consoli, vedi, insomma, una delle prime che ti saltano fuori. Prova a mettere Amore di plastica.
3: Spazio, Consoli.
0: Ma vediamo cosa ci dice
3: Campo di testo. Carmen Consoli, verificato, artista, segui.
0: Allora, seguiamo.
3: Con Carmen Consoli, intestazione. Carmen Consoli, verificato, artista, segui.
0: Seguiamola, vediamo cosa ci dice.
3: Carmen Consoli, intestazione. Carmen Consoli, intestazione. Alter, è selezionato. Musica, eventi, popolare. È l'ultimo bacio, 18.900.
0: L'ultimo bacio.
3: Tutto l'universo.
0: Parole di burro. Amore di
1: Anche parole di burro. Vai, anche parole di burro. Anche questa è stata molto ascoltata.
0: E allora sentiamo parole di burro.
1: Va benissimo, parole di burro.

0: E sono le 5 e 24 e 39 secondi. Sentiamo il capitano se c'è. Capitano?
1: Non sono qui.
0: Gina c'è sempre.
2: Allora, capitano, che mi racconti? Come stai?
1: Niente, cosa è successo? Ho detto che venerdì scorso,
0: sì,
1: il Giuseppe si era lamentato che tu non ci hai mandato i saluti,
2: sì,
1: dalla Sicilia.
2: E infatti poi...
1: E ho detto, ma oh, a me mi ha mandato i dolci.
2: È stato un casino, il viaggio un casino. Traghetto, poi abbiamo pianificato tutto l'evento praticamente durante il viaggio, no? Quindi anche quello che andava spiegato, che andava detto dei ragazzi, insomma, certo, abbiamo aiutato loro a preparare il convegno. È stato un viaggio impegnativo, sì.
0: Bene, abbiamo il nostro
3: componi messaggio, nostro amico Dennis. Di testo, fotocamera, condividi il messaggio vocale, durata un minuto
0: e sentiamo cosa ci dice Dennis. Allora,
3: registrazione bloccata.
1: Buongiorno a tutti, sono Dennis.
4: Eccomi, buongiorno. Qui sempre Dennis, naturalmente. Buon venerdì. Un salutone a Giuseppe, anche questa mattinata. E saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E questa mattina, saluto il capitano della Marina, saluto Gina e tutti gli altri, il Peperoncino, Lucia, il Marco Roma, Stefano e gli altri, insomma, se ce ne fosse ancora qualcuno. Vabbè, dai, comunque niente, dai, questa mattina lascio la scelta del brano a voi, ok? Che per chi volesse scegliere un brano, bene, ok, ciao e buon weekend a tutti, buon fine settimana, insomma. Bene, dai, ci risentiamo a lunedì, ciao.
0: Era Dennis, ci ha dato il suo saluto.
2: Grazie Dennis, ricambiamo i saluti con tanto affetto.
0: Ecco, e allora dovete scegliere anche il brano a questo punto. Chi lo sceglie?
2: Vogliamo, visto che ci ha lasciato la scelta, facciamo passare Marcio stamattina, dai, che non lo ascoltiamo dopo. Figuriamoci se la scorsa settimana me l'avete mandato.
0: E invece
2: eravate arrabbiati con me?
0: Ma no, invece mi sa che te l'abbiamo.
2: No.
0: Andiamo a vedere nello storico, te l'abbiamo mandato invece. Ti abbiamo pensato.
2: Ma che cari, ma non ho parole, ma grazie.
0: È vero che l'abbiamo mandato, capitano Marcio?
1: Sì, l'ho detto,
2: allora siete davvero speciali.
0: L'abbiamo mandato. Però ciò non toglie che lo mandiamo anche oggi.
2: Bravissimo.
0: Allora, lo cerchiamo.
1: Stiamo mandando insieme alle sette.
2: Fantastico.
0: Come vanno le visualizzazioni? Tu stai guardando?
2: Poi è bene, no? Sto facendo veramente ancora tante interviste, ho avuto tante recensioni, il brano piace moltissimo. E adesso sto lavorando ad un nuovo singolo, tra l'altro, e molto molto bello anche, che penso che uscirà durante l'estate, se riesco a finire l'arrangiamento a breve. Molto bello anche quello, ma questo qui mi sta dando veramente un sacco di soddisfazioni, perché è piaciuto, cioè sta piacendo tantissimo, anche se è un brano insomma abbastanza non leggero, no, tra virgolette,
0: ecco,
2: anche
0: tanto,
2: nel contenuto,
0: tanto,
2: però
0: almeno noi
2: molto, molto orgogliosa, sì.
0: Non avremo pause durante l'estate, quindi non so se tu te ne andrai poi in ferie, ci mancherai.
2: No, lo sai, io l'estate poi io lavoro con il B&B, quindi sono sempre operativa, se andrò in via qualche giorno, ma insomma,
0: ecco, quindi venerdì mattina ce lo passerai, a parte il 15 agosto, che non so, quest'anno è 15 e 3,
2: quest'anno
0: 15 e 2, 17 e 3, 20
2: in Sardegna qualche giorno.
0: No, il 15
2: dopo
0: agosto,
2: aver conosciuto, esatto, la Sicilia, ho pensato che mi manca l'altra isola, quindi
0: ecco. Arriva Marcio,
2: voglio assolutamente andare in Sardegna.
0: Eccolo
2: qua, modo di conoscere la Sardegna.
0: Marcio,

0: Marcio, Gina Palmieri che è in diretta con noi.
1: Ormai. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche a chi si è appena sintonizzato con noi su queste magiche onde
0: delle varie radio collegate, le nostre 80, 90, radio. 70 radio, Disabili International Radio. Vi ricordiamo che alle 6 manderemo la registrazione di 20 di sera con il nostro attore Gustavo Collini insieme a Marco Roma e a me, insomma, più Marco Roma, io sono stato ad assistere questo grande attore argentino simpaticissimo. E allora il capitano bello. Invece che sta combinando oggi di bello? Ha preparato la colazione?
2: No, ancora presto, fa la mia ginnastica.
0: E invece Gina ha preparato già la colazione dei suoi amici che
1: sono in procinto, tra una chiacchiera e l'altra.
0: Che stai
1: preparato dell'ottima granola fresca, perché la faccio io la granola di avena per i miei ospiti che amano insomma l'avena nello yogurt, e poi ho preparato uno splendido plum cake. E di quelli variegati, ma la vaniglia e cioccolato. E poi ho dell'ottima crema pasticcera che servirò con dei pinoli tostati freschi che ho fatto io, ovviamente, sempre.
0: Sì.
1: E poi abbiamo un po' di ricottina di bufala fresca. Poi abbiamo pane fresco con pomodoro e
0: insomma, perché tutti
1: solito cereali, sì, tutto insomma il classico, poi insomma biscottini, cornetti, insomma, solito.
0: Quindi la colazione è quasi a che ora inizia? Verso le 7 la colazione, dov'è?
1: 7:30, dalle 7:30 alle 9:30.
0: E quindi tu comunque a prescindere.
1: Tu pensa che io stamattina, prima di andare a scuola, perché il venerdì io comincio alle 11, ho solo le ultime 3 ore, per fortuna.
0: Sì.
1: E quindi praticamente mi alzo, faccio il nostro programma, poi quando gente giù in B&B faccio prima le colazioni, alle 7:30 lascio la colazione pronta e me ne vado in palestra.
0: Tanto
1: vado in palestra fino alle 9, poi, esatto, poi alle 9 torno, faccio la doccia, mi accerto che sia arrivata la signora che gestisce poi insomma il riordino del B&B e vado a scuola.
0: Insomma, ma tu tutti i giorni comunque ti svegli alle 5 o solo il venerdì?
1: No, alle 5 solo il venerdì, poi normalmente mi sveglio alle 6.
0: Beh, insomma, comunque non è che poi tanto più in là, ecco.
1: Sì, infatti non mi pesa perché insomma un'ora, vado a dormire un'oretta prima la sera,
0: come
1: gli altri giorni.
0: Come faccio io? Io la sera quando c'è il programma devo andare, tranne venerdì sera e sabato sera, e devo andare a dormire massimo alle 10, anche se poi non mi addormento alle 10, vorranno sempre le 11 comunque, perché uno si deve concentrare.
1: Ti rilassi già un po' prima.
0: Ecco, il capitano invece a che ora va a dormire la sera?
2: No, io vado a dormire tardi, diciamo, o mi addormento, perché mi addormento, no, io vado a dormire mezzanotte passata, la mezza.
0: Ah beh, quindi abbastanza tardi.
2: Mezza passata, perché avevamo tutta la giornata notturna.
0: Ah.
2: Cioè,
0: cosa, hai avuto una serata notturna ieri sera?
2: Mia serata, che faccio? Di indondà. Ho detto che il presidente della 11ª commissione.
0: Sì. Ti senti un po' distanziato, forse mi devi essere più vicino. Il presidente della 11ª commissione.
2: Beppe, noi abbiamo cosa ha presentato?
0: Ha presentato
2: rivisitazione della 104.
0: Sì.
2: Due anni di permesso, che in poche parole li può prendere lo stesso disabile.
0: Sì, questo.
2: E oggigiorno non è possibile. Devi prendere un parente a fine settimana. E questo è contrario anche principio. E ciò ha detto anche l'ONU, che noi abbiamo ratificato e noi abbiamo fatto prima e abbiamo proposto appunto una legge che è stata accolta dalla Camera e andrà in discussione. Mi è stato confermato dal presidente di questa commissione che lui ha preso in carico questa situazione e ci ha detto: non vi preoccupate,
0: non preoccupiamoci, che andrà.
2: Quando io ho sentito questo, chi era il presidente della commissione, sono andato a vedere, no?
0: Sì.
2: Che non è che come tutti quanti conoscono chi è il capitano.
0: Certo.
2: Questo che stavo, ha detto, è uno che si è laureato in pianoforte, al conservatorio in pianoforte.
0: Ah, in pianoforte.
1: Dai, un collega musicista.
2: Allora, mi ha detto questo, ha detto: mi raccomando di non far stonare le sue note.
0: Così.
2: Ma ha detto, come dice, ma questo che ne sa, ma è pubblico, c'era scritto che lui sarà, diciamo, diplomato, come si dice?
0: Sì.
2: Detto, certo, detto, noi pure noi fra le nostre file abbiamo maestri di musica.
0: Maestro, non esageriamo.
2: Comunque, Giuseppe, forse ce la facciamo, dai.
0: Speriamo di sì. Scegliamo un brano alle 5:39, ragazzi.
2: E cosa mettiamo? Mettiamo un brano siculo.
0: Siculo. Abbiamo messo prima Carmen Consoli. Tu vuoi mettere una cosa sicula proprio?
2: Mettiamo un, che dobbiamo mettere? Quello là, come si chiama? Come si chiama? Quello che ha fatto anche la cura. Battiato.
0: Ah, vuoi mettere Battiato?
2: Mettiamo Battiato.
1: Sì, dai, ci sta tutto.
2: Battiato, un vecchio Battiato. Che cantava Battiato? Una canzone.
0: Centro di gravità permanente.
1: Cerco un centro di gravità permanente. Stamattina ci sta, dai.
2: Ragazzi, è per accontentare il nostro Marco Roma, che dice che noi non parliamo mai di navi.
0: Non parliamo mai?
2: Non parliamo mai di navi. Che non parliamo mai di navi. È importantissimo conoscere il centro di gravità, ragazzi, se no le navi si girano.
1: Giusto.
2: Capito? Giuseppe.

0: Era una versione non usuale, era fatto da dei DJ Matt Company, questo cerco.
1: È ottimo che i DJ si occupino di Franco Battiato. Ottimo. Per tenerlo vivo in mezzo a noi.
0: Certo, sì.
1: Assolutamente.
0: Così viene risuonato nelle discoteche anche durante l'estate, durante...
1: È un modo per far arrivare a chi non lo conoscerebbe mai, altrimenti.
0: Sì, perché ci sono persone che se non sono un tipo di musica particolare, e allora, in quel caso con queste rivisitazioni avviene questo. Bene, 5:44, abbiamo ancora 16 minuti perché stamattina abbiamo una ricca programmazione, in quanto abbiamo anche da far sentire cosa succede a Rovigo fine settimana.
1: Cosa è successo? Sentiamo.
0: No, diciamo degli annunci che parlano di dover andare a Rovigo a visitare delle cose, oppure a Monte Grotto Terme. Abbiamo i nostri giornalisti che ci mandano delle letture che facciamo leggere noi ai nostri amici che peschiamo nell'etere in giro, improvvisiamo dei lettori, visto che i giornalisti ci mandano solamente i comunicati.
1: Beh, maggio anche noi qui adesso mercoledì prossimo facciamo una settimana bella da questo punto di vista, perché mercoledì c'è il Maggio dei Libri, un progetto nazionale al quale abbiamo aderito sia come scuola che io come associazione. Faremo dei reading in piazza,
0: sì,
1: con momenti di lettura, sì, molto molto belli, dedicato all'amicizia, dove metteremo anche delle animazioni musicali. Quindi i ragazzi canteranno, anche coinvolgeremo le attività, insomma i bar del luogo, del centro, quindi ci saranno queste un po' tipo caffè letterario, no? Per capirci, quindi sia all'interno che nella piazza. Una giornata intera dedicata alla lettura, molto molto bella, proprio con cuscini buttati in mezzo alla strada, dove la gente si potrà sedere, mettersi lì e leggere, molto bello. E poi invece martedì,
0: sì,
1: mio caro Giuseppe, sì, chiudo le attività didattiche musicali. Insieme alla mia collega abbiamo organizzato un meraviglioso musical.
0: Ecco.
1: Non so se lo conosci, quello dei Pooh, sì, Pinocchio, sì, bellissimo, che sarà interamente realizzato. Vabbè, noi l'abbiamo ovviamente rivisitato. E lo realizzeremo in un teatro qui a 15 km dal mio paese, che è un po' più grande, perché non abbiamo un teatro così grande qui a Lesina. Ora lo faremo ad Apricina, a casa Matteo Salvatore, che è una struttura dedicata al cantautore di musica popolare Matteo Salvatore,
0: sì,
1: dove realizzeremo questo meraviglioso musical.

0: Non ti dico che ieri abbiamo fatto le prove generali, i ragazzi sono strepitosi, hanno fatto passi da gigante, guarda, una soddisfazione infinita, perché veramente non ci aspettavamo questo
1: progresso,
0: un riscontro così, sì, un riscontro proprio così bello, perché insomma anche nella recitazione sembrano veramente dei piccoli professionisti. Molto molto bello. Poi magari fa questo, sicuramente lo facciamo, faccio un saluto di gruppo alle prove generali, sì. Noi ai nostri amici che ci seguono, sì. E magari vi mando un piccolo estrapolato audio del momento clou dello spettacolo, insomma, del canto.
1: Aspetteremo, vediamo se stavolta sarai di parola.
0: No, sono di parola, e come lo sai, quando ci sono i ragazzi non ci sono problemi. E poi insomma un evento già che avrà insomma ancora un'altra prova, l'evento ci saranno sicuramente i tempi e le modalità per farlo.
1: Bene, allora se vorrai rimandarci
0: assolutamente sì.
1: Se vorrai rimandarci un audio dove rispieghi quello che hai detto stamattina, no? Possiamo mandarlo comunque in onda,
0: sì, certo.
1: Lunedì mattina, perché poi martedì siamo passivi, e quindi lunedì lo rimandiamo in onda, come manderemo in onda le altre cose che ci sono durante la settimana nei vari comuni che aderiscono al nostro progetto di informare quello che c'è di
0: così,
1: bello,
0: ecco. Se c'è qualcuno in giro da queste parti, magari anche in vacanza, può certo venire sicuramente a vedere questo spettacolo, perché merita veramente tanto.
1: Bene, allora sono le 5:47:47, abbiamo preso anche l'oro doppia, stranamente. Mandiamo un brano, capitano?
0: Mandiamo un brano dedicato all'estate, dai, che ormai ci siamo dentro.
1: Sì.
0: Un raggio di sole, Jovanotti.
1: Un raggio di sole. Capitano invece proponeva cosa?
0: Cosa?
2: Stavo facendo il cretino. Stavo facendo il cretino, stavo cantando. L'estate sta finendo.
1: Ah.
0: No, quella la mettiamo a fine agosto.
1: Ancora deve arrivare.
0: Io c'ho tanta voglia di viverla, altro che.
2: L'estate sta finendo. E poi noi faremo Marco Roma lunedì, ci terrà i colori di questa estate che vanno di moda.
1: Ah, beh, certo.
2: Tucina da buona donna, cosa sono i colori che quest'anno secondo te vanno?
1: Quali sono i colori che vanno quest'estate?
0: I colori che vanno quest'estate, sicuramente il blu e il sabbia, sto vedendo tantissimo.
1: Il sabbia?
2: Certo.
0: Sì.
2: Dipinto di blu.
1: E un raggio, esatto, di sole.

0: E allora siamo sempre in diretta 320 1978 490 5:54 e 0 secondi, insomma, alla fine di questa chiacchierata manderemo l'ultimo brano, perché poi avremo questa registrazione di mercoledì sera con il nostro attore Gustavo Collini insieme a Marco e insieme a me. E stavo guardando proprio il Pooh con Pinocchio e ci sono varie canzoni di questo,
1: canzoni bellissime, sì.
0: Che ne dici? Vogliamo concludere proprio una di queste qui?
1: Possiamo concludere proprio con quella che noi abbiamo scelto anche come titolo poi dello spettacolo, che è Soltanto Amore, che è il brano finale, c'è un bellissimo significato, oppure con Voglio Andare Via, vedi quale dei due disponibili, che sono i due brani, diciamo, che sono un po' il succo anche della storia, il messaggio dello spettacolo. Voglio andare via, metti Voglio andare via, però nella versione del musical la dovresti trovare, perché c'è anche la donna, perché nella versione da studio c'è solo il maschietto che canta, è meno
0: c'era una volta
1: emozionante.
0: La notte dei miracoli, figli,
1: voglio andare via,
0: che tempi,
1: voglio andare via
0: nel paese dei balocchi. Voglio andare via, sì. Infatti voglio andare via, lo metteremo alla fine del quando ci saluteremo stamattina, per poi ritrovarci il 29 maggio, quindi sarà già siamo già vicini alla fine del mese, praticamente.
1: È volato questo mese.
0: Questo mese è stato abbastanza piovoso rispetto ad aprile, che insomma non è stato un mese caldissimo, a dire il vero, qui.
1: Diciamo che adesso sì, anche qui da noi, che di solito a maggio insomma si va già al mare alla grande, sinceramente c'è stato ancora proprio fresco, quindi penso che cominceremo tutti da giugno ormai.
0: Io vedevo che già la settimana prossima prevedono 34 gradi martedì, comunque non so.
1: Bene, ottimo. Io adoro il caldo del mare, quindi per me va benissimo.
0: Si passa
1: vedo l'ora.
0: Si passa ai condizionatori direttamente, capitano.
1: E comunque sono passata da Sibari mentre andavo giù, ti ho pensato intensamente. Dall'autostrada ci passiamo, Pullman, quindi
0: c'è lo svincolo, sì.
1: Esatto. E quindi ti ho pensato, qui.
0: Ecco dove dovrebbe stare anche Giuseppe.
1: Dove arriverebbe?
0: Dove arriverebbe, se arriverebbe. Bene, capitano. La ginnastica è finita?
2: No, io ancora devo cominciare.
0: Ancora non è ecco. Non è iniziato. Allora, oggi non facciamo l'ora tripla perché non può fare grandi rumori, altrimenti sveglia le persone che dormono.
1: Esatto.
0: Quindi anzi già qui sei stata abbastanza tranquilla, anziché hai parlato hai sussurrato la mattina.
1: Esatto, se ti sei accorto ho parlato piano proprio perché devo rispettare il riposino dei miei ospiti, altrimenti poi mi fanno delle recensioni.
0: E allora vi ricordo che oggi pomeriggio sarò da solo alle 15 con il programma sempre su Disabili International Radio, Radio RVD, anche altre radio che si collegano con noi, il programma A Romi nel pomeriggio, perché Stefano oggi deve fare un concerto e quindi dovrà provare, come quando provi tu che fai oggi pomeriggio. Non è come essere tu con me oggi pomeriggio dalle 3 alle 5, ma sicuramente sarà impegnativo.
1: Io ho le prove oggi, facciamo le prove per lo spettacolo di martedì, oggi e lunedì.
0: Quindi
1: purtroppo non sono disponibile, sì.
0: Va bene, allora
1: oggi giornatina piena.
0: Mi arrangerò, non c'è problema. A parte che potremmo cercare anche qualche DJ momentaneo.
1: Giuseppe se la cava benissimo anche senza di noi.
0: Vabbè, quando siamo
1: il nostro bravissimo speaker,
0: diciamo, ci arrangiamo insomma alla meglio, sì, però quando c'è Stefano o da altre persone è più bello, perché abbiamo più voci,
1: certo,
0: che fanno le domande e tutto il resto. Bene 5:57 5
1: 58
0: un po' di più, abbiamo tante cose da ascoltare, quindi io
1: facciamo un omaggio a questo musical.
0: Sì, questo musical dei Pooh. E allora ascoltiamo questo brano dei Pooh e ci sentiamo venerdì prossimo. Tu mandaci
1: un abbraccio a tutti, assolutamente sì, vi mando i saluti dei ragazzi e anche un piccolo, vi mando questa versione qui cantata da loro, va bene?
0: Allora,
1: ovviamente un pezzettino così lo richiamiamo e facciamo un applauso collettivo a questi ragazzi strepitosi che se lo meritano davvero tutto, perché hanno lavorato come dei matti in questi giorni per arrivare a raggiungere quegli obiettivi, insomma.
0: Grazie capitano.
1: A voi, grazie a tutti i nostri radioascoltatori, un abbraccio e buon fine settimana.
0: Buona a tutti quanti voi, ciao.

0: Ed eccoci qua, We Are the Champion. Eccoli qua, eccoli qua. Buonasera, non è pomeriggio, è sera, sono oltre le 20 e salutiamo il nostro Marco Roma. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo in diretta.
0: Siamo in diretta, ma non siamo soli, abbiamo un campione che si chiama.
1: Abbiamo un grande campione, abbiamo l'onore di avere questa sera italo-argentino Gustavo Collini.
2: Ecco qua. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao, come state? Bene?
0: Ma stiamo benissimo, sapere che sei qui con noi, e insomma sono vari giorni che lo stiamo dicendo che questa sera, 20 di sera, perché soffrono questi 20 di sera, soffrono questi campioni che sono con noi, e questa sera ci sei tu, allora... Avremo un po' di domande, se i nostri radioascoltatori vogliono chiederti qualcosa hanno un numero da comporre, 320 19 78 490, ripetiamo 320 19 78 490. Eccolo qua il nostro campione Gustavo Collini. E allora, caro Marco, cosa gli chiediamo a Gustavo?
1: Abbiamo tante cose, abbiamo ladies and gentlemen, signore e signori, direttamente da lo Stivale Italiano, 100 Radio, grande Gustavo Collini. Questa sera abbiamo allora la Spagna, Barcellona, il Messico, l'Argentina, Cile, Brasile, tutti collegati per il grande Gustavo Collini.
0: Sono tutti i suoi fan praticamente.
1: Tutti i suoi fan, perché lui non è solo un personaggio così, da poco conto, ma lui è un grande personaggio che la televisione conosce, perché lui, oltre che è stato in Rai,
0: sì,
1: e con la sua compagnia teatrale, lui è un attore, è un regista, è un performer, è un docente teatrale fisico, un danzatore di danza button. Lui è stato in Asia, in America, ha studiato in Giappone. Lui è stato anche in Giappone, mica cose da conto, ma cose importanti, quindi... Un grande applauso per il grande Gustavo Collini.
0: E allora andiamo con un grande applauso per Gustavo Collini.
2: Grazie, grazie, grazie. Mi riempie di onore questa presentazione di voi e anche di Marco. Grazie mille, sono molto contentissimo di raccontarvi qual è la mia esperienza e perché anche adesso sono qua in Italia. Per me è la terza immigrazione che faccio, perché la prima l'ho fatto negli anni 80, fine degli anni 80, no? Principi dei 90, dove ho fatto una scuola a Venezia di teatro fisico soprattutto. Non è che faccio la solita recita, sino lavoro di più con l'emozione, col corpo, che è l'emozione più diretta che abbiamo. E ho fatto in la Biennale Internazionale d'Arte, ho aperto, inaugurato la Biennale con un Romeo e Giulietta che si chiamava Amore e Odio, Vita e Morte di Romeo e Giulietta. Gli è stato fatto per 40 attori in 4 lingue. Giulietta era italiana, Romeo era spagnolo, ovvio, no? Per me.
0: Sì.
1: Io so una cosa, che Gustavo a Venezia, lui ha avuto una grande compagnia teatrale, ha avuto un evento importante al Boldoni di Venezia, dove il giorno prima c'era il grande Vittorio De Sica e dopo c'era lui. Quindi parliamo del Gustavo Collini, è una persona veramente importante. Ci puoi raccontare quel giorno a Venezia com'è stato?
2: È stato bellissimo. Beh, io ho fatto ogni anno un spettacolo diverso, al di là di quello di Romeo e Giulietta, ho fatto l'Antigone, ho fatto un spettacolo su Pierpaolo Pasolini, Il mondo non mi vuole più, non lo sa, Papaveri. Beh, ho fatto molti spettacoli in 10 anni e ho creato questa compagnia che si chiamava Teatro delle Immagini, no? Perché io e sempre ho avuto questa concezione del spettacolo come parte del nostro inconscio, direbbe Jung, il svizzero allievo di Freud che ha scoperto l'inconscio collettivo, no? E che noi parliamo più con immagine universale, quindi quando io parlo con il mio corpo posso stare in Giappone, posso stare in Europa o in America, la gente con l'emozione, con le immagini capisce lo stesso.
1: Perché allora io so che il tango butto che tu pratichi è una danza argentina e giapponese, e so che è un lavoro più importante che tu, diciamo, hai fatto, no? Lo spettacolo da solista Tango Button. Non tutti conoscono il tango button. Ci puoi raccontare cos'è?
2: Il tango butto, perché la parola butto, per cominciare, è una danza giapponese, però è una danza non tradizionale, non dovete pensare in kimoni, in queste cose. È una danza che nasce dopo la caduta della bomba atomica, dove gli artisti, come una forma di ribellione, prima si chiamò come la ribellione del corpo, e per quello hanno creato la danza delle ombre, darkness, come ombre, come parlare dell'ombra dell'uomo, no? Dell'essere umano che è capace di buttare una bomba atomica. E quindi da lì è partita questa estetica, che è stato il mio insegnante Kazuo Ono, uno insieme a Hikata, Tatsumi Hikata, come i due creatori di questa tecnica dopo la finita la Seconda Guerra Mondiale. E io mi è piaciuto molto perché ho visto Kazuo Ono, che già aveva 87 anni, immagina, mio nonno aveva la stessa età e era in una sedia a rotelle, e lui ballava da solo un'ora e mezza e faceva questo spettacolo dove io capiva tutto, perché in realtà il butto nasce come una concezione più universale, non è solo orientale, no? O sea, se balla di Pink Floyd a Chopin, mio insegnante diceva, più musiche universali ci sono, più persone sono coinvolte, no? Perché la danza è un linguaggio non verbale che può coinvolgere a tutti, e per questo ho fatto diversi viaggi in Giappone per studiare, prima in Europa, no? Sono venuto qua e come lui faceva a Kazuo Ono le tournée in Italia, con un camper andava in giro con lui e lui mi insegnava, e dopo sono andato in Giappone, ho fatto un paio di viaggi perché è molto costoso, e ho avuto l'onore di essere il suo allievo, uno dei suoi allievi che ho finito anche il governo giapponese, ho vinto un premio per scrivere un libro sul butto e su Kazuo Ono, che si chiama Kazuo Ono, l'ultimo imperatore della danza, no? E questa concezione del butto mi è piaciuta molto perché parla soprattutto dell'emozione dell'essere umano, no? Come l'essere umano è capace di distruggere tutto, quindi loro parlavano anche delle ombre delle persone, no? Mescolare l'amore e anche l'odio. Per quello nel spettacolo ti dicevo di Romeo e Giulietta, amore, odio, vita e morte, no? Come mettere insieme in discussione i rapporti fra gli opposti, no?
0: Certo.
1: Lo sai che questa sera, oltre a 100 radio che ti stanno ascoltando, c'è anche una TV a Roma che sta registrando la tua intervista. E mi ha detto che l'avrebbe fatta ascoltare in varie regioni in Italia. E in più abbiamo ricevuto tanti messaggi di radioascoltatori che ti mandavano i saluti.
0: Sì.
1: E c'è, volevo salutare una bimba di quasi 8 anni, Gaia, sì, che lei ti sta ascoltando in questo momento, che è appassionata di spettacolo, di musica, di TV, quindi la volevo salutare perché sta in collegamento con te a 8 anni, è una cosa bellissima.
0: Bene, un applauso a Gaia allora.
3: Brava.
0: Ecco, intanto se tu ricevi altri messaggi comunicali, sì, pure, sì. Mentre se volete venire in diretta con noi, 320 19 78 490, il numero è libero, 320 19 78 490.
1: E... Giuseppe, ma tu lo sai che lui ha realizzato tra Austria e Italia una produzione in Rai?
0: Sì. Allora parlaci di questa produzione.
1: Parlaci di questa produzione Rai.
2: Ma è stato molto interessante perché io ho lavorato è un film che ho fatto io, dove ho fatto la regia e anche il personaggio protagonico. Lo abbiamo fatto in Austria e soprattutto a Trieste, in San Sava, dove è il campo di sterminio, sì, che c'è stato nell'Olocausto. Quindi è un film che parla moltissimo di questi tempi. L'ho fatto negli anni 90, ma
0: è attuale,
2: è molto contemporaneo.
0: Sì, molto attuale.
1: Poi hai realizzato pure un po' in Rosario.
2: Sì. E giustamente parla in si chiama Danza della Intolleranza, no? E parla di un gruppo di persone come entravano nei campi
0: concentramenti.
2: Concentramenti, e erano tolti tutti i vestiti, diventavano bianchi perché nel buto c'è tutta una concezione anche nell'arte orientale, e non è che si dipingono di bianco per qualcosa, sino per togliere l'ego, no? Per fare più il personaggio. Però nel film mi piaceva questa idea che quando entravano nel campo del concentramento, loro perdevano l'identità e erano un numero, no? Un po' come siamo adesso, anche senza campo di concentramento.
1: Ti volevo chiedere allora, tu la produzione che hai realizzato a Buenos Aires, tu ti sei ispirato alla Divina Commedia, che è la Divina Commedia di Dante Alighieri.
2: Questo è stato un altro film che in realtà devo dare tutti i crediti anche a Pietro Silvestri, che è un italiano regista fantastico, che ha fatto dei documentari anche in India e in molte parti del mondo, e che lui al vedermi in Buenos Aires ha fatto un viaggio per presentare un documentario sull'immigrazione in Argentina, che non so se sapete che la metà degli argentini sono italiani.
0: Sì.
2: Quindi è il paese, uno dei paesi che più immigrazione c'è, insieme al Brasile. E quindi ho conosciuto lì a Pietro, e diciamo che ho parlato di Casuono, di questa mia esperienza con Grotowski, con il teatro fisico, e le è piaciuto tanto tanto che ha cambiato il biglietto e mi ha proposto fare un film a Buenos Aires, e che lui faceva la regia. E così è nato Città Invisibile, si chiama il film, dove il mio personaggio è filmato tutto a Buenos Aires sulle nei tetti, diciamo, no? E anche in un edificio che è stato fatto da un italiano che si pensava mettere le cenere del Dante quando era la Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'edificio è costruito come se fosse l'inferno, il paradiso, capito?
0: Con i cerchi.
2: Ecco.
1: Giuseppe, tu lo sai che io e Gustavo, sì, ho fatto un'intervista con lui nel 2024, direttamente da Buenos Aires, dall'Italia Buenos Aires.
0: Ma noi avremmo tante cose da chiederti, per esempio se tu tifi per l'Italia o per l'Argentina. questo per esempio potrebbe essere una cosa che noi vorremmo
2: come non ti ho capito.
1: Giuseppe ti ha chiesto, tu sei tifi Italia o Argentina come squadra di calcio?
2: Nessuno dei due.
0: Va bene, allora viva, vuol dire che si sente di entrambi.
1: Allora Gustavo, siccome lui è bravo a disegnare la produzione, a realizzare i programmi, lui mi ha fatto una promessa su 2 anni che io e lui dobbiamo realizzare un programma in TV, vero Gustavo? Abbiamo questo progetto.
2: È vero che abbiamo questo progetto e speriamo di farlo presto. Quando si possa.
1: Sì. Gustavo, quando potrà, ci organizziamo e abbiamo questo progetto TV che dobbiamo realizzare insieme, che sono 2 anni che abbiamo intanto messo sulle bozze.
0: Sì.
1: Come si dice, a tre mani, come dicono i grandi scrittori.
0: Certo,
1: così esatto. vengono scritti i libri.
0: Intanto stiamo preparando. E invece la curiosità che molti ascoltatori vogliono sapere, secondo me, il piatto preferito dal nostro amico Gustavo Collini. Se è un piatto argentino o un piatto...
2: La pizza a 4 formaggi.
0: La pizza, allora, la pizza a 4. Bene.
1: Io volevo farti una domanda, visto che non manca tantissimo.
0: Sì, alla fine. Sì.
1: Manca poco.
0: Sì.
1: Volevo parlare del libro che tu hai scritto. Cioè, quanto tempo hai messo a realizzare il libro che hai fatto?
2: 4 anni, perché l'ho fatto tradurre direttamente del giapponese, e quindi ci ho portato, e dopo ho dovuto vincere un premio della Japan Foundation per la edizione. Il governo giapponese è il primo libro in spagnolo e adesso anche in italiano sul butto del mio maestro Katsuono. Però io lo che voglio dire, perché anche c'è questa ragazzina di 8 anni, il butto,
1: Gaia.
2: L'arte che io faccio non è per un'età o non è per persone che lavorano o sono artisti, è per tutte le persone che se vogliono avvicinare a un tipo di espressione che è diversa, che ha a che vedere più con i sentimenti e che ha a che vedere con i sogni, che ha a che vedere con altre forme d'espressione, non solo la parola.
1: Giusto, purtroppo siamo arrivati alla fine. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori, l'Argentina, Spagna, il Messico, il Cile, il Brasile, Gaia che ci ha ascoltato.
0: Grazie.
1: Gustavo Gaia. Collini, se ci dà un saluto a me Giuseppe per la radio, così rimane memorizzato.
0: Salutaci pure intanto, vai
1: Giuseppe. Bene, salutaci.
2: Voglio dire che sto facendo qua in Italia dei workshop che ci sono di un giorno, di 2 giorni, e che anche faccio dei processi individuali attraverso online. Ossia, per tutte le persone che vogliono fare questa esperienza la possono fare perfettamente, perché non è niente difficile. È molto semplice.
0: E allora bisogna con questo proviamoci. Con questo niente difficile, tutto semplice. Marco, io ti ringrazio. E arrivano i Queen con We Are the Champions. Grazie a
1: tutti. Grazie che sei stato con noi, Gustavo. Grazie
2: dell'intervista. Grazie a voi. Grazie a voi per questa possibilità.
1: Grazie a te.
2: A tante persone.
1: Rimani collegato con noi dietro le quinte. Salutiamo tutti.
0: Ciao.

0: Grazie quindi a Marco e grazie anche a Gustavo Collini che è stato con noi. E adesso arriva il saluto delle radio con Radio Mare Italia e le altre radio lette da Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Andiamo ora a illustrare quanto è accaduto nella 6ª giornata. Questo weekend di campionato si articolava tra sabato 16 maggio e domenica 17 maggio. Il primo incontro era il Pierpaolo Cesare Vita, quello tra la Fiorentina BXC che riceveva la Roma All Blinds, vittoria dei padroni di casa per 11-1 al settimo inning per manifesta superiorità. La giornata poi proseguiva con il confronto a Iglesias tra i Turpos Cagliari e i Lampi Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 4-1 dopo 9 inning. Il terzo incontro di giornata era quello tra l'Unime Messina che al primo nebbiolo ospitava i CSV Hurricanes a Ronno, vittoria degli ospiti in questo caso per 16-5, sempre per manifesta superiorità al settimo inning. La domenica invece vi erano altre due interessanti partite. Alle 10, sempre Iglesias, i Brian Caralis ospitavano i Thunders 5 Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 5-4. La giornata si concludeva con il confronto alle ore 14 presso il Sebastiano Chia di Bergamo tra Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna White Sox, vittoria anche in questo caso per i padroni di casa con il risultato di 5-3. Riposavano i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. In questa giornata non ci sono stati esordi da segnalare, mentre andiamo subito a illustrare quanto accadrà il prossimo weekend tra il 23 e il 24 maggio. 4 partite in programma, 2 il sabato e 2 la domenica. Il sabato vedrà impegnati alle ore 14:30 presso il JF Kennedy Center i Thunders 5 Milano che riceveranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Alle ore 15 la Roma All Blinds presso l'Acqua Cetosa di Roma ospiterà l'Unime Messina. La domenica invece alle ore 10:30 al Sebastiano Chia la Leonessa Brescia si confronterà contro la Fiorentina BXC, mentre alle 11 alle ore di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospiterà i Blind Caralis. Per questa giornata c'era stato già l'anticipo dei Turpos Cagliari contro il CSV Hurricanes a Ronno con vittoria dei Turpos Cagliari per 5-4, mentre riposeranno i Lampi Milano. Dal vostro Matteo come tutto, continuate a seguirci e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero, quindi sono Nicola Nucci, scrivo racconti, scrivo romanzi, scrivo per giornali, parlo principalmente di musica contemporanea, ma anche di dischi usciti negli anni 90 e 2000. Gestisco numerosi spazi creativi e collaboro con diverse radio, tra cui anche con Disabili International Radio. Detto questo, vi voglio però parlare di qualcosa di nuovo. Io ho scritto in passato Trovami un modo semplice per uscirne, mio romanzo pubblicato qualche anno fa da Dalia Edizioni, e Gli anni di Itmania Dance, pubblicato nel 2025 da Arcana. Adesso invece vi parlo di una piccola nuova collaborazione con una rivista in particolare che si chiama Neutopia. Questa rivista, che ha sede a Torino, quindi nel nord Italia, parla principalmente nel suo nuovo numero in uscita a breve, quindi parliamo comunque sia di maggio 2026, nella sua rivista parla in questo caso di città del futuro, quindi città vivibili, città invivibili, come saranno le città del futuro, attraverso racconti, attraverso interviste, attraverso contributi ad artisti e personalità pensanti del territorio e non solo. Io ho scritto un racconto, si chiama Azalea Elettroniche, parla di un futuro in cui la robotica e l'intelligenza artificiale porteranno, vuoi o non vuoi, un cambiamento nel nostro modo di intendere la vita e la quotidianità stessa. Lo troverete in edicola, lo troverete in libreria, lo troverete in rete, quindi dove volete, appunto il nuovo numero di Neutopia pubblicato in Italia da Agenzia X, e quindi vi invito a consultarlo e, perché no, a leggerlo. In questo numero nello specifico affronto una distopia futura, appunto, di una società ridotta all'osso, proprio perché l'intelligenza artificiale, la robotica e tutto quello che sta prendendo piede adesso rischia di determinare una fine per il mondo di adesso e un nuovo inizio verso un'era che ci proietta sempre di più all'uso delle macchine e la coesistenza tra noi e le macchine stesse. Vi invito a consultarlo e intanto vi do appuntamento sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Domenica 24 maggio, il rustico di Villa Draghi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immerso tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15.30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfida dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Draghi Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato. Bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è contributo di 20 euro a persona, tutto compreso. Compri un'autorizzazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al Rustico resterà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il Tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, con un ricco programma di eventi e attività.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno alla dottoressa Asia Trambaioli del comune di Gaiba, buongiorno.
3: Buongiorno, dottor. Buongiorno a tutti.
2: Lo so, stamattina si è svegliata un po' presto, però...
3: si fa con piacere.
2: Si fa con piacere perché dobbiamo parlare di un evento, degli eventi che ci saranno in questi prossimi 3-4 giorni, mi pare, vero?
3: Assolutamente sì.
2: Allora, oggi è il 20 maggio, quindi quando è che ci saranno questi eventi prossimi futuri? Quindi
3: Diciamo che da giovedì a sabato saremo totalmente impegnati ad accogliere la delegazione del nostro comune gemellato oltre i confini nazionali, il comune di Olasfa in Ungheria, per la penultima tappa, nonché l'ultima in Italia appunto della delegazione nell'ambito del bando europeo Town Twinning che abbiamo vinto appunto in collaborazione e quindi che ci sta permettendo di realizzare diverse iniziative. La principale sarà sabato, quindi con la conclusione insomma del progetto con tappa in Italia, assieme all'inaugurazione del nostro parco pubblico presente in via Matteotti, che ancora non ha un titolo ma verrà appunto intitolato insieme proprio in onore dell'amicizia, quindi si chiamerà Parco dell'Amicizia.
2: Parco dell'Amicizia
3: tra Gaiba e Olasfa, esatto.
2: Ecco, ma lei è stata ad Olasfa oppure no?
3: Io non sono ancora stata, però insomma sarà nei prossimi piani, visto che insomma è giusto andare a conoscere e portare gente che conosca il nostro territorio, quindi una contaminazione reciproca.
2: Cosa vuol dire questo gemellaggio? In che cosa siete gemellati e cosa prevedete di fare insieme con il gemellaggio?
3: Sostanzialmente è un anno che stiamo realizzando attività in collaborazione, perché è un anno che abbiamo ci siamo conosciuti, in particolare il mio sindaco ha conosciuto il sindaco di Olasfa a Bruxelles in occasione di un convegno al Parlamento Rurale e da lì è iniziata questa idea di provare a contaminarsi a vicenda realizzando iniziative e soprattutto conoscendoci come realtà differenti anche da un punto di vista proprio geografico. Questo anno abbiamo ovviamente portato anche la nostra delegazione o chi volesse insomma visitare Olasfa e al contrario i cittadini di Olasfa sono venuti ospiti a Gaiba. Abbiamo realizzato come un po' la linea di intervento che ci è stata richiesta all'interno del bando attività per stimolare e creare comunità diffuse, quindi la possibilità che i cittadini dei rispettivi comuni potessero impegnarsi in attività sull'ecologia, quindi raccolta rifiuti piuttosto che nuove piantumazioni di alberi. Infatti devo dire che nell'ultimo anno sono state piantumate diverse piante sul territorio comunale e poi attività legate magari alla valorizzazione delle culture locali, quindi

0: prendersi cura del bene comune, che verrà sostenuto da una formatrice, Greta Russi, che abbiamo già accolto anni fa sul nostro territorio comunale in occasione di Gaibledon. Continueremo la giornata con appunto il taglio del nastro a questo parco che abbiamo riqualificato da qualche mese grazie a un contributo della Fondazione Cariparo, che appunto penso sarà presente ecco, durante l'evento, e continueremo ecco, la giornata con scambi ecco, culinari con un pranzo che verrà organizzato dalla nostra Proloco, e quindi ci sarà la possibilità ecco, di continuare la giornata in un senso di vitalità e condivisione.
1: Bene, allora vi auguro una buona giornata per sabato 23 e ci sentiremo sicuramente in altre occasioni, dottoressa Asia. Alle prossime.
0: Grazie.
1: E a risentirci.
0: Vi aspettiamo, ci sentiamo presto.
2: Sabato 23 maggio, Villa Draghi apre le porte a Fiori in Villa, Montegrotto Spring Break. Il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS con ingresso gratuito per tutti. Una giornata intera, dalla metà del pomeriggio fino a notte fonda, che trasforma i giardini e gli spazi della villa in un luogo vivo e condiviso, capace di tenere insieme la riflessione e la festa, la parola e il ritmo, il cibo e la musica. Il festival si articola in due anime complementari. La prima è il FIOIX Talk, un format divulgativo ispirato allo stile TEDx, che occuperà il pomeriggio dalle 15 alle 18. Interventi brevi in linguaggio accessibile, pensati per stimolare il pensiero e invitare il pubblico ad ascoltare, riflettere e lasciarsi ispirare. Il primo intervento è firmato da Monica Bauletti e si intitola «Colpevoli di essere donne». Un percorso narrativo attraverso le storie di figure femminili che la storia ha spesso silenziato, ridotto o dimenticato. Il secondo talk è a cura di Simone Magagna e si intitola Impariamo a viaggiare. Un'esplorazione del viaggio come pratica di crescita personale, affrontata nei suoi aspetti più concreti, l'organizzazione autonoma, il viaggio in solitaria, il valore dell'incontro imprevisto, con un focus dedicato all'esperienza delle donne in Giappone. Dalle 18.30 il festival cambia registro e lascia spazio all'altra sua anima, quella della festa. Apre l'area Food and Beverage con proposte informali e di qualità, mentre gli spazi si animano di socialità. Dalle 19.30 fino alle 2 di notte Villa Draghi diventa un palcoscenico a cielo aperto con un DJ set continuativo affidato a Menage à Trash, DJ pilotto, in un'atmosfera primaverile e inclusiva pensata per accogliere chiunque voglia concludere la serata ballando o semplicemente stando insieme. Villa Draghi, ricorda la vice sindaca Elisabetta Roetta, è uno dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio e siamo felici di vederla tornare a vivere grazie all'energia e alla creatività di una realtà giovane come FIOI APS, la neonata associazione che con questo festival festeggia il suo primo compleanno. Il programma che hanno messo assieme dimostra che aggregazione, cultura e divertimento possono stare nella stessa giornata. FIOI APS è un'associazione culturale e sociale con sede a Montegrotto Terme, attiva sul territorio con eventi, incontri e iniziative rivolte al mondo giovanile. I suoi valori fondanti sono l'inclusione, la libertà di pensiero e la condivisione. Con FIOI in Villa, l'associazione sceglie Villa Draghi non come semplice cornice, ma come luogo vivo da restituire alla comunità, un bene culturale del territorio che il festival vuole animare in modo concreto, trasformandolo per un giorno in uno spazio di incontro aperto a giovani, studenti, famiglie, associazioni e a chiunque sia attratto da cultura, musica e socialità. La partecipazione è gratuita. L'evento si svolge sabato 23 maggio 2026 a Villa Draghi, Montegrotto Terme, con inizio dei talk alle 15. Per informazioni info.fioiaps@gmail.com, Instagram @fioiaps.
1: E allora Villa Draghi, invece adesso andiamo a Villa Sicilia, andiamo in Sicilia. Sentiamo di

0: diamo il buongiorno a Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Buongiorno caro, un secondo che ti do un po' più di voce perché stamattina ancora...
1: Mi sentite?
0: Sì, sì, sì, ti sentiamo, ti devo dare io un po' di voce in più. Eccola qua. Ecco qua, perfetto, togliamo questa
2: voce.
0: Ecco qua. Tutto bene Maria Grazia?
1: Sì, bene, qua c'è il sole a dire la verità.
0: Bene, è arrivata una giornata bella. Ecco qua, sì. Siamo perfetto, ti senti benissimo. Abbiamo regolato i vari. La poesia di oggi si intitola
1: L'amore.
0: Ah, l'amore. Va bene, allora la dedichiamo a tutti coloro che hanno
1: l'amore. A tutti gli innamorati,
0: perché a tutti gli innamorati della vita. Bene, parti pure perché io lascio il sottofondo che c'è per evitare di non confondermi.
1: Sì.
0: E allora vai pure.
1: L'amore. Che cos'è l'amore? L'amore è una bella sensazione che addolcisce il cuore. È un sentimento profondo che accomuna tutta la gente del mondo. L'amore è una magia che trascina via e colpisce il cuore ancor prima di fare all'amore. L'amore può dare gioia o arrecare dolore, dipende da come va a finire la storia. L'amore è bello, ma in due si deve amare, perché altrimenti la cosa non può durare. Bisogna ricordare il vecchio detto: amare chi non t'ama è tempo perso. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, allora arriva Baciami, va bene con l'amore. Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Ciao, ciao, grazie anche a te. Ciao, ciao.
0: Stefano Manenti, il nostro amico, Baciami.

0: in diretta. Pronto?
1: Pronto?
2: 3, 9, 3, 7,
0: mamma
2: 1,
0: mia, quanti 6, siete 5, stamattina?
2: 8, 8, 0, ha ricevuto l'invito.
1: Ah, non è finita, manca ancora un pezzo. Comunque.
0: Manca ancora un pezzo. Allora,
3: manca.
0: Allora, abbiamo intanto. Abbiamo Marco, di sicuro. Poi abbiamo Damiano.
1: E poi, dal Vaticano.
0: Damiano dal Vaticano. Poi chi c'è? Abbiamo sentito anche una voce femminile.
1: C'è Alessandra, c'è Simona e c'è Eleonora.
0: C'è Alessandra, c'è Simone e c'è Eleonora. Mamma mia, siamo. Siamo. Tre donne e tre uomini, siamo in sei. Allora.
1: Oggi è il pienone, oggi è il pienone.
4: Questa è tutta la colpa.
3: Perché?
4: Di Damiano, capito quella cronaca?
0: Perché la colpa è di Damiano? Sentiamo.
3: Sempre è colpa di Damiano, Giuseppe.
4: Brava, senti Simona, parliamo. Io non voglio.
3: Sempre è colpa di Damiano.
4: Brava, Simona.
0: Allora, Simona dice che la colpa è di Damiano perché.
3: Certo. Perché faccio lo spiegare da lui, va?
1: E tanto è sempre colpa mia, tanto.
3: È Tarantella.
0: Perché tu
3: Tarantella.
0: Sei
3: così. Perché da oggi in poi non lo chiamiamo più Tartarello, lo chiamiamo Tarantella.
0: Perché lui è vicino al Vaticano e quindi insomma lui insomma.
1: È sempre colpa mia, Giuseppe.
0: Ecco. E allora ragazzi, è venerdì.
4: Lo sai che Damiano praticamente è musulmano, ha 10 mogli.
0: Cioè, tu che sei al Vaticano dovresti essere lungimirante.
1: Ma infatti manca a far così
4: No, lui non, lavora al Vaticano.
3: Ah, ecco. Solo quello. Ho sbagliato nome, lo chiama Mohamed.
0: Poi guarda la Mecca lui, non...
4: Ma io l'hai subito. Ora sta. Ciao, buongiorno.
1: Marco, te sei peggio,
4: Ecco. Hai visto? Hai visto che ho fatto stamattina?
0: Stamattina è una grande reunion da sei persone contemporanee.
4: Io volevo salutare allora Eleonora, sì. Alessandra, Simona, Damiano, quanti ce n'hai?
3: Allora, capisca, Marco, io ce sto in mezzo.
4: Ecco, devi sapere a volte, Damiano mi chiama, mi dice, sai, mi sono scordato i nomi, io le chiamo tutte a mo, faccio prima, detto.
0: Ah, ecco. E allora non so. Un saluto e un applauso a tutti gli amo.
1: Manca a Facolia, Marco.
4: Sei unico.
0: Ecco ragazzi, sono le 6:50, 54.0 secondi. Ma andiamo avanti ancora un minutino. E...
4: Allora, mercoledì prossimo, do un'anteprima perché nemmeno Giuseppe lo sa.
0: Sì.
4: Mercoledì prossimo avremo direttamente un collegamento dalla Thailandia.
0: Dalla Thailandia, mazza.
4: Direttamente dalla Thailandia, sì. Proprio
0: con Damiano.
4: Ha vinto il grande fratello lì in Thailandia a Miami, che fa il reality.
0: Sì.
4: E poi ha fatto certi uomini e donne tipo in America, a Miami. Lui è nato a Firenze, Emanuele Calmo, però lui è cresciuto in Thailandia e a Miami, lui praticamente qua. Qua no, ma lui è famoso in America.
0: Quindi Emanuele Calmo, cioè è una persona calma, tranquilla, ecco.
4: È modello e attore.
0: Allora ricordiamoci per 20 di sera di mercoledì prossimo, giorno 27. Intanto ragazzi siamo verso i 55, quindi iniziamo a salutare tutti quanti voi. Partiamo con Marco. Ciao Marco, buona giornata
4: a tutti, buona giornata.
0: Poi buona abbiamo giornata. Da Damiano, buona giornata. Poi abbiamo la buona giornata da Alessandra.
3: Eleonora, buona giornata.
0: Eleonora, Alessandra.
5: Alessandra, buona giornata.
0: E Simona. Simona, buona giornata.
3: Grazie, e allora, buona giornata a tutti.
0: Allora, contate fino a tre e noi facciamo partire la sigla come al solito, dai.
4: Vai, come al solito. Marco. A tre signore la sigla? Tutti insieme. Uno, due, tre.
6: Avete ascoltato?
0: È partito un po' prima, vabbè.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, tutti insieme al mio tre diciamo buon weekend. Allora, uno, due, tre.
3: Buon weekend.
0: Grazie ragazzi, a presto, a lunedì, ciao ragazzi.
1: Ciao, a lunedì, buona giornata, buon fine settimana.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao ragazzi.
3: Buona giornata.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. E beh, ormai superiamo sempre le ore, perché tanto non c'è più il disco della settimana, del mese. Ciao ciao dal vostro Cecantibus a lunedì, grazie al grande Marco Roma che stamattina ci fa vivere in sei persone, viva!

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: ringraziamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Radali, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua. Buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Ce l'abbiamo fatta, no, perché ci sono dei giorni in cui abbiamo delle difficoltà. Chi fa radio da tanti anni ovviamente sa che da quando c'è stato l'avvento della rete, di internet, ci possono essere dei blackout e da lì non ci si muove, non si va in onda. C'è poco da dire, c'è poco da fare, va bene, comunque ci siamo, questa è la cosa più importante. Andiamo ad incominciare anche per questo venerdì 22 maggio 2026. Oggi è il 142esimo giorno dell'anno, siamo nella 21esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. Il sole, lo ricordiamo, è sorto alle 5.45, tramonta alle 20.29, la luna è crescente ed è illuminata al 26.4% della giornata internazionale della biodiversità. Andiamo con il proverbio di oggi: con niente non si fa niente. Ecco, appunto, affinché ogni cosa possa essere realizzata occorre impegno e disponibilità di mezzi. Spesso si può realizzare qualcosa con molto poco, ma mai con niente. Bene, dopo queste considerazioni mattutine, direi che possiamo tranquillamente iniziare anche musicalmente parlando, salutando le nostre radio collegate, ovviamente Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regionale Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Partiamo con qualcosa di veramente classico, un classicone, Peggy Lee con la sua Fever. Buongiorno, buongiorno, iniziato il Morning Show.
3: Never know how much I love you.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Poi sveglia, l'ho detto per prima io. Ok, allora andiamo velocemente con la storia del 22 di maggio, come al solito. Iniziamo dal 1761. A Filadelfia, negli Stati Uniti, viene stipulata la prima polizza assicurativa americana sulla vita, sull'onda dell'esperienza nata a Londra nel 1706. 1813, il Teatro San Benedetto di Venezia tiene a battesimo l'opera lirica L'Italiana in Algeri del compositore pesarese Gioacchino Rossini. 1873, 88enne, muore a Milano, dove era nato l'autore dei Promessi Sposi, lo scrittore Alessandro Manzoni. 1906, i fratelli Orville e Wilbur Wright ottengono il brevetto per l'aeroplano con un motore definito nella documentazione presentata il 23 marzo del 1903, macchina volante. Ed ancora 1923, inaugurazione a Torino dello stabilimento Fiat del Lingotto. Nel 1939, in questo giorno, la Germania di Adolf Hitler e l'Italia di Benito Mussolini siglano il patto d'acciaio, che stabilisce l'alleanza militare e politica incondizionata tra i due paesi. 1955, al Gran Premio di Monaco di Formula 1 Monte Carlo, per una distrazione il pilota italiano Alberto Ascari perde il controllo nella sua Lancia D50 e, sfondate le barriere, finisce nelle acque del porto. Se la cava con una frattura al naso e si mette in salvo a nuoto. 1963, allo stadio Wembley di Londra si gioca Milan-Benfica per la finale di Coppa dei Campioni. Di fronte a 45.000 spettatori, il Milan in svantaggio alla fine del primo tempo chiude l'incontro sul 2-1 e conquista per la prima volta la Coppa dei Campioni, diventando anche la prima squadra italiana ad essersi aggiudicata il torneo. 1966, dopo una pausa durata 18 anni, l'Italia torna all'adozione dell'ora legale, spostando in avanti gli orologi di un'ora a partire dalla mezzanotte. L'ora solare sarà ripristinata il 24 settembre alle 24. 1972, ripudiato il dominio britannico, l'isola di Ceylon proclama la libera, sovrana e indipendente Repubblica dello Sri Lanka, tornando all'antico nome derivato dal sanscrito, il cui significato è isola venerabile. 1974, il Portogallo vara una serie di misure contro la crescita dei prezzi, tra queste viene deciso il blocco dei salari. 1977, a Parigi, il vescovo Marcel Lefebvre, insistendo nella sfida al Vaticano, celebra la messa secondo il rito proscritto di Pio V e amministra la cresima a 140 bambini. 1978, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pubblica il testo della legge 194 che consente l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione. Ci fermiamo qui per qualche minuto, breve pausa, la seconda parte fra poco della storia di questo 22 di maggio. Si continua in musica, ovviamente, mentre voi fate una buona colazione, al resto ci pensiamo noi. Questo è il Morning Show.

Sì, veramente molto intelligente la cosa. Allora, continuiamo con la storia di questo 22 di maggio, 22 maggio 1980, a 14 mesi dalla cena da cui ebbe origine l'idea del gioco con il nome di Pac-Man, viene completata in Giappone la prima versione del Pac-Man, che oggi è oggetto del test definitivo, proprio in questo giorno del 1980, commercializzato dalla Namco e destinato alle sale da gioco, e verrà distribuito a partire da luglio nei paesi occidentali e assumerà il nome di Pac-Man, appunto. 1986, l'attore Sylvester Stallone firma un ricco contratto con la United Artists per girare 10 film in 6 anni, incasserà circa 50 milioni di dollari per ogni pellicola. E ho detto tutto. 1988, a Roma, colpito da emorragia cerebrale, muore 73enne Giorgio Almirante, cofondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano. 1990, viene commercializzata la versione 3.0 dell'ambiente operativo Windows della Microsoft, il nuovo sistema a finestre per PC funziona con il sistema operativo DOS. 1999, la Olivetti vince l'offerta pubblica di acquisto e scambio e acquisisce il 51,02% della proprietà di Telecom Italia. L'operazione è stata valutata complessivamente in 61 miliardi di lire. Nel 2000 i dati Istat sulle grandi città indicano che l'indice del costo della vita è in aumento. Che strano! Secondo l'Istituto Italiano di Statistica, la percentuale di inflazione è salita al 2,5%. Nel 2002 il mercato dell'oro tocca nuovi massimi, raggiungendo a Londra la quota di 318,25 dollari all'oncia. 2004, Felipe, figlio del re Juan Carlos I ed erede al trono di Spagna, sposa la giornalista Letizia Ortiz. La cerimonia officiata nella cattedrale dell'Almudena a Madrid viene seguita da oltre 25 milioni di telespettatori nella sola Spagna. Nel 2010, battendo il Bayern Monaco per 2-0 nella finale di Madrid, l'Inter conquista la Champions League. Nel 2011 la Jimmy Choo, uno dei noti marchi dell'industria calzaturiera, viene venduta alla Labelux, un'azienda a capitale privato che opera nel settore del lusso, che per ottenerla ha speso 100 milioni di dollari. Nel 2012 l'ufficiale navale britannico Sarah West viene nominata comandante della fregata Portland della Royal Navy. È la prima volta che una donna viene designata al comando di una grande nave da guerra britannica. Nel 2012 viene inaugurata in Giappone la Tokyo Sky Tree, la torre per telecomunicazioni che con 634 metri di altezza è al momento la più alta torre al mondo e il secondo edificio più alto dopo il Burj Khalifa. Per le proibitive condizioni meteorologiche, alcune aree della torre non sono visitabili, in alcuni momenti è stato necessario sospendere anche il servizio di ascensori. Nel 2017 un attentato suicida a Manchester causa la morte di 23 persone e il ferimento di altre 139 durante il concerto della cantante Ariana Grande. L'attentatore Salman Ramadan Abedi, 22enne di origini libiche, morto nell'esplosione, avrebbe agito da solo. Continuiamo, Self-Aware, Temple City e poi fra poco tante altre cose da seguire.

Continuiamo e continuiamo con gli auguri, e questo è il momento di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, ascoltatrici e gli ascoltatori che compiono gli anni proprio in questo 22 di maggio. Auguri, auguri, auguri a tutti voi, ovviamente festeggiate bene o festeggiate oppure state in tranquillità, che sia una giornata tranquilla e rilassata, magari con la nostra musica e la nostra buona informazione. Continuiamo allora e ricordando che oggi sono nati anche Richard Wagner, compositore, quello uno fra tutti, Tristano Isotta, vi dice niente? E poi il mitico Arthur Conan Doyle, le ho lette tutte, Le avventure di Sherlock Holmes, uno dei miei scrittori preferiti in assoluto. Poi Giacomo Matteotti, giornalista e politico. Hergé, ricordate un fumettista, quello che ha praticamente inventato il personaggio di Tintin. Laurence Olivier, attore, 4 volte premio Oscar. Charles Aznavour, grande attore e cantante. Leonardo Del Vecchio, imprenditore, fondatore della Luxottica, ci ha lasciato nel 2022. Luigino Rossi, imprenditore. Paul Winfield, attore, lo ricordiamo in Cliffhanger, in Presunto Innocente, in Terminator. Ed ancora George Best, calciatore, pallone d'oro nel 1968. Bernie Taupin, paroliere, beh, insomma, colui che ha scritto Your Song, Rocketman, Crocodile Rock, i grandi successi di Elton John. E perlomeno quelli della prima parte, della prima fase della carriera artistica di Elton John. Al Corley, attore e cantante, lo ricordiamo in Dynasty come attore e come cantante, ricordiamo un brano che era Square Rooms, è andato molto molto bene negli anni 80. E poi ancora Morrissey, grande cantante degli Smiths. Luigi Gubitosi, dirigente d'azienda, direttore generale RAI dal 2012 al 2015, la giornalista del TG5 Paola Rivetta, modella e attrice Naomi Campbell, Marco Confortola, alpinista, Marrakesh, rapper, Novak Djokovic, tennista pluricampione mondiale, e Einar, cantante. Questi sono dunque i personaggi famosi che sono nati proprio in questa giornata, un po' come voi, cari amici, che siete nati in questo 22 maggio. Noi continuiamo chiaramente perché, come al solito, voi lo sapete, il Morning Show è ricco di appuntamenti, quindi non dobbiamo assolutamente perdere il tempo e andiamo avanti inesorabilmente, perché ormai siamo arrivati alle 7:30 e quindi dobbiamo procedere.

0: sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Valdastico e il Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Companale di Piacenza e la diramazione per Firenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma Teramo e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Buon viaggio ai nostri amici automobilisti. So che siete in tanti a quest'ora già in macchina, pronti per andare a lavorare, chiaramente. E a voi che vogliamo dedicare i prossimi momenti musicali. Morning Show con Graziano D'Andrea.

Eccoci, ci siamo, sentiamo le note di questo momento magico, il momento dell'oroscopo. Può mancare l'oroscopo durante la nostra colazione? Assolutamente no. Perciò iniziamo con i primi sei segni zodiacali e iniziamo con l'Ariete. Come al solito, amici dell'Ariete, attenzione a non dimenticare una password importante mentre siete di fretta. Scrivete tutto con cura e non lasciate nulla al caso, controllate bene ogni dettaglio. Toro, cercate di non rispondere troppo bruscamente a una mail, eh? Le parole scritte rimangono e oggi qualcuno potrebbe usarle contro di voi. Pensate bene prima di inviare. Gemelli, in questa giornata la sensualità è al massimo. Chi vive una storia d'amore da anni riscoprirà un'intesa fisica capace di cancellare ogni stress e ritrovare armonia. Cancro, potete finalmente iniziare a pianificare le vostre ferie con serenità, cioè pensateci già adesso, svegliatevi con la voglia di fare presto e di fare questo perché il momento è il cielo che favorisce i progetti a lungo termine. Leone, la vostra abilità nell'usare un nuovo software o un nuovo strumento tecnico vi metterà in luce positiva davanti ai superiori. Continuate ad aggiornarvi. Vergine, non proiettate le vostre insicurezze su chi vi sta accanto. A volte un silenzio è solo un silenzio, non un presagio di fine imminente. Gestite la delusione altrui con premura. Va bene? Questi primi sei segni zodiacali, naturalmente fra poco gli altri sei, dovete avere solo un po' di pazienza, eh? Mi raccomando, rimanete con noi.

E dove siete voi? Perché dobbiamo procedere come sempre con gli altri sei segni zodiacali. Allora andiamo a completare il nostro oroscopo di oggi ripartendo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, oggi la vostra sensualità è alle stelle e sarà difficile per chiunque resistere al vostro sguardo. Le coppie vivranno momenti di grande passione e intensa complicità. Scorpione, portate pazienza e controllate bene ogni virgola dei documenti. C'è un po' di tensione per una scadenza che è stata anticipata all'ultimo momento in ufficio. Sagittario, se i risultati faticano ad arrivare, forse dovete cambiare metodo. Non scoraggiatevi, si tratta solo di aggiustare il tiro per il futuro. Meglio non proporre grandi cambiamenti. Capricorno, un rallentamento da poco dal PC, un guasto tecnico, però potrebbero innervosirvi. Usate l'attesa per fare una telefonata per riordinare le idee con calma e pazienza. Acquario, un superiore sembra non capire il valore del vostro impegno, non arrabbiatevi, ma preparate un report dettagliato dei vostri successi. Cercate di dedicarvi solo al relax. Pesci, sfruttate questo cielo per proporre un'idea innovativa al vostro capo. La vostra dialettica è così convincente che sarà difficile dirvi di no. Siete in una fase di grande autorevolezza. Capito? Bene, bene, bene, bene. Questo era dunque l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 22 maggio 2026, ma noi abbiamo ancora altre cartucce da sparare nel corso di questa nostra mattinata insieme. Il Morning Show continua e lo facciamo con della buona musica. Abbiamo questo brano dei One Republic, Need Your Love. E poi che dire, insomma, sveglia perché ormai la giornata è avviata. Noi siamo qui per questo, se non riusciamo a svegliarvi, insomma, insomma svidite un po' anche il nostro lavoro, no? Giusto? Si continua!

0: Sono le 7:45 minuti.
1: Questo vuol dire che fra poco avremo la possibilità di dare un'occhiata anche ai titoli principali dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo, Get Down Tonight, KC and the Sunshine Band.

Eccoci giunti anche al momento della nostra breve rassegna stampa, i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo dal Corriere della Sera: guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, portaerei statunitense verso Cuba, l'ira di Mosca. La Repubblica, crescita, l'Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime del 2027, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Kherson, raid Ucraina sulla base russa, la Germania pronta a guidare la NATO, botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia. Andiamo con la stampa: abusati dagli israeliani, flottiglia, racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave, spogliati e torturati, poi ridevano. Ed ancora la rivoluzione di Carlin, addio Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, da Bragli incontri con i big della terra. Il Fatto Quotidiano, benvenuti in Israele, flottiglia, racconti degli attivisti, balbetti di governo, Unione Europea, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano Welcome to Israel, mentre malmenavano e bruciavano con i taser. Il Resto del Carlino, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007 Blitz con i droni nel Kherson, 100 vittime. Berlino propone di associare l'Ucraina alla Unione Europea, Trump punta su Cuba, portaerei statunitense nei Caraibi, Rubio aiuti a L'Avana, ira di Mosca e Cina. Flottiglia, botte e abusi su di noi, l'Italia, l'Unione Europea, ora le sanzioni. Il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione, bombe di Kiev sugli 007 russi, le mire di Trump su Cuba, Putin davanti a un bivio, la guerra in Ucraina, l'analisi, flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati. Passiamo alla Verità: Merz vuol fare la guerra ma non ha soldi, la leva volontaria forse non basterà. Blitz antirusso di Kiev nel Kherson, uccisi centinaia di 007 di Mosca. Stiamo già pagando i prossimi Salin, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi, preparo le Molotov, prego per avere fermezza. Le chat dell'aspirante jihadista 15enne di Firenze. Occhio tocca a Cuba, gli Stati Uniti muovono la portaerei nucleare al largo dell'Havana. Deficit energia, migranti, il vero nemico si chiama Unione Europea. Continuiamo con il giornale: attacco ucraino, gli 007 russi, oltre 100 vittime, propaganda Dem a Venezia, una croce sul PD, apre la scuola di voto per elettori islamici, Kalashnikov e bombe per una strage, caccia la rete del ragazzino jihadista. Andiamo con il Tempo, quotidiano indipendente, e con un altro, dacci oggi il nostro jihadista quotidiano. Dopo Modena e Firenze, Cocosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo. Propaganda ISIS, manuali per ordigni, indottrinamento, reclutamento e legami con ambienti salafiti jihadisti. Era sbarcato clandestinamente in Italia nel 2022, ma gli struzzi continuano a nascondere la testa sotto la sabbia. Falcone, la retorica e quel silenzio sulle idee, l'anniversario di Capaci. Andiamo con Libero, il video che imbarazza la sinistra, i corsi per migranti, così si vota il PD. La campagna elettorale Dem a Mestre, nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi. Cercate questo simbolo perché è il nostro partito. Altro balzo nei sondaggi, il centrodestra cresce. Già a casa il 5 Stelle che si paragona agli ostaggi di Hamas del 7 di ottobre. Procediamo e andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%,
Giorgetti deroghe al patto, sono ottimista, SpaceX via al Lipo, più grande di sempre, sale la febbre degli investitori. Assemblea privata di Confindustria, ok all'unanimità tutte le proposte. Stellantis 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa. Seconda giornata del Festival di Trento, De Gennaro, il sommerso corre online, Luongo, l'intelligenza artificiale, gestirà milioni di denunce. Siamo ben messi. Allora andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Intervista esclusiva a Kimi Antonelli, sono il teppista della Mercedes, Valentino il mio maestro. Sinner Parigi in discesa, i più pericolosi sono in finale. Svolta Milan, arriva Cardinale, prende Goretzka, blinda Allegri. Napoli tenta Max Massale, italiano, irritazione con Sarri che pensa all'Atalanta. Inter da derby ed ancora Lippi in Champions, quella sera di 3 anni fa perché ha vinto la mia Juve. Vingegaard serve di più, Pellizzari fa il matto, Nibali e il Giro d'Italia. Corriere dello Sport, Sarri a Bergamo, Maurizio ha scelto l'Atalanta, convinto da Percassi è giunto lì, ora deve liberarsi del biennale con la Lazio, in arrivo anche Pompiglio che risolve con la Juve. Spalletti dubbi, Luciano chiede garanzie per restare, il tecnico non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva, la prossima settimana possibile incontro con Elkan. Modric nello staff di Max, il piano di Luca, il genio vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico con Allegri anche in futuro, se l'allenatore restasse al Milan potrebbe rinnovare fino al 2027, altrimenti si troverebbe un'altra squadra per chiudere prima di diventare il suo assistente. Il vicepresidente con i giallorossi a Verona, in gioco la Champions, Roma e Ryan l'uomo in più, playout Serie B, l'ansia di Bari e la notte salvezza, sorteggio di Parigi, Sinner la prima e con Tabur. Andiamo con tutto sport, Sinner seduce Parigi è troppo forte, chi mi parla da leader, sviluppi mondiali, alta tensione Juve, con Mollì non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire Elkan, i tifosi invocano Del Piero, Cairo è stufo, vuole vendere, Sarri corre da Giuntoli e sempre per più Atalanta, Scamacca accende il duello Milan-Roma, Francia mondiale, ma da noi c'è Ancelotti, intervista Careca tra Napoli e Brasile. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. È il momento di salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che fra poco ovviamente continueranno con la loro ottima programmazione e noi continuiamo ancora con la musica per arrivare alle ore 8, andiamo con la Steve Miller Band e un pezzo ormai classico, Abracadabra, magicamente si prosegue, Morning Show.

0: della voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Arriva Radio Web, amici, anche per questo venerdì. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Dai, partiamo subito perché anche oggi sarà una trasmissione degna di nota, un finale col botto, diciamo, per quanto riguarda la settimana. Le notizie ce ne sono tante, sono anche molto molto interessanti e curiose, quindi mi raccomando, vi voglio come sempre collegati con noi.

0: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: C'è una novità, amici, che riguarda il browser Edge della Microsoft. Dovete sapere che un ricercatore di sicurezza aveva scoperto che Edge caricava tutte le password di memoria all'avvio e che erano accessibili in chiaro senza crittografia. Quindi, dopo aver evidenziato che si tratta comunque di una scelta intenzionale, la Microsoft ha cambiato subito idea. Le credenziali non verranno più caricate nella RAM, e questo a partire dalla versione 148 successive del browser. Che cosa succede? Il ricercatore, che si chiama Tom Jordan, appunto, aveva scoperto che all'avvio di Edge tutte le password salvate nel password manager erano decifrate all'avvio, quindi tenute nella memoria anche se non venivano utilizzate. Ha quindi pubblicato su GitHub il codice di un tool, diciamo, che permette il dump delle credenziali da tutti i processi Edge di tutti i suoi utenti con privilegi di amministratore, o solo dal processo Edge del singolo utente senza privilegi. Microsoft aveva comunque specificato che questo comportamento, diciamo così, è per design, diciamo, in pratica però è una vulnerabilità intenzionale che non sarebbe stata corretta. Il ricercatore ha evidenziato che Edge è l'unico browser basato su Chromium che gestisce le password in questo modo. E quindi che cosa ha fatto la Microsoft? Ha modificato un po', anche facendo un comunicato, che queste password, non dice, non saranno più caricate in memoria all'avvio di Edge. La modifica sarà inclusa in tutte le versioni del browser. Al momento però, ecco, è disponibile nella versione Canary. Verrà inclusa a partire da Edge 148 o nelle versioni successive. Beh, devo dire che aprire un browser, trovare già tutte belle in chiaro le password, insomma, non vi sembra un po' rischioso?

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
0: Parliamo ora di sicurezza, perché amici, dobbiamo dirlo, ci sono delle truffe in corso e ne stanno segnalando tante anche la polizia postale. Proseguono infatti quelle che sono definite le campagne di smishing, che sfruttano il nome magari dell'INPS. Questa volta i cybercriminali cercano anche di ingannare gli utenti con un falso bonus carburante. Ecco, lo scopo è sempre un po' quello: rubare i dati della carta di credito. Gli esperti della Computer Emergency Response Team, appunto di CERT, l'agenzia per l'Italia digitale, hanno descritto in dettaglio un po' questa truffa. A partire dall'inizio della settimana sarebbero state già rilevate 24 campagne di smishing che usano diversi domini. Non è noto come i cybercriminali ottengano i numeri di telefono delle vittime. Insomma, il cosiddetto bonus carburante era un contributo di 200 euro per i lavoratori dipendenti erogato fino al 2023, ora non più disponibile. In questo messaggio invece è scritto che il cittadino può ricevere un sussidio per compensare l'aumento dei prezzi di benzina e diesel. Ma attenzione, il link, ecco, porta ad una pagina con design che è molto simile a quella del sito dell'INPS, in cui è scritto che il governo fornirà questo bonus di 300 euro. L'utente deve quindi presentare la richiesta entro il mese di maggio. Nella pagina successiva devono essere inseriti dati personali, nome completo, indirizzo, città, CAP e chiaramente il numero di telefono. Attenzione, perché per ricevere poi l'accredito rapido è necessario anche comunicare i dati della carta di credito: nome del titolare, numero della carta, data di scadenza, il codice CVV. Ovviamente, ecco, l'ignara vittima non riceverà nulla, però i dati personali verranno utilizzati per altre attività criminali, mentre quelli della carta di credito ovviamente per effettuare pagamenti. Quindi, ecco, se non viene richiesto il secondo fattore di sicurezza, gli esperti di CertAged avrebbero così identificato elementi che sono compatibili con Darkula, attenzione, che è una nota piattaforma di phishing, permette anche il furto dei codici OTP, quindi il pagamento verrà autorizzato se la banca chiede conferma tramite SMS. Gli utenti devono quindi immediatamente cancellare questi messaggi, perché non sono stati proprio inviati dall'INPS.
2: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia, a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata, perché voglio parlarvi questa volta di Teams di Microsoft. Bene, attenzione, perché c'è stato un passo indietro. Chi ricorda magari la Together Mode di Teams, quella che durante la pandemia ritagliava testa e spalle e piazzava in una platea virtuale accanto ai colleghi, come un po' se si fosse tutti seduti nella stessa sala conferenza, anche se in realtà erano tutti in pigiama magari sul divano. Ecco, questa cosa va in pensione. Il toggle della Together Mode sparirà quindi dal menu vista, e con lui se ne vanno anche le scene personalizzabili, le assegnazioni dei posti e le funzionalità specifiche della modalità, diciamo, come toccare la spalla virtuale dei colleghi o dare il 5. Microsoft ha deciso proprio di ritirare la funzione per ridurre la frammentazione tra piattaforme diverse, semplificare quindi l'interfaccia con meno opzioni e meno click, e concentrare le risorse sul miglioramento della qualità video, della stabilità e delle prestazioni. In pratica, ecco, meglio che le videochiamate funzionino bene piuttosto che sembrino carine. La Together Mode era questo prodotto del suo tempo, nella pandemia, quando tutti cercavano magari dei modi per rendere le videochiamate meno alienanti. Nel 2026, con il ritorno in ufficio e le riunioni ibride, il problema, diciamo, non è più come far sembrare tutti insieme nella stessa stanza, ma è come far funzionare la call senza, diciamo, latenza, audio decente e naturalmente avere anche in questo caso un video più stabile.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: E andiamo avanti, parliamo ora di intelligenza artificiale e mondo del lavoro, soprattutto quello della piccola e media impresa. Questa è una buona notizia perché dovete sapere che in questo ambito il 79% dei decisori già stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per lavorare. C'è però una differenza netta tra il tasso di adozione fra i lavoratori autonomi e le imprese di medie dimensioni, che è uno dei dati che emergono da questo nuovo report di OpenAI, che esamina il settore e si concentra anche su vantaggi testimoniati da chi ha avuto modo di sperimentare l'impiego di questa tecnologia. Ebbene, in termini diciamo così di tempo risparmiato nello svolgimento delle mansioni, la media si attesta a 5,2 ore alla settimana, quindi oltre 270 ore all'anno risparmiate. Si prevede quindi che la quota possa aumentare di pari passo con l'uso degli strumenti. Il 46% ha intenzione di intensificarlo entro i prossimi mesi. Permangono comunque preoccupazioni e dubbi, tutti giustificati chiaramente alla luce di alcuni studi recenti, ecco, senza considerare ostacoli legati alla gestione della privacy e del tempo da dedicare. Spesso ma anche, diciamo così, anche forse un po' più manca proprio la politica formale sul tema, ciò diciamo così con l'utilizzo che sta diventando sempre più regolare e concreto. C'è un 76% di persone che interagiscono con strumenti di intelligenza di artificiale almeno una volta alla settimana, e nel 43% dei casi alcuni lo fanno per ricerca e sintesi delle informazioni, poi magari un 31% lo fa per la redazione delle comunicazioni, il 29% per preparare delle proposte o contenuti di marketing. Beh, diciamo che ancora il 96% di chi ha adottato l'intelligenza artificiale dichiara di risparmiare del tempo, il 38% la trova utile per migliorare prodotti e servizi, il 25% per la pianificazione strategica e il 26% per il pensiero creativo. Questo è il commento di Rino Mura dell'EMEA, appunto, di OpenAI, che si concentra sulla particolarità del contesto italiano. Dice: l'Italia rappresenta sicuramente uno degli esempi più chiari sia delle opportunità sia delle sfide legate proprio all'adozione dell'intelligenza artificiale. Le piccole e micro imprese sono un po' il cuore dell'economia e molte stanno già sperimentando l'intelligenza artificiale, ma trasformare queste iniziative in un utilizzo costante e scalabile resta ancora un ostacolo concreto. Per le realtà più piccole in particolare non si tratta solo di accedere alla tecnologia, è fondamentale avere tempo, competenze e chiarezza su come poterla applicare in maniera coerente con le proprie attività quotidiane. Beh, siamo all'inizio, però abbiamo fatto già, diciamolo pure, dei passi, eh?

0: radio di Guglio Web.
1: Ebbene sì amici, noi siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì insieme con la voce di Maurizio Rossi. Ci fermiamo qua, io a questo punto vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì alla solita ora su questa radio. L'augurio intanto che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.

0: ora in onda su Radio Tivolio Web.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà battere il cuore esplorando i sentimenti che restano, o meglio, i ricordi dei sentimenti che restano, anche quando tutto intorno cambia, anche quando a volte le storie finiscono. E da un lato avremo la malinconia pop di un fuoriclasse come Eros Ramazzotti e dall'altro l'energia graffiante, la determinazione delle bambole di Pezza, per avere così un po' un'impressione a tutto tondo di questa emozione, del sentimento che rimane. Iniziamo con il classico assoluto, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti del 2003, e se c'è un brano che descrive perfettamente quel retrogusto dolce amaro che ci lascia una storia finita, è questo. Eros qui non urla la rabbia, ma canta la consapevolezza. Ci sono momenti che, anche se sono passati, restano incisi dentro come tatuaggi. È un omaggio alla bellezza dei ricordi che non svaniscono mai. È una carezza per chiunque abbia dovuto dire addio a qualcuno, portandolo comunque nel

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Arrangiamento acustico perfetto, dove la chitarra accompagna la voce nasale e unica di Eros in un crescendo che esplode poi nel ritornello. È musica che respira, senza troppi trucchi elettronici. E allora prepariamo i fazzoletti, ma anche il sorriso, un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.

Era un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Sfido chiunque a non aver canticchiato il ritornello, se non adesso, almeno una volta nella sua vita. E abbiamo sentito come la produzione anni 2000 sia ancora freschissima, è merito di una scrittura melodica che non invecchia mai. Ma, cari amici di Musical Chatter, siamo pronti per la seconda parte.

per il lato B della nostra trasmissione. Cambiamo decisamente marcia, come avevo detto all'inizio, passiamo dal pop d'autore al pop punk più energico, perché ci aspettano le bambole di Pezza con Resta con me. Qui non c'è la rassegnazione del ricordo, ma c'è anzi l'urgenza del presente. Il brano è un grido rock, è una richiesta d'amore che non vuole fare giri di parole, diretta, potente e senza filtri. L'ispirazione del pezzo è tutta nell'attitudine di questa band milanese che da anni porta avanti la bandiera del girl power nel rock italiano. Resta con me racconta quella voglia di fermare il tempo, di aggrapparsi a una persona speciale in un mondo che corre troppo velocemente. È una cover del celebre pezzo degli Stadio, ma le bambole di Pezza l'hanno completamente rivoluzionata. Hanno preso la melodia originale e l'hanno, come si dice, pompata con chitarre distorte, una batteria che martella costante, l'hanno trasformata da una ballad romantica a un pezzo perfetto per saltare sotto il palco. Un dettaglio interessante riguarda anche la loro identità. Le bambole di Pezza sono state fra le prime band punk interamente femminili in Italia ad arrivare al grande pubblico. Con questo brano dimostrano che si può essere romantiche pur avendo le borchie e i capelli colorati. Ed è un contrasto che funziona benissimo e che dà al testo e al pezzo una forza nuova, più ribelle. Infine, ancora una nota sull'evoluzione della band. È tornata alla ribalta negli ultimi anni con una formazione rinnovata che, diciamolo, spacca. Hanno dichiarato di voler riportare il rock nelle orecchie dei giovanissimi e Resta con me è il ponte perfetto fra la grande canzone italiana e la grinta delle nuove generazioni. E beh, diciamo che se volete convincere qualcuno a non andarsene, fargli ascoltare questa versione rock potrebbe essere molto più efficace di una scatola di cioccolatini. In conclusione di puntata, Sibiadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso alziamo il volume. Bambole di Pezza con Resta con me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tigullio presenta

troviamo anche in questa settimana, ragazzi. Benvenuti, bentrovati. Mi fanno presente dalla redazione che hanno deciso, invece di, lo sapete, sono una persona abbastanza puntigliosa e abbastanza piticchioso, avrebbero detto nel centro Italia, cioè sono di quelli che è un po' un rompino, ecco. E qualche settimana fa avete ascoltato la nostra nuova sigla e vi sarete accorti che c'era appunto una problematica nel testo. Simi e Simoni, io ci ho riso un po' su, ho detto vabbè, però cerchiamo di eventualmente cambiare il testo. Che cosa hanno fatto quei tecnici meravigliosamente esauriti, posso dire? Hanno rifatto tutta la sigla nuova. Ma perché non, ma non c'era bisogno, di fare tutta la sigla nuova, ve lo dico, ve la presenteremo al termine di questo appuntamento. Amici radioascoltatori, benvenuti in diretta. Mi dicono dall'altra parte del video che avremo dei collegamenti anche con la suora Nina e il tenoretto e il pesce e il cioccolato, me lo ricordate, il cioccolato e il pesce, ecco. E non so bene quale problematica possano avere, sappiamo che entrambi sono degli artisti, insomma sono degli artisti, sono persone che si divertono con la musica come fa Simone Papini, però non so bene che cosa stiano combinando. Avremo anche questa problematica del dover, per me non è una problematica, è un piacere, spodestare il nostro pensatore inutile dal suo trono. Questo e tante altre sciocchezze, queste e tante altre stupidità le trovate soltanto qua in Tempo Zero.

0: La capanna internazionale, il nostro programma completamente inutile, li vedo pronti dall'altra parte del Vidball perché non stiamo per prendere la nostra prima pausa, noi abbiamo iniziato adesso i discorsi, scusatemi, ecco, però li vedo pronti dall'altra parte del Vidball con il cellulare in mano perché durante l'appuntamento di questa settimana avremo ospite una delle nostre grandi amiche da Rai 1, intervistata dal direttore Dario Bordei, Evelina Flachi, e quindi invece di fare sempre deficienti, almeno facciamo parlare qualcuno che è, insomma, no, che sa cosa dice, a differenza di queste persone che sono completamente inutili. Lei è Marina, la donna innamorata dell'amore, la donna che ha trovato il suo vero uomo, Maglio. E poi si perde nella nave dell'amore, si perde nella nave dei sentimenti. È sempre alla ricerca di un nuovo amore, non si accontenta mai la nostra Marina, fino forse, chissà, a perdere il suo vero grande principe azzurro innamorato per la vita. Marina che si intrattiene, come meglio può, con i capitati nella sua vita e nelle sue serate. Marina,
1: buonasera.
0: Buonasera, la sento allegra. Io ero partito con la base tutta così, no? Tutta con quell'effetto. La sento allegra. Come va?
1: Ragazzi.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Chi è la voce di quell'uomo? Chi è Marina? Lei mi sta dando veramente delle in un certo qual modo mi sta veramente deludendo. Non mi sembra comunque la voce di Maglio, o sbaglio? Scusi. Lei ha conosciuto qualcun altro e non me l'ha detto, siccome io devo essere sempre il primo a sapere le cose, sono stato tenuto all'oscuro. Forse di ciò tra poco ne continuiamo a parlare, Maria, perché sta cosa a me mi interessa, mi intriga tanto.

0: ero convinto che la nostra Marina Costa si stesse struggendo per Manlio, ma neanche questa beata cippalippale si fa elegantemente gli affari suoi. Avevo preparato anche una base tutta struggente, niente. Marina, io non ho riconosciuto la voce, chi è?
1: Noi ci siamo fatti due spaghi, sì, come sì, cantavano Elio e le storie d'Ese.
0: Sì,
1: ma dopo gli spaghi, si stava a fare uno spumantino. Vai, versa. Versa.
0: Come versa? Scusate, ma lei, Marina, si permette di festeggiare qualcosa senza Manlio? Eh? E fa imbarcare nelle navi dell'amore per uomini improbabili? No, Marina, allora, e lei abbiamo da parlare. Innanzitutto ha già trovato il suo principe azzurro e continua ancora a intestardirsi con questi amori improbabili. Marina, basta, Queste cose non vanno bene, Come mai abbiamo lasciato in un certo qual modo in un cantone un uomo come Manlio? Continua a intestardirsi, a seguire questi amori ballerini che probabilmente non la porteranno da nessuna parte. E lo sa che questa cosa è sconveniente. Se lei mi dasse retta, si sarebbe già sistemata da un pezzo, Marina, ma da un pezzo, ma proprio da mo, capito? Ha capito, Marina?
2: Eccola lì.
0: Ancora.
1: Sentite come finge?
0: Secondo me, secondo me è la voce di Matteo.
1: Cin cin. Alla salute vostra.
0: Grazie veramente di cuore, Marina. La salute. Ma è la voce del tenoretto questa. È la voce del giostraio. Ma che vi siete fidanzati col giostraio? Ma non capivi? Ma che è sta cosa? È peggio di Beautiful sta capanna.

0: è peggio di Beautiful, altro che una canzone estiva. Noi, io ero convinto veramente che lei stasera fosse uscita, comunque doveva uscire con Manlio. No, invece ha fatto venire a casa il tenoretto. Ecco perché il tenoretto non fa il suo dovere, è questa la problematica. Ma io veramente, ragazzi, boh. Alleluia, certo, alleluia, sì, quello sì. Signori miei, ma le catastrofi non finiscono qui, perché arriva anche l'Allero. C'eravamo tanto amati, beh, quello anche, ma soprattutto c'eravamo lasciati poco fa con la nostra Allero al telefono. A me sembrava che lei stesse parlando con me sdraiata sul letto, continua a telefonare. L'Allero, qual è il problema? Che c'è? Lei sta sdraiata sul letto, si sta riposando probabilmente. L'Allero,
1: peccato sbagliato.
0: Peccato sbagliato. Allora scusi, ma si sente che la voce di una persona che comunque si sta rilassando da qualche parte?
1: Non sto dormendo nel letto, allora? Ma sto appoggiata sul tavolo.
0: Appoggiata sul tavolo. Queste influenze dialettali da Allerona a Roma è veramente di Roma e va bene così, meraviglioso. Va bene, Allerona era soltanto una curiosità, a me non interessa quello che fa lei. Ma non ce l'ha poi, voglio dire, il per riposarsi, c'è il letto, no? Perché lei deve riposarsi sul tavolo? Appoggiata sul tavolo. Io l'Allerona veramente, guardi, non la sto capendo, è impazzita anche lei di sta capanna, eh?

0: tormentoso The Room, va bene così, meraviglioso. Va bene, all'era era soltanto una curiosità, a me non interessa quello che fa lei. Che versi sono? Dall'ero lei sta degenerando e con la vecchiaia probabilmente. Non si deve disperare.
1: Questa volta hai tuppato.
0: Mamma mia, è uno sbaglio irreparabile, guardi. Dall'ero, lei non sta bene, lo vede che si sta invecchiando male.
1: Sì, buone. L'altro mio parlo.
0: Sì, l'altro suo, sì, componente.
1: Sta lavorando.
0: Ah, che bello.
1: All'osteria.
0: All'osteria, l'osteria numero 9 di.
1: Cosa?
0: Ci va, ma scusi, è suo figlio, non sa cosa fa, scusi, non
1: oggi
0: è vero.
1: Oggi è andato a prendere un cane.
0: Ah, bello, beh, prendere un cane è un bell'impegno,
1: Non oso pensare.
0: Perché non osa pensare, scusi, se ha preso questa decisione Michele probabilmente avrà le sue buone ragioni, no? Che allegria parlare con lei, guardi, un frizzo di energia.
2: E poi mi fa calare veramente non soltanto la paprika ma anche lo share, perché io sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Con una voce come questa mi fa calare veramente, posso dire, anche le palme, ma proprio, guardi.

0: la nostra Ciri Bottolato, una persona veramente splendida, solare, listen no it, i suoi termini in inglese. Lei, la nostra Ciri Bottolata, che stamattina però ha avuto un piccolo problema. Ciri, che è successo?
1: Tina, sono caduta.
0: Mi dispiace, cioè, l'importante è che non si sia fatta niente.
1: A casa di mia zia, dalla sedia, seduta sulla sedia.
0: Lo so, allora Ciri, per forza, se lei è caduta, adesso per favore, se lei è caduta dalla sedia, è dalla seggiola, è normale che era seduta sulla seggiola, non è che era solo sul tavolo, scusi. Quindi è caduta dalla seggiola, beh, l'importante è che non si sia fatta male, dai.
1: E sono caduta. Si è sotto la sedia e sono caduta.
0: E mi dispiace veramente tantissimo, Ciri Bottolata. Un abbraccio veramente forte di cuore e vedrà che si riprenderà prestissimo.

0: La nostra Ciri poco fa ci stava raccontando appunto che questa mattina, mentre stava tenendo compagnia alla zia, è caduta dalla seggiola, la stessa Ciri bottonata, perché la seggiola si è rotta. Può succedere, si spagliano e quindi vabbè, può succedere che si cada, però insomma la Ciri non sta malissimo, meno male.
1: Si è alzata da sola,
0: meno male. Che succede?
1: Poi è caduta anche lei.
0: Ma cosa? Ma sua zia? Ma che è stato un disastro, scusa se mi viene da ridere, però è molto tragicomica la cosa, cioè sua zia si alza per aiutare lei e cade pure la zia, avete fatto il domino lei e sua zia, l'importante è che non vi siete fatti male però.
1: Anche mia zia è caduta, per darmi una mano a me ad alzare.

0: salmi e che aiuta anche lui.
1: Praticamente avete fatto il domino. Ci sono quelle cose, magari l'importante è che non ci si faccia male quando... Però ci sono delle cose un po' tragicomiche. Prendi un po' il gioco delle parti, mettiamolo così. Dai, Aciri, si rimetterà presto, non è successo nulla. Cambi le seggiole però, perché sennò...

Uè campione, gettone omaggio, prossimo giro non paga. Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via. Diamo tutti in sosta ragazzi, c'è sempre, non trasloca.

0: La compagnia telefonica che vi permette di essere collegati soltanto un minuto, per il resto, come recita lo spot di Illuminum Mobile, è collegabile, ovviamente sì, ma soltanto per un minuto, per i restanti 59 minuti sarete scollegati. Per quale motivo? Perché dobbiamo tornare a vivere la vita reale, non quella sociale, non quella virtuale, ma in realtà è alla controtendenza per questo periodo del nostro Illuminum Mobile, è completamente il contrario, perché la sua fondatrice ha fondato un gruppo con oltre 600 persone.
1: Bravissima Margherita.
0: Sì. Margherita chi è? È un'amministratrice? Anche io sono amministratore del suo gruppo, però non
1: bravissima,
0: sto capendo
1: create
0: molto.
1: Comunque, un filo,
0: sì,
1: create
0: un filo,
1: un tema.
0: La Lega del Filo d'Oro volevo salutare io, tra l'altro i nostri grandi amici che abbiamo incontrato in Leroy24news.it. Il filo di lana.
1: Di quello che
0: un
1: volete.
0: Filo cosa?
1: Documentari. Sì.
0: Documentari, ma di che? Ora facciamo anche documentari in questo gruppo immaginario? E poi tra l'altro come si fa a comunicare con lei se per 59 minuti ci fa stare scollegati? Illu, ne possiamo parlare per favore più dettagliatamente tra poco? Grazie.

Zinzettone, sulla cestina dei piccoli, per la piccola Serena, andiamo ragazza. Okay. Forza bimba, stai seduta sul seggio ridere, Castiglia. Prendi il codino, ragazza, via

anzi l'autopista questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti i nostri. Andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via! Brava Luciana, carezza patto, bravissima, via!

0: Ma che compagnia è? Cioè, voglio dire, tutte le compagnie, noi copriamo il 99% dell'Italia, noi ti diamo i giga illimitati, noi ti facciamo parlare di sopra e di sotto, arriva lei 59 minuti scollegati e crea pro in gruppo, ma scusi, ma non ci sta con la testa, il lume fa capire perché fa così, dimischiamoci tutti, boh, non lo so se va bene, però vabbè,
1: musica,
0: sì, cosmusica, anche, sì,
1: bocca,
0: sì, no, non lo dica, per favore, che io ce l'ho voluto, guardi, devo dire un virus tremendo, no, no, per favore, no,
1: tutto,
0: non diciamo questo,
1: volete,
0: no, tutto no, illuminata, no, non è vero che non ci sono regole, sta calma la vita, cosa? Sì,
1: cioè,
0: lo sto capendo.
1: È successo ieri con Marco, che è stato,
0: vabbè, ma lì sì, a volte sì, a parte che ce li ha messi tutti lei, questi soggetti diciamo un po' particolari,
1: lì è stata proprio una violazione a livello religioso,
0: sì, quello non si deve fare perché sennò mi si chiude la vena, no. Rispetto per tutti, cosa?
1: Per il resto,
0: sì,
1: fate,
0: per il resto fate come vi pare, vabbè, come se il gruppo non fosse suo e non foste abbonati a Illumobile. Ok,
1: ha ragione,
0: vabbè.
1: Margherita,
0: sì,
1: bisogna
0: ancora questa Margherita
1: filo.
0: Ancora questo filo, ma che sapete cucire, sapete fare, che ne so, ricami a maglia, che... e poi che filo è? Che filo di cosa? Il filo di lana, ma basta, da Illu. Secondo me questo gruppo sarà un fallimento come la sua Illu Mobile, glielo dico.

Illuminata Mobile. L'illuminazione, la connessione che funziona solo un minuto all'ora. Illuminata Mobile ti permette di non stare troppo davanti al tuo dispositivo. Illuminata Mobile serve per abituare bambini ed adulti a non sottoporsi troppo alla nocività dei telefoni, a non guardare troppi video, a non ascoltare troppi audio, a riprendere a parlare con i propri amici direttamente e non solo attraverso la virtualità. E per fare questo funziona un minuto all'ora. Un minuto per 59 minuti è tutto spento. Così potrai risparmiare e investire di più sulla realtà, non sulla virtualità. Illuminata Mobile ti toglie Alexa, ti toglie la casa domotica, ti toglie tutto. In modo che così ti alzi in piedi, cambi canale con il telecomando e riprendi a cucinare con le tue mani. Ti alzi ad aprire le finestre, a chiudere le finestre. Tutto da solo. Illuminata Mobile serve per rieducarti alla praticità delle cose, come nel 1983. Vado a farmi un tè.

0: invece l'unica cosa che volevo capire è come mai i programmi, quelli veri, quelli no, quelli fatti bene hanno, e io la risposta probabilmente sta proprio in questa mio, no, in questa mia frase, cioè sui programmi fatti bene, ma perché i programmi, quelli fatti bene, quelli veri, quelli dei speaker bravi, nonostante io sia seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone, hanno comunque il loro sponsor ufficiale? Io mi incavolo qua, ma no, ma dai, che ne so, cioè tutti hanno uno sponsor ufficiale che comunque funziona. Noi abbiamo il Lumobile, ma che è il Lumobile? Guarda, ma che schifo, scusi, ma non si può sta cosa. Vabbè, meno male che al rientro dallo spot avremo l'intervista realizzata per noi dal direttore Dario Bordet con la nostra Evelina Flachi, la nostra grande amica. Dai, sempre mezzogiorno su Rai 1, ma ancora prima ancora, c'è un DJ set. Volete sapere chi sta? Voglio sapere chi sta. Me la chiamate un attimo, per favore, che lei vuole sapere chi sta. La nostra acciribottolata, la nostra follia che c'ha sempre da sapere con chi vuole. Voglio sapere chi sta. Allora, vediamo se lei vuole sapere chi sta, così almeno le rispondo subito. Vediamo un attimo.
1: Voglio sapere chi sta.
0: Sì, lei non può sapere chi sta, non lo so neanche io chi sta. Acciri, non lo so, adesso facciamo le cose con calma, dai.
1: Secondo me.
0: Sì.
1: Sta Fulmin sì. DJ e DJ Co
0: insieme, dice lei. No, no, due DJ non possono, cioè eventualmente possono suonare insieme un po' per uno. Non è come un featuring dei cantanti, no, la risposta è sbagliata. No. Quindi riassumendo, avremo il DJ set rientrando dalla nostra pausa pubblicitaria. E poi la nostra grande amica Evelina Flachi, d'accordo? Quindi fermi lì. Ci sentiamo tra pochissimo, ovviamente.

0: Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Borbetti.
1: Nel salotto di È sempre mezzogiorno con la prima nutrizionista italiana, Evelina Flacchi. Parliamo di alimentazione e di primavera. Quali i principali cambiamenti metabolici in primavera?
2: Ma innanzitutto con l'arrivo della primavera si ha l'allungamento della luce, delle ore di luce, e questo può essere un fatto positivo per il nostro organismo, perché abbiamo più energia, più produzione spontanea di serotonina, che sappiamo tutti è l'ormone del buon umore, e diciamo in contrasto possiamo avere un problema che può essere qualche disturbo del sonno, perché finché non ci si adatta al cambiamento della luce diventa difficile anche adattarsi al clima, alle nuove temperature, e il meccanismo anche della fame viene in qualche modo influenzato da questa situazione di buon umore o di malumore o di scarso sonno, che ovviamente ci crea durante la giornata delle compensazioni che possono farci assumere troppe calorie rispetto alle nostre esigenze, quando questo invece è il momento in cui dobbiamo pensare a stare in salute e anche in forma, perché la prova costume si avvicina e non possiamo pensare ai miracoli.
1: Ecco, Evelina, è vero che il corpo ha bisogno di detox, questa parola?
2: Ma sicuramente io
3: ti sto guardando.
4: Potrei disegnare la tua faccia assorta mentre stai leggendo.
2: Vi propongo 5 settimane molto semplici, senza dover pesare, ma con degli abbinamenti intelligenti che partono proprio dalla prima settimana
4: di un'immensa luna piena. Tu mi fai salire e mi fai arrivare.
2: Proprio perché stavamo più chiusi in casa, con un'alimentazione più ricca di grassi e di zuccheri abbiamo accumulato, quindi la prima settimana detossinante è importante per poi dare la possibilità all'organismo di bruciare più facilmente quello che noi introduciamo con l'alimentazione, quindi è sicuramente la scelta dei

0: dobbiamo controllare, oltre che ovviamente alla qualità e alle porzioni.
1: Grazie a Evelina Flacchi per i preziosi consigli. Con voi a domani.

0: Ringraziamo la nostra grande amica Evelina Flachi per essere stata con noi, con il direttore Dario Bordè. Prima di concludere, ma che è tardi che poi arriva la Consuela a rompere le palpebre. Non è prestissimo, dite voi. Vabbè, comunque, qui c'è da sbrogliare questa matassa del nostro pensatore, comunque. Il nostro guru, ex guru pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Un minimo di chance, però.
0: Sì, no, nessuno,
1: non si può,
0: guardi, nessuno.
1: Sì, l'ammutinamento.
0: Il potere
1: senso
0: del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare?
0: Niente.
1: Se voi avete
0: deve stare
1: scelto.
0: Zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po' care fanciulle, un po' gabbana.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come dire, siete saliti sul carro
0: del vincitore. Sì, manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Sì.
1: Speravate a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e inutili e farmi perdere tempo, perché comunque se no mi si fa troppo tardi e poi si incazza anche la Consuelo e io poi non ce la posso fare, eh? Cioè, per favore, ci possiamo eventualmente sentire la settimana prossima, dai. Su. Perché è la sigla nuova? Senti, fammi sentire. Internazionali, qui non ci sono poi tra l'altro neanche errori di testo per ora, mi sembra, per il momento. Ma che bella questa sigla, mi piace tantissimo, a voi piace, dai, la nostra nuova sigla di Tempo Zero. Pensatore, ex guru, non ce frega niente a noi di lei, non ce ne frega niente, onestamente parlando, va bene? Ok, vi ringraziamo ragazzi per la vostra cortese attenzione. Sì? Ancora? Dai! Sì.
2: E si muova, che tardi!
0: Ma non è prestissimo, ma non è neanche tardi, non è neanche tardissimo, dai, zitta.

0: Abbiamo beccato un cantante caraibico, eh? Non sguarda mai. Amici, buona settimana, la settimana prossima, questa è la nostra nuova sigla, eh? Va bene così, oh, poi non ci sono neanche errori, tra l'altro, di dizione. C'è niente, bravi ragazzi, averla rifatta, questa è anche più carina. Ciao, alla settimana prossima!
1: E si muova, che tardi!
0: Ho capito, ora me ne vado, che fa peggio di Consuelo Di Fiuggi che non c'ha da fare niente.

0: tutto il giorno. Ho capito, ora me ne vado, dai.
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Pronto?
0: Pronto, sì, guardi che è arrivato il dentifricio. Il dentifricio quello gusto seppia che avevate ordinato.
2: No, qui ha sbagliato il numero.
0: E chi l'ha ordinato, scusi?
2: Ah, non lo so, qui no di sicuro.
0: Ma che ci facciamo noi?
2: Ah, che ne so, il mio non è.
0: Che gusto aveva ordinato, scusi, quella la seppia o quella
2: l'altra? Non ho ordinato proprio niente, io non ho ordinato niente.

0: noi entriamo.
1: Sì, vabbè, ma senza bisogno di scaldarsi, insomma, noi abbiamo fatto una cortesia. Abbiamo chiamato, è pronto, è arrivato il dentifricio a gusto seppia e senza che uno, non è il mio, basta. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto. Quest'oggi il nostro articolo del giorno appunto è il dentifricio al gusto seppia, che vedremo poi magari durante il corso della puntata di tentare di consegnare a qualcuno. Comunque, detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ci porta in provincia di Ravenna, precisamente a Bagnacavallo, perché ci ricorda Beato Ginepresso da Bagnacavallo. Ginepresso era un eremita che si nutriva solo di bacche di ginepro e acqua piovana. La gente rideva di lui finché un giorno guarì un intero villaggio dalla peste con un infuso di ginepro e spirito di sacrificio. In suo onore i contadini iniziarono a piantare ginepri nei loro orti e si dice che chi beve gin in suo nome riceverà ispirazioni mistiche o almeno una gran voglia di pregare giorno dopo.

Ed ora andiamo a Pesaro e a Urbino, dove pensate, quest'uomo esce a cercare funghi e trova un chilo di cocaina. Un uomo si trovava in un bosco delle Marche a cercare funghi col suo cane. Si è imbattuto in un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. Il cercatore, incuriosito del contenuto, ha aperto il barattolo, scoprendo che all'interno c'erano numerosi involucri in cellofane di dimensioni e peso variabili, contenenti una sostanza biancastra. Temendo potesse trattarsi di droga, ha subito chiamato i carabinieri, quali hanno poi verificato trattarsi di involucri di cocaina del peso complessivo di circa 900 grammi, che immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 50.000 euro.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
5: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
7: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
8: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
9: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve, scusi se la disturbiamo. Chi fu visto? La redazione sulla sparizione di via Meda Carlo. Stiamo un attimino cercando di capirne di più.
0: Non ho capito, scusi.
1: La redazione di chi fu visto? Siccome c'è stata fatta questa segnalazione in merito a questa sparizione su via Meda Carlo, volevamo capire, visto che lei è residente lì, qualche cosa in più, magari qualche notizia.
0: La sparizione di una persona?
1: Su via Meda. Cioè lei ha notato qualcosa di anomalo in questi giorni?
0: No, sinceramente non ne so niente.
1: Non è col vicinato, non so se ha avuto modo eventualmente di confrontarsi.
0: Non ho sentito nulla.
1: Ah, non ha avuto modo di sentire nulla. E quindi
0: no,
1: lei...
0: no, proprio sono all'oscuro.
1: Non ha luce adesso? Cioè all'oscuro inteso perché non
0: no,
1: ha...
0: No, all'oscuro nel senso che non ho mai sentito questa cosa.
1: Ah, ho capito. Pensavo che col fatto che non avesse corrente in casa in questo momento per lavoro eventualmente, chiedo scusa. Diciamo lei non ha avuto modo di notare anomalie, diciamo, anche nelle persone fuori casa, quindi
0: no.
1: Ho capito. E quindi come possiamo fare eventualmente per approfondire un po'?
0: No, cosa approfondisco se non ne so niente, scusi.
1: Ha ragione. Lei chi pensa possa essere sparito, cioè ad esempio?
0: Non lo so, scusi. Siete voi che mi avete chiamato?
1: No, appunto. Siccome noi stiamo indagando,
0: siete la redazione di un giornale, di chi l'ha visto, e siete voi che mi fate la domanda. Io vi dico che non so niente.
1: Sì.
0: E cosa vuole approfondire?
1: No, è appunto per quello, cioè, visto che noi ci hanno chiesto di indagare su questa sparizione,
0: posso dire, indaghi con qualcun altro.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, sì, con chi parlo?
1: Con chi ha chiamato lei?
0: Sì, prego.
1: Lei chi ha chiamato?
0: No, mi scusi, lei mi ha risposto? Cioè, lei...
1: Certo.
0: No, volevo sapere appunto, cioè, visto che mi ha risposto, cosa desiderava.
1: Io sono stata chiamata, lei cosa desidera?
0: Ma da chi? Cioè, ho chiamato io?
1: Certo.
0: Ah, ho capito, non avevo capito, cioè, quindi ho capito. Voleva parlare con qualcuno in particolare o dica lei?
1: No, io con nessuno non dovevo parlare.
0: Sì, ma se lei mi ha chiesto, mi ha detto pronto prima, no? Con chi voleva parlare allora?
1: Con il prete, mamma mia, però.
0: Come col prete?
1: Basta, sono stupido.
0: No, non ho capito come mai, cioè perché si arrabbia, cioè volevo capire anche cosa era successo.
1: A me non mi è successo niente, lei che va giocando.
0: No, può darsi che sia stata eventualmente un'interferenza telefonica, perché lei dice che io l'ho chiamata, giusto?
1: Sì.
0: E però nello stesso tempo mi ha squillato il telefono anche a me, è quello che fa l'anomalia.
1: Allora la prendiamo con la SIP. Con chi? Con la TIM?
0: No, non lo so adesso chi è come operatore, per carità. E quindi nulla, che facciamo? Cioè, possiamo, o ci salutiamo o parliamo di qualcosa?
1: Sì, parliamo della morte del nonno.
0: No, vabbè, pace all'anima sua, sperando che insomma. Va bene, dai, allora a sto punto niente, vuol darci qualche ricetta maceratese eventualmente per chi ci sta ascoltando?
1: Sì, mi viene una ricetta così. Cugino.
0: No, lei a noi.
1: No, io non ce l'ho la ricetta.
0: Ho capito. Va bene, allora la saluto e buon proseguimento.
1: Grazie.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Uno, due, tre.

0: E questo è il Supermarket Show, tra poco con noi Luca Bollini.
1: Ho 20 anni con te, con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: passione.
1: Amici di Supermarket Show, siamo arrivati oggi a venerdì e il nostro consueto giro alla nostra passeggiatina tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente la facciamo anche oggi. Con noi oggi Luca Bollini con il singolo Se tu sapessi. Luca, benvenuto a Supermarket.
2: Ciao, grazie. Ciao Daniele, grazie a tutti. Ciao.
1: Ciao Luca. Allora, nel brano tu usi una metafora bellissima e cruda, un uomo che si sente come un pezzo di legno sbattuto dalle tempeste del mare. Cosa rappresenta per te questo viaggio così tormentato e quali sono le paure più grandi che hai voluto fotografare nel testo?
2: Allora, rappresenta sicuramente un pezzo della mia vita in cui ho avuto tanti momenti simili a quelli che ho rappresentato in un pezzo di legno sbattuto dal mare per poi essere raccolto finalmente e utilizzato in altro modo. Quindi rappresenta sicuramente un passaggio importante di anni particolari e quindi ho voluto scriverlo in questo testo. E guarda, la mia paura più grande forse in questa fascia di età è quello di non arrivare alla fine della mia vita senza essermi sperimentato me stesso fino in fondo, e quindi questa è anche dalla paura allo stesso augurio, quello di sperimentarmi, di essere se stessi, ed è una cosa che lo dico a me, ma con questa canzone, con le mie canzoni voglio così invitare tutti alla riflessione di questo lato di noi che forse è il più semplice ma il più difficile da raggiungere.
1: Pensa che queste tue ultime parole mi hanno fatto venire in mente una delle ultime interviste di Piero Angela, è morto a un'età veneranda, si parla mi sembra 96-97 anni, adesso non ricordo, ma fino alla fine lui affrontava la vita, lo studio come se avesse davanti ancora 200 anni, e lui stesso diceva non smettete mai di imparare, di sperimentare, di fare, perché comunque questa è la benzina che ci tiene in piedi fondamentalmente. Quindi un pochino è un po' quello che hai detto tu. La svolta, Luca, arriva. Questo legno, anche se stanco, scopre di poter ancora scaldare o portare felicità. In un mondo che spesso scarta chi è fragile o ferito, qual è il messaggio di rinascita che lancia questo finale?
2: È proprio questo, cioè in un mondo che scarta chi è fragile e ferito per gli occhi di chi lo vede così. Ma ci sono tanti altri occhi che vedono queste persone né fragili né ferite, ma ancora importanti. Quindi alla fine noi in fondo siamo ciò che ci vedono gli altri, e questo è inesatto, perché alla fine siamo noi. E i fragili feriti tante volte sono le persone che poi ci danno le sorprese maggiori e racchiudono dentro di sé i tesori più preziosi.
1: Esattamente, bellissimo finale, mi piacciono queste parole che hai detto. Allora Luca, proprio domani so che c'è un importante concerto ad Alfonsine, se non sbaglio.
2: Esatto, al Teatro Monti ad Alfonsine domani. Io invito tutti a esserci, è un importantissimo per me concerto, più che concerto lo chiamerei un'esperienza, è un momento di riflessione dove non solo canzoni ma anche la presenza di Sofia Cignani che danzerà nell'arco della serata, nonché tutta la band che ricordo Stefania Martina, Andrea Scorsoni, Renzo Corti al basso e Marco Giolli alla batteria. Sarà una serata oltre che concerto di riflessione, quindi vi invito veramente tutti a esserci e mi auguro che il teatro sia pieno domani sera al Teatro Monti ad Alfonsine.
1: Luca, a questo punto, prima di lanciare il tuo singolo, dacci dei contatti social per approfondire la tua conoscenza sul web.
2: Sì, Luca Bollini Official su Instagram e su Facebook, naturalmente su tutte le piattaforme c'è il brano Se tu sapessi, anche Non serve andare in America, che è il primo brano uscito. Poi ci sarà in uscita il 23, sarà presentato proprio, cioè domani presenterò il CD, il nuovo CD.
1: Perfetto, quindi sarà poi l'occasione di risentirci magari prossimamente anche con qualche altra canzone. Luca, augurandoti ovviamente un in bocca al lupo per la serata di domani sera, a questo punto lancio Se tu sapessi. Grazie per essere stata Supermarket.
2: Grazie a te. Ciao Daniele, grazie a tutti, ciao.
3: Stanco e sfinito come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno quando il mare e il cielo diventano uguali. Sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui. Stanco e sbiadito come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi mi chiesero di giocare. Sembrava che fossero proprio quelli che in quelle notti mi davano la forza di nuotare. Ma per qualcuno sei il sole,

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tigullio Web.

Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.

con condanne per un totale di...

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

leggo.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano, i

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

energia e un letto scomodo, comunque sia, il film è il solito e un finale non c'è mai. L'idea di te mi rende instabile di fronte a te, così arrendevole, sei sempre qui, bella impossibile, un uragano sei.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: su questa canzone. No, ma cioè, allora, sono anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono, più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non, praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia, non lo so, forse si sente ancora meglio, forse ti senti tutta quanta la timbrica, eccetera eccetera. Ben arrivati, mondo infame. No, mondo infame, infame, in effetti, col casino che c'è, ovvio. Ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata. Io tutte le volte che... No, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo. Cioè, no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo. Ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque... Volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio, nel senso, faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto, ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto, allora, ci sei, oh, bravo, ti sei tagliato, innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei, ripeti, sei andato a fare il bidet, allora scusa, la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso, al sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop. Eccoli qua. Ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, ciao a tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, vicino a Francoforte.
0: Senta, per farti capire.
2: La cascata. Per lui forse era tirando la catenella del cesso, c'è la cascata d'acqua, gli sembra quella.
1: Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire. Ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro peli, si è tagliato i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece
1: ragazzi,
2: di tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, vabbè, ascolta, per leggere il premato ce l'ha lui, perché o no? Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
0: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
2: che cazzo?
0: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Ecco, lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? E poi io, allora, io faccio le prove lui con la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera, e lui registra tutto, è uno stropupido. Volevo dire un'altra cosa. Ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo. Mi registra anche tutte, anche fuori onda. Questo è il bello. Il bello
2: anche le pernacchie, anche quelle.
0: È vero, è vero. Sì, tutto, sì. Tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Sarà una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

0: E pensare che questa non l'avevamo mai usata, vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Will, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai messo, anche perché poi no, anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato. Ricondizionato è venuto benissimo. Eh sì, perché era sporco, un po' rigatello, eccetera, eccetera, Brian. Invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo, è giusto, ma che va ora in onda? Non è questo, sei un cretino, sei emozionato. Ma sì, condotto da chi? Ripeti? Sì, ma quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione in questa puntata di Dolce Alice Live, mi sta succedendo di tutti i colori, ma perché no, perché si emoziona, no? Fa il grande, però
1: ragazzi.
0: Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo,
2: ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è una cazzata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
2: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una
2: donna. Della preistoria, allora.
0: Certo, ormai mi dispiace, ma ho perso l'abitudine. Allora,
2: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans, là,
1: gli
2: sai
1: è cascato,
2: quanto...
1: gli è cascato mezzo baffo pure, vedi?
0: Allora. In questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere. In questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
1: Saranno delle novità sicuramente.
0: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi se non vado errato che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
1: sarà il meglio di
0: sceglieremo le trasmissioni quelle.
2: Intanto è passato già un anno, mamma
0: capito,
2: mia.
0: Capito.
2: Il tempo passa e tanto tempo
0: se ne va, più bambina.
2: No, si invecchia.
0: Si invecchia, è vero, più invecchia. No! E là! Charlie Dor, Wanting the Wonder, volume 4 per questo brano.

0: dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, bassi, qualsiasi emittente radiofonica. Quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, no, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, dovete pensare che non ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in
1: Diciamolo.
0: Allora, ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora all'interno di Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok? 2 o 3 giorni di riposo. Ti ricordi, Brian? Ok, ti sei ubriacato. Vabbè, quella è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre, se mi querela. Allora, e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce Alice Live.
0: E con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali. Sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live. Ed era Radio Primiero. No, immaginatevi voi, no, è bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante. E ti senti
2: e ti ascolti,
0: è un'emozione. poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su, ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia, che c'è, che ti, lo no, so, sono no, le vampate no, della menopausa,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Lo so, le caldane.
2: La caldaia la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda un po' se dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro no. La testa della Patrizia, mamma mia, ha girato il foglio. Il foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado errato.
1: No, è per mandarti a quel paese. Sì, per...
0: C'è scritto Max vaffanculo.
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato. www.cuneo.max.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche a proposito che trasmettono Dolce Alice Live.
1: Sì, comunque volevo dare il WhatsApp.
0: Fai quello che vuoi.
1: Ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi, non li leggi mai.
2: Certo che sì.
0: Certo, ma sono
2: non l'hai ascoltato la settimana scorsa, l'ha salutato.
1: Tanto, io non l'avevo ascoltato di più perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non li scrivono, si adattano alla trasmissione, disgraziati. Allora,
1: allora prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348-349-1141.
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
1: Vai. Dai, vabbè.
0: Ma ci posso fare io queste cose qui?

0: Senta, in Fiat,
1: ma chi è che parla, Brian? Ah, è sul disco? Lo so, lo so. Avevano tante no, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni, voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era un 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose, Patrizia. Il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
2: Sono qui, sono qui.
1: Ma è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
3: Sì, no, abbiamo il bar, sì.
1: Si porta dietro le cose. Hai una notiziola, Patti, oppure...
3: Sì, ce l'ho.
1: Vai.
3: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno arriva in ritardo, Però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
1: Cioè, e perché questa cosa?
3: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
2: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri
3: hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo,
1: anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9,
2: bravo, esatto.
3: Infatti un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario previsto per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia, sì. Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali, certo, in stazione a terra,
1: per forza.
3: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto,
1: sì,
3: però vuoto.
1: È un cretino, sono dei cretini, quando fanno quelle cose non si può dire altro, si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, salutare una... no, non posso farla ancora. No, posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda caso della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici. Non sa chi abita in Puglia.
3: Sì, io lo so che abita in Puglia.
1: Chi abita?
2: Non tu, Patrizia.
3: Ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
1: Lo so, dillo a me. dillo che ce ne sono.
3: Poi in Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
1: Sì.
3: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
1: Saluto Massard,
3: Albano
1: che è Albano più piccolo
3: che
1: e biondo.
3: Sì, così.
1: Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire. Mamma mia.
3: Abbiamo imparato da te.
2: Questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
1: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
2: I love you.
3: No, I love you. Ili.
1: Come?
3: Ili.
1: I love you.
2: I love you.
3: No, però c'è l'abbreviativo che si dice Ili.
1: Sì, l'abbreviativo di allora, Climax Blue.
3: I love you. Niente, ti devi aggiornare.
1: È vero.
4: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

appuntamento con la Vaira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vaira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: No, quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo. È vero, Patrizia? Senti che è più bello. I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche il classico vaffa, che è bellissimo, riempie la bocca,
1: what
0: ma vaffa.
1: Vaffa.
0: Dobbiamo...
1: In inglese è what the fuck,
0: sì.
1: Ma comunque ti amo, se sentito. Se sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero.
0: Ma poi io credo che quella frase lì, quando è sentita, giustamente hai detto te, qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in Thailand.
1: In giapponese non lo so, in giapponese
0: sarà Shaq.
2: Max, gradisci un caffè?
0: Mamma mia. Perché negli... Allora, fai una cosa, Patrizia, ti do un consiglio, no? Perché non si danno consigli, ma un suggerimento: togligli tutte che le cosa? Password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché sennò ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca. Ma vabbè.
1: No, allora, tranquillo.
2: Ma che dici? No. Vedi, faccio pure il barman.
1: Ma lui, non so se lui ci vede, io lui non lo vedo, di essere bloccata la camera.
0: Un'altra volta, quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè,
1: adesso è luce fu.
0: Sono arrivato
1: vedi,
0: io.
1: Max,
2: un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitela mettitela
1: come
0: il
1: diceva
0: cuore.
1: Il grande. Come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ecco, comunque, detto questo, cari miei, abbiamo scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine a Song for You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te, un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: Un anno fa, no. Due anni fa,
0: ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente.

0: in giapponese. E sono andata a cercarlo.
1: Siamo
0: in giapponese, si dice, si pronuncia Aishireturu.
1: Aishireturu?
0: Turu, sì.
1: Però
0: si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente Daisuki des.
1: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno. Questa, eh.
0: Ma veramente,
2: le trovo tutte lei, che te devo dire?
0: Ma veramente, no, guarda, non è una cosa che mi sto inventando io, eh.
1: No, ma Daisuki è già tanta roba. Va bene.
2: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
0: Sì, non me lo ricordo.
2: Suika,
0: vero? Suika, ah, melone. Sì, Suika.
1: È bellissimo.
0: Una volta ci
1: Suika è bellissimo.
0: Sì, veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria che è la gelateria dei VIP.
1: Sì.
0: Vanno da tutti i VIP internazionali e nazionali, cantanti, attori,
1: sì,
0: tutto e di più.
2: E Fiorello, anguria.
0: Fiorello è come si dice di casa, là in quella gelateria. Una volta fu questo il padrone di questa gelateria, era ospite nella trasmissione di Fiorello,
1: sì,
0: e lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
2: dei gelati
0: in diverse lingue, in modo che i turisti
2: gusto di melone si dice suika. E Fiorello ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone perché
0: dire suika.
1: Certamente. Che c'è, Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
3: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
1: Che cosa? No,
0: c'è cascata la birra di sopra.
1: No.
2: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
1: No, spero che sia Brian, spero che sia un ecco una battuta.
0: Le coronarie ti sono soltate.
1: No, perché poi costano un sacco di soldi.
2: Papà, lo devo ancora pagare quel mix.
1: Hai detto giù.
0: Ma comunque tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
2: Un mostro sacro. Allora,
0: sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché altrimenti non. Sì, lo so. Ma lo so, però comunque avevi visto, intravisto il potenziale.
1: Ma intravisto,
2: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via, questa non mi molla più il microfono.
1: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta? Ah, ecco. Grazie.

0: Super Ace è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70. Hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali. Mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora. Vamos.
2: Vamos, allora, questa storia dall'incredibile successo sempre in Italia a Carsoli oppure Carsoli, non so come si pronuncia,
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Dai, questo è un dilemma.
2: Va bene. Allora, un ragazzo in occasione del compleanno della sua ragazza compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Oh. Vinto 500 milioni.
0: Ah, milioni?
1: 500 mila euro.
2: La signora in questione
0: l'ha mandata a fare fatta? Il culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza
0: normale.
2: Dire niente, certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Se li va a pappare con un altro.
2: Il fatto,
1: ecco.
2: Dice, ma ora che c'entra questo, che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato, perché dice: no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale. Sono andata a finire in tribunale perché.
0: È aperto perché il giudice ha detto: è un regalo.
2: Punto.
0: Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma, anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica,
0: Lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
1: Diciamolo
0: come sono. Dai, ti amo, amore. E poi arriva
2: gliela ha detto in giapponese,
0: sì.
1: Sicuramente
0: Sushiku. Le

0: Avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano probabilmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi lo conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia ha preso il caffè, è fatto tutto?
1: Sì, sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, bene, bene, sono contento. Il bidet è fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina, sì,
0: stamattina. Una volta al giorno. Fatto. Una volta al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Che c'è?
1: Faccio la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok, ok. Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Tu? E invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. C'è l'idrante per lavare.
2: Che toglie via i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora, pensavo Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Okay. Non ti arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano, no, ma che sei andato a prendere, ma pazzo sei. No, hai fatto benissimo, guarda, sei meraviglioso. E portate che quel mixer lì funzioni. Allora, ti hanno molto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice
1: Live. C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Sono andato, siamo andati a pescare Ebraia, lo devo dire com'è, in televisione l'altra notte hanno fatto vedere in un canale privato un concerto degli Stadio e chiaramente è uscita questa canzone e io ho detto va dai, bellissima, mettiamola in Dolce Alice Live col Vintage Italy. Patti LaBelle, ti è piaciuto questo brano?
1: Sì, molto bello, molto.
0: Allora, per la prossima trasmissione ora vediamo, lo scegli tu, perché non è che posso continuare sempre a scegliere e fare tutto io.
1: Ma io guarda che ho una lista, mando.
0: Certo,
1: ci sono problemi.
0: Certo che la mandiamo, è bello anche perché
2: più collaborazione.
0: No, vabbè, no, ma poi si va a gusti, no, magari. Però insomma, intanto il Vintage Italy prende tutto quello che è musica italiana da 30 anni da 30 anni in su. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo naturalmente No, Loris, non è ancora ora, di solito arrivi sempre a orari precisi, ora è arrivato 10 minuti prima, penso ad andare in onda subito, ma scordatelo veramente, guarda, ma no, ora stai lì, anzi vai a fare il caffè che non fai una minchia, e allora fallo. Ok, ecco, fai una cosa, giralo col

0: un Donald Byrd un po' strano, ma anche no, anche no, anche no. Abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti strumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa, ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, no, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé che è fantastico.
0: Ah, beh, beh, beh, beh. No, ma
1: se
0: è troppo...
1: vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. È troppo giovane, giovane. Per Dolce Alice Live. È troppo
2: Bruno
0: giovane.
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Cosa è? Che anno è?
1: Qualcosa sì, di carino, fantastico.
0: Sì. Se mai
2: allora.
0: Poi, se mai lo mandiamo, poi se mai lo mandiamo. Allora.
2: Allora, la notizia, ti do la notizia. Allora.
0: Ecco, lì volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro
0: sì.
2: sei curioso di sapere come va a finire oppure lo leggi
0: come va a finire
2: dopo la fine? Cioè, ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire no, non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Ti ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, se leggere Max?
1: Credo di sì, povera,
0: non lo so. No, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine,
0: no,
2: la trama?
0: Ma no.
1: Dov'è
0: il gusto?
1: Punto.
0: Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora, ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Wataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Wataru Takeuchi, 39enne. Che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di 5.000 rotti euro perché lui
1: divulgato la trama del film, non mi dite.
2: No, lui è stato, lui spoilerava film che dovevano uscire, serie TV.
0: Come faceva,
1: come faceva lui a sapere?
0: È lì che volevo dire, com'è che fa sapere il finale di un film che deve ancora uscire in sala?
1: Allora, lavorava dietro le quinte.
0: No, sai perché l'hanno condannato? Sicuramente perché andava al mercato nero, perché lo sai, no? Che poi mercato nero dei film.
1: E non si fa sta roba. C'è il copyright, ragazzi. Così.
0: Esatto.
2: Precisamente per il copyright. Infatti, il Tribunale di Tokyo lo ha condannato per questo. Lui era amministratore di un sito specializzato appunto in
0: anticipazione. Il lato oscuro.
2: Allora lui che
0: di
2: faceva?
0: Internet.
2: C'era ad esempio un film che doveva uscire. E lui già
1: spulciava tutto fuori.
2: Che deve uscire il film che deve uscire, ad esempio, ancora fra un anno. Già lui diceva quello
1: le
2: che
1: scene del film e non
0: perché
1: fa,
0: andava
1: non
0: sul
1: fa.
0: Lato oscuro di internet, no? Sapete che c'è
2: il
0: dark
2: side, mercato nero,
0: no? il mercato nero.
2: Sì,
1: e allora si fa di Bruno Mars e poi Loris Marchi, no? Non so, dimmi tu.
0: No, fai tu, no. Io non ho nessun problema. Se vuoi
1: andiamo mandare... allora, mando.
0: Vai.

0: Dance, Bruno Mars in featuring con Michael Bublé, fantastico.
1: Capito, capito, due cretini hai detto, insomma. Allora, due personaggi meravigliosi, due
0: fantastico,
1: interpreti meravigliosi.
0: Brano, sì.
1: Loris, sei pronto? Ci sei? Ci sei?
0: Vediamo se c'è Loris.
1: Siete pronti tutti e due, perché il problema, Brian, sei tu. Ah, ok, ah no, dove è andato? In bagno? Ma perché deve fare queste cose? Ah, eccolo, mamma mia. Che angoscia che vi fate in coppia.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Moving on High Direction dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got the Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense, attivo negli anni 70 e originario di Philadelphia, fondata nel 71 da Frank Bronson e David Thompson. La band è nota per il successo Do It Anyway, You Wanna. Il singolo era del 1975, fece parte della Philly Sound. Oggi noi però ci ascoltiamo questo classico ballatissimo in discoteca negli anni 70, dal titolo Moving in All Direction. La firma è People's Choice.

0: Moving It, Moving It High Direction, People's Choice, il genere funky disco soul, l'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People's Choice, perché la radio è il teatro della mente.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13 e 34 minuti.
3: Radio Tiguglio.
4: Grandi emozioni musicali.
5: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
6: I love the music.
7: Best music.

0: Cioè, fuori, fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè,
0: vai,
1: devo
0: vai.
1: Fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale.
0: Ma, no, ma neanche lui ha capito quel che ha detto. Ma che problema. glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo.
0: Ripete a pappagallo. Vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Art Wind and Fire.
0: Insomma, gli Art Wind and
1: la
0: Fire.
1: La band di Phil Bailey.
0: Bravo. Allora, pensa che gli Art Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno. Ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano, ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì,
0: ne...
2: ce n'è una piccola lampo questa
0: lo so è lapo allora, lapo
2: lampo
0: no. Ah, capito, la lapo
2: è piccolina, è corta, però fa
0: come te dai.
2: Sì, una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta, non
2: una
0: puoi.
2: Sposa,
0: no,
2: la
0: ma
2: sposa.
0: No, sì, ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però...
0: dai.
2: Ecco, allora, durante il prima di celebrare il matrimonio.
0: Sì.
2: La sposa ha fatto le prove.
0: Ha fatto le prove col prete.
2: Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore. E le, figurate che le grida si sentivano fino a, dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai, vai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: Troppo forte questa,
0: in effetti le pecore smarrite ci sta
1: e lui l'ha raccolta
0: e lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecora, anche queste
2: no, ma le lingue dicevano
0: sì lo so io dove

0: Philadelphia Sound, chiaramente soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata.
1: Gli anni 80 la fanno da padrone, è vero.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, volevo, anzi, facciamo, voglio fare un regalo a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente, con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti, che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano, sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme. Io la donna notiziola, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione, lei fa altre cose, lei presenta,
1: l'abbiamo anche intervistata Elena Presti,
0: sì, è vero. Allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva, anche io sarò ospite della sua trasmissione in tre, sì, ok, perché Canale Italia, Boom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissima trasmissione. Brian, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo, io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, non ho ancora sentito la

0: avesse detto il cordobés. È venuta così, queste cose così. Che poi
1: Elena è brava.
0: Ma la chitarra è ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo sto chitarrista, anche perché poi se ho moderato c'è di mezzo anche Gianni Gandhi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo, un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire telefonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18, immaginatevi voi 8 ore di avanti, Chuck si gira, box,
1: no, mezzo così, ai cavi, telecamere, no, di tutto, di più,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, ma, però insomma, giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di, no, ecco, tutte cose così, no.
1: Non ti portare le in-ear, perché guarda che bombarda di parole. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo. Noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo. Noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico. La televisione è tutt'altra cosa.
1: Tutto
0: il pubblico, eccetera. Però insomma, alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella. Non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: la squadra,
0: DJ M, tutti quanti saremo in televisione. Musica.

0: 40 di brano, anche questo 1981, strano perché insomma quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata, diciamo, la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensiero.

0: Caratezza.
1: È vero, è vero, come faceva, come faceva.
2: Piace, la gente piace perché viene diffusa anche sbagliate volte in una settimana.
1: È vero, da parte... della stessa emittente, minimo sono due. Allora, poi diventano anche quattro, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica ed è il Brian House. Bravo,
2: Brian. Giusto il mixer, se no
1: la testata
0: non rompere il mix. No, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
1: Brava. Anzi, dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il B. No. Allora, che perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arrivano.
2: Ed è pure costoso,
1: molto,
2: caro Brian.
1: Molto costoso.
0: Non ti paga, papà, non ti paga.
1: Assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Barchi. Un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
2: Grazie, Max, grazie a te,
0: un saluto
2: grazie
0: a tutti, vi abbraccio tutti.
1: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi, mi raccomando, state lì, state con noi, perché più
2: fate come il prete,
1: che fate come mentre ci ascoltate, alzate la gonnella e via. Allora, se ha la gonnella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa,
2: questa era per chiudere in bellezza.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente

ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si

e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire. Cheers.

0: bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze? Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che, se lei fosse stata un po' meno gelosa.

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love.

0: ascoltando e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie mille.
0: Una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il mio
0: giusto?
1: Primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita.
1: Sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di, esatto, palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official.
0: Con l'H, tra la C e la
1: con
0: R.
1: H e finale.
0: Benissimo, ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie, grazie a voi, grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

Ora musica con Miki, tra i nostri ospiti di questa settimana, per parlarci di questo singolo dall'aria molto fresca, molto estiva, limpida, come il titolo della canzone di Miki. Ora musica anche Michele Camillò, è tornato anche lui con un...

Boomer. Beh, insomma, c'è uno sfogo dentro questa canzone di Michele Camillò, ascoltata qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo. Nuovo singolo anche per Elena Presti.

0: Elena Presti con Amor Perdido, tra le novità di Ora Musica.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto!
1: World Music Night, Sounds Passion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
5: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
6: Ora Musica, il network della musica in

0: Non ti sposo più, anche oggi già di Aura Musica, con questo che è uno dei brani tra i più trasmessi in assoluto già da qualche settimana nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti. Ma adesso è tempo di ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo a Vasco Rossi del 1993. L'album è Gli Spari Sopra. Vi faccio ascoltare Gabri.

Vasco Rossi, oggi Aura Musica nell'angolo dei ricordi ci ha riportato all'album Gli Spari Sopra del 1993 e questa era Gabri. I ricordi tornano lunedì, perché oggi è venerdì, domani sabato, domenica Aura Musica Weekend, quindi lunedì alla stessa ora altro classico. Adesso The Acrob.

0: passione.
1: Senza differenza siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob con questo singolo che si chiama Unico Colore, tra le promozioni di Ora Musica.
3: Radio TV Lio Web, la scelta vincente.

Pascal con il nuovo singolo che si chiama Cioccolata Calda, brano molto molto orecchiabile, direi, no? Sta bene in radio. Adesso invece c'è Edoardo De Felice, il suo singolo in promozione si intitola Amore Unilaterale.

0: Amore unilaterale, il singolo di Edoardo De Felice, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni. Vi ricordo anche la pagina Facebook di Ora Musica e poi naturalmente lì troverete notizie inerenti quelli che sono i brani che abbiamo in promozione. Il vagabondo detto Houston, il prossimo che ascoltiamo con Agonia.
1: A mezzanotte il tempo si ferma, mentre cerco il tuo sguardo in quel ricordo. Dico

0: La mia malattia, la tua bugia, mi segue ancora in ogni via, è colpa mia. Sarà che cerco solo compagnia, ma resto in agonia finché non troverò la via.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Il fiore e l'albero, brano firmato Il rovescio della medaglia, qui tra le novità di Ora Musica, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo nel 1981 oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica e andiamo a ritrovare, a ripescare un disco davvero storico, eh? Protagonisti Dire Straits con questo brano che ci farà muovere sicuramente, Tunnel of Love, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

Rockaway, Rockaway, i Dire Straits di Tunnel of Love. Che meraviglia, eh? Oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, dove ogni giorno a quest'ora si ascolta un classico e poi si torna alle novità, le novità di Ora Musica. Adesso ad esempio arriva Dario Migliotti con Sulle Nuvole.

0: dal mio meglio, ma non ti trovo più.
1: Dario Migliotti, questo era il suo singolo Sulle Nuvole, in promozione qui a Ora Musica.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 15 e 30 minuti.
4: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web.

Tramontana, il nuovo singolo firmato Cama. Cama sarebbe Alessandro Camattini, batterista, cantautore, polistrumentista brianzolo con radici anche parmigiane. Ora musica, spazio a Zola. Sta viaggiando bene il nuovo singolo che si chiama Bugiardo.

Bugiardo, la nuova canzone di Zola, sarà presto nostro ospite per raccontarci il nuovo progetto. A chiudere ora musica, invece, c'è Silvia in Blues oggi.

0: Silvia in Blues con Rimanere Soli completa la lista delle canzoni targate Ora Musica per oggi, venerdì 22 maggio. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora. Siamo

0: vecchi, tema. Pole la donna d'oggi per mettersi di pareggio con l'uomo?
1: Sì.
2: No.
0: Saprà il dibattito.

0: sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
3: Shadow Slight con i Senza Radio.
5: Va ora in onda su Radio Tigullio.
6: È il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock. Arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
7: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
8: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muoiono durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave, mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata. Abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347 51 54 690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia. Gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona. È una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16:30.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
4: La tua musica è di nuovo in classifica.
5: Beh, di quando ero un rock and roll.
4: E ora che vuoi essere, Johnny?
5: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Mazzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Trisequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Trisequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi. L'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini, scusate, si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia insomma tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone chic to chic che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Canta con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio. Don't know.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
2: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio. Benvenuto weekend.
1: Benvenuto weekend.
2: Che vi ricordo è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Partiamo con un pezzo fortissimo.
1: E

puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ,

0: Salut ton week-end!
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
3: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigullio Web.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica e a cantare grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni, indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è sì. È nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il
1: tutto? Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre io dico che più o meno fare musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma

0: mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
1: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, eh? Questo lo posso confermare, sì, sì. E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
0: Grazie,
1: semplicemente
0: mille.
1: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
0: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con due finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone e vado via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce vado via, comunque facilmente reperibile, anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce, vado via, dovrebbe uscire.
1: E che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
0: sì,
1: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
0: Grazie
1: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
0: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 17 e 34 minuti.
3: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: Benvenuto weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto weekend.
19: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali

Let me be your ladybug. 24 hours a day.

0: Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend. Su Radio Tigullio va ora in onda

Rain in This Cloud, Angie Stone, il suo primo album, l'album di debutto che poi gli ha dato quella che è stata la consacrazione nel mondo dell'R&B, del soul, la grande voce di questa cantante che abbiamo scelto per cominciare il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.

E un ringraziamento particolare va a questi miei due amici, che, Mario, la ragazza anche, che hanno in qualche modo contribuito a My Rock and Soul con questo stacchetto pubblicitario. Cominciamo, Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita dall'altra parte, Franco Airi, siamo pronti, cominciamo con un grande pezzo di Beverly Brown, Best Friend.

dall'album Next to You, Beverly Brown con Best Friend, un album che è stato realizzato prima del 2001 ed è stato poi pubblicato appunto nel 2001 dalla Dawn Records, da cui abbiamo tratto una bellissima canzone, anche perché insomma Beverly Brown con la sua voce, così come Angie Stone, riescono a dare vita all'R&B, al soul, in maniera particolarmente bella.

0: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
1: Sonorità tipicamente dance dall'album Stone Jam, quello di Slave, con un pezzo particolare che abbiamo ballato un po' tutti quelli della mia generazione. Watching You.

Watching You, tratto dal quinto album di Stone Jam, che nel 1980 è stato pubblicato per la prima volta, ma poi, visto il grande successo, è stato ripubblicato nel 1997 su Rhino Records, prodotto da Jimmy Douglas e Steve Washington. Insomma, un pezzo di quelli là che tutti quelli della mia età più o meno hanno ballato o sicuramente ascoltato, insieme ad altri singoli di successo come Sizzling Hot e Feel My Love. Beh, insomma, un po' di roba presa dal cassone dei ricordi. Questo invece è Stephanie Mills, What You Gonna Do With My Loving.

0: What You Gonna Do, Do With My Loving, nella sua versione più ampia, perché questa versione dura circa 8 minuti, ma ovviamente insomma non ve la facciamo ascoltare tutta, perché tra un po' abbiamo due novità, una dietro l'altra, per cui vi invitiamo a rimanere con noi perché ci sarà l'ultima dei Passengers e poi ancora Pity All.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Style.
3: Your style.
2: Your style.
3: My rock.
2: And so. Your style. In your music.

A Song for the Drunk and the Broken Heart Passengers. Mike Rosenberg dedica questa canzone praticamente a tutti gli cuori spezzati e gli ubriachi di malinconia. È praticamente il singolo che anticipa quello che sarà poi l'album che uscirà l'8 gennaio. E adesso ho un'altra novità, più o meno una novità, perché è uscita a cavallo tra l'anno scorso e quest'anno. Stiamo parlando di Pete Yorn con I Wanna Be The One.

0: Be The One, Peter York, insieme ai Passengers con A Song for the Drunk and the Broken Hearted, sono le due novità di questa puntata, di My Rock and Soul di questa settimana.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

ascoltando Space Princess di Lonnie Liston Smith, si ci rende subito conto praticamente che il connubio con George Benson è stato particolarmente produttivo, perché i due in qualche modo si sono influenzati a vicenda. Negli anni '80 George Benson e lo stesso Lonnie Smith hanno dato vita a tantissime produzioni artistiche molto molto bella. E nel 2016 invece Maxwell dà vita a questo Like Be the Ocean.

0: Mike Baird, Hosea and Maxwell, un pezzo che diede l'anticipazione poi all'album Black Summer Night che uscì il 1° luglio del 2016.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Soul Rock, My Rock and Soul, My Rock and Soul.
0: Hideaway è il titolo dell'album dei Matt Bianco, che uscì nel 2013, che un po' ricorda questo periodo perché parla del luogo dove rifugiarsi. All'interno di quest'album c'è un pezzo che si intitola Too Late for Love, e qui Pepek, insomma, ha dato il suo contributo.

Capsule di questa settimana insieme ai Matt Bianco e Pepic con Too Late for Love, troppo tardi per l'amore. E in questo periodo, appunto, insomma, dove il distanziamento sociale non è che favorisce molto proprio i contatti, l'amore, tutto quello che può passare attraverso quello che è il contatto umano, esce ora in un bellissimo video che potete trovare su YouTube, in cui sono rappresentati è rappresentato il modo più bello per potersi toccare, cioè attraverso un bacio. Vi consiglio di guardarlo. Nel frattempo ci ascoltiamo il pezzo dal titolo appunto Touch.

Il soul, il funky, rappresentati in un pezzo fantastico, If You Want Me to Stay, Parfa.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Radio Tiguglio, la musica più bella di tutti i tempi.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
3: Benvenuti a Jazz e dintorni, il vostro spazio dedicato alle emozioni in musica. Sono Marco Del Vines, pronto ad accompagnarvi in un viaggio tra le sonorità raffinate dello smooth jazz e quei brani che sanno accarezzare l'anima. Per circa un'ora lasceremo fuori il rumore della giornata per entrare in un mondo fatto di groove eleganti, sax avvolgenti, chitarre da suono vellutato e voci che lasciano un segno. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare dalla prima che ascolteremo insieme. Personaggio molto molto importante di questo mondo, David P. Stevens. Il suo lavoro che ascolteremo per scaldarci un attimo dopo un po' di pioggia. La sua chitarra suona After the Rain. La dolcezza nella canzone con una voce calda inglese è quella di Victor Hines. Stepping Out è l'album che ascolteremo con You Won't Make Me Cry. Lui dice del suo lavoro: mi piace ascoltare stili diversi, qualcosa di jazz, poi qualcosa di più ritmato e poi qualcosa di un po' più tranquillo e così via. Ed è quello che cerco di fare, dice lui. Noi abbiamo incominciato con la tranquillità, ma lo ascolteremo in futuro con qualcosa di più frizzante. Poi vi presento la terza che passerò, una canzone con protagonista la tromba di Chris Botti, un suono che scorre liscio in drive time, liscio come tutta la sua musica. Perché la musica del jazz e dintorni migliore non si ascolta, si vive.

prime tre sono state ottime, secondo me. Ma ora ascoltate queste. C'è Billy Bones, artista che si cela dietro a William Hillman, artista polistrumentista. Ha creato un disco con delle belle collezioni di musica smooth jazz. Si intitola Stayed in Paradise. Lo ascolteremo con Place to Be, copertina che è già un grandissimo programma. Il mare davanti a lui e lui che suona la chitarra. Incantevole. Come la voce che segue di questa grande artista che mi piace veramente tanto. Lei è Lindsay Webster, è originaria di New York, è una cantante e cantautrice di grandissimo successo. Si esibisce in una varietà di stili, dal jazz tradizionale al pop classico, al soul, allo smooth jazz. Ritorna ancora con Music in Me. Dopo vi faccio ascoltare un Nicola Conte, produttore DJ barese, con Ritual. Bellissimo pezzo. Un disco del 2008 che sicuramente ricorderemo. Ascoltiamolo insieme in Jazz e dintorni.

0: Radio Ticunio, la musica più bella di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Ticunio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
2: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
4: Io ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha.
5: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tivoglio con...
2: Troppo Forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo Forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica
4: succede. L'ora ufficiale di Radio Tivoglio.
5: Le 19 e 34 minuti.
6: Radio Tivoglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
7: Se ancora non lo conoscete, state qua con me, che poco alla volta ascolteremo tutta la sua discografia. Sto parlando di Adam Abley. Ha all'attivo ben 7 album e un'incredibile produzione che vanta ben 19 singoli al primo posto nella classifica Billboard. Questo che ascolteremo è un estratto da Electric, il suo ultimo album. Si chiama Automatic. Nel jazz e dintorni troviamo anche una voce inconfondibile, lo stile unico di Tania Maria. È una celebre cantante, compositrice e pianista jazz brasiliana, nota per la fusione di samba, jazz, bossa nova. È conosciuta per la sua voce e per l'energia esplosiva che mette nella sua musica. Ha raggiunto il successo internazionale negli anni 80, in particolar modo con la hit Come With Me, ed è anche l'album che ritroveremo, ma con la canzone che si intitola Eusinia, un bel samba tutto ritmo. E nel jazz e dintorni arriverà anche Nicole Henry, una voce da ascoltare. Si dice di lei: fin dal suo debutto, Nicole Henry si è affermata tra le interpreti più acclamate nel mondo del jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e una forte risonanza emotiva. Arriverà il suo pezzo che sicuramente entrerà nel vostro animo. Si intitola Everything Is Fine. Vivete la musica del jazz e dintorni e buon ascolto.

Abbiamo ancora a disposizione il tempo di ascoltare tre grandi pezzi. Una bella sonata di Chris Stentring, chitarrista britannico che esordisce nel 1988 con il disco Velvet, grandi album che ci porteranno ad ascoltarlo ancora. Oggi con Solo Express, disco del 2006, la traccia forse più interessante che suona divina. Si chiama I Can Help Myself. Ancora una chitarra che ci terrà compagnia per un attimo intenso. È quello di Clay Benjamin. Adesso dico un azzardo. È molto molto simile ad alcuni passaggi a George Benson. Giudicate voi. Lo ascolteremo con My One Love. Ed infine l'ultimo pezzo che suoneremo nel jazz dintorni. I Cloud 9 o Cloud 9. Ed è composto da Kelvis e Kendall Duffy. Sono due cantanti e arrangiatori di canzoni del Tennessee. Scrivono, arrangiano ed eseguono brani gospel dal 1987, ma dal 2002 si sono impegnati per consolidare la loro reputazione di creatori di musica soul di alta qualità, che ancora oggi resiste nel tempo. Un album molto importante è quello che ascolteremo, Enjoy the Ride, conosciuto in particolar modo per All That Matters, però ho scelto per voi Duffy's Dam. Sarà la canzone che anche per questa settimana chiude la trasmissione. Mi auguro abbiate trovato qualcosa che vi è piaciuto. Noi ci sentiremo alla prossima puntata di Jazz e Dintorni. Mi raccomando.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

Quali suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese? Lui è Jamie Little. Questa era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato un incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Khanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con La Salsa Dura.

0: La salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa una
2: vaglia. Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Just Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro. Ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono. Si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Just Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera. L'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio. Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley. È un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

Wanna Be Starting Something dal vivo a Londra. Siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzzialo, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzzialo. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango Pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango Pour Claude.

Ragazzi, ci siamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Eccoci arrivati al quello che è il penultimo appuntamento di questo mese di maggio. Mamma mia, ormai siamo addirittura d'arrivo anche per le scuole. Siamo anche non lontani dall'inizio dei mondiali. Vabbè, ma noi non siamo qui per parlare né di scuole né di sport, di mondiali di calcio, anche perché poi l'Italia non c'è neanche questa volta. È la quarta volta che noi saltiamo la manifestazione più importante del mondo per quanto concerne il gioco del pallone. Quello che le donne una volta dicevano: oh, ma ci sono 22 uomini in mutande che rincorrono una palla, ma che sport stupido. Vabbè ragazzi, comunque, stupido o non stupido, riscuote ancora un enorme successo, anche perché ci girano un bel po' di miliardoni dietro. Non so quanto puliti, però vabbè, non sono qua per fare polemica. Andiamo, dai, mi sto dilungando. Partiamo con l'Afrotime, come nostra abitudine. Da qui alle 22 resterete in mia compagnia e delle zanzare, perché cominciano a farsi sentire anche quelle, eh? Siamo alla... no, alla fine di maggio no, siamo alla terza decade del mese di maggio, però le zanzare ci sono già, e come? Oggi ne abbiamo 22, sì sì, ne abbiamo proprio 22 oggi. Partiamo con questa produzione made in Italy, firmata Tom Tom Beat. Qui c'era Daniele Losi dietro, eh. Poi tra poco ci attendono tutti gli altri generi musicali, dalla disco degli anni 70, la dance degli anni 80, la dance degli anni 90 e la house music in mezzo, eh. Dai che si va.

0: L'Afro Time in apertura del nostro Let the Music Play in Extended Version, ragazzi, quest'oggi è stato affidato a Daniele Losi. Lui insieme a L'Ebreo, insieme a Baldelli, TBC, a Loda, a Rudy Franceschi, a Mozart, sono stati i grandi disc jockey dell'afro, del funky, della brasiliana tra gli anni 80 e 90 e qualcuno di loro anche 70, che hanno mixato nei grandi templi dell'afro music, il Cosmic, il Typhoon, le Pigalle, tutte discoteche vicine al Lago di Garda.
1: Credo che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
0: Ragazzi, mi sono esaltato a raccontarvi un po' le gesta di questi DJ che facevano l'afro e dintorni tra gli anni 70, 80 e 90. A proposito di anni 70,

Un motivo questo, tra l'altro, made in Italy, in tono con la stagione che stiamo vivendo, perché porta il titolo di Spring Rain, cioè ovvero pioggia primaverile. Produzione italianissima, come vi ho detto, perché è firmata Silvetti. Dai che andiamo con un po' di Boogie, Boogie Wonderland. Vabbè ragazzi, questi sono Earth, Wind and Fire.

0: Ragazzi, ma quanto era bella la musica degli Earth, Wind & Fire?
1: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
0: E quando sono le 21 e 18 minuti primi, per darvi un'idea che siamo assolutamente in diretta, questa non è una trasmissione registrata, entriamo nella dance degli anni 80 e lo facciamo con questa bella produzione a firma Tom Hooker, su etichetta Baby Records, alle cui spalle c'erano Turati e Chieregato, i grandi produttori milanesi che hanno lanciato tra l'altro anche Denaro, Denaro, Vadi Huntington, Joe Yellow, Joe Cattle. Time for you to climb. You can do it.

0: time for you to climb. You can do it, do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Okay, you're not back to back, get the funk attack. Bone to bone, face to face. Tickle, tickle, take a little tickle in the muscle, get on down. If you wanna, down you can hit the ground. Well, I'm feeling good, and I knew I would, like a super, superstar in Hollywood.
1: Ok, è così tutta fino alla fine, quindi noi la canzone di Tom Hooker, Feeling Ok, la tagliamo e facciamo andare qualcosa di un po' più pimpantello, Non che questa non lo sia stata, a me è sempre piaciuta tantissimo e piace tuttora. Ma ora ragazzi c'è la grinta di New York Models, Fashion. E qui c'è lo zampino di Bobby Orlando, Si sente il sound del Bobby.

Lei è stata una dei sex symbol della canzone degli anni Ottanta. Stiamo parlando di Samantha Fox. Questa è del 1986, è stata la sua prima produzione canora, prodotta da Stoke Aitken e Waterman, i tre grandi produttori britannici che hanno lanciato tra gli altri i Pet Shop Boys, Dido Live, le Bananarama, Rick Astley, Sinitta. Vabbè, le altre due di quel periodo come sex symbol erano l'altrettanto prosperosa e sinuosa Sabrina Salerno e la biondina dagli occhi verdi, stiamo parlando di Patsy Kensit, eh? Minigonnata a più non posso, lei quando era prima con la band e poi anche da sola, anche lei prodotta da Stoke Aitken e Waterman. Stiamo parlando di Patsy Kensit e la band era quella degli Eight Wonder. Restiamo nel 1986, di Rumor dei Tamiex Social Club. Di questa canzone ne uscirono diverse versioni, la prima americana, le altre remixate in versione europea, come questa ad esempio.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, this. E quando sono le 21 e 41 minuti primi di questo venerdì 22 maggio 2026, eccoci arrivati all'interno di Let the Music Play, alla parte dedicata al house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Vi regalo questo molto particolare, Edelweiss. E tra poco, ragazzi, tempo di ascoltarci questo brano da 5 minuti e mezzo, sarà tempo anche per l'ultima sessione, quella che in Let the Music Play riserviamo alla musica che si ballava in discoteca negli anni 90. Comunque sapete benissimo che tutte queste canzoni, sia degli anni 70 che degli anni 80 che degli anni 90, ottengono tuttora un grandissimo successo, ovviamente non tra i pischelletti, ma tra noi che quegli anni li abbiamo vissuti nelle serate a tema, che riscuotono davvero un grandissimo successo tuttora. E beh, del resto, insomma, ogni generazione ha la sua musica, bella o brutta che sia, eh? Come noi al nostro tempo, quando avevamo 20 anni, 15 anni, 20 anni, non riuscivamo ad accettare, ad ascoltare il liscio che ascoltavano i nostri genitori, noi magari facciamo fatica ad ascoltare la musica dance che viene proposta oggi, anche se a differenza comunque di una decina di anni fa è di molto migliorata, devo ammetterlo. Ma adesso basta, Edelweiss.

0: mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi vuole sempre.
2: E dopo la house music di Heidi, direi che ci stava benissimo. Eccoci entrati nell'ultima parte del nostro appuntamento di Lette dei Music Play. Quello dedicato alla dance degli anni 90. Partiamo fortissimo. Partiamo con Change di Molella.

Ma che tiro non aveva questa canzone di Molella, eh? Change! Non eravamo lontani dal 1990. Invece la prossima produzione musicale ci porta molto più avanti. Qualcosa di più morbido comunque, più romantico rispetto alla grintosissima Change. Siamo insieme al marchio Fabrica. Questa è I'm Missing You. Sì, vabbè, l'intro negli anni 90 era decisamente lunga, eh. Noi ci si divertiva parecchio a tenerle sulle canzoni mentre le si mixava una con l'altra. E quindi c'era da divertirsi sia all'ingresso che all'uscita. Ci si divertiva se si era capace a mixare. Perché se invece, insomma, si era un po' claudicanti, insomma, si rischiavano delle gran brutte figure e magari poi le si faceva partire prima per tenerle sul meno possibile. Lo so che a molti di voi non gliene frega niente di questi dati tecnici,

Dal 1994 di Molella con Change siamo passati al 1997 di questa Fabrica con I'm Missing You. Ed ora ragazzi proseguiamo il nostro percorso con l'ultima di oggi. E con Merveilleux Melodicus e Single. Io Marco Mario ho completato anche quest'oggi il mio percorso musicale nella dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Con Let the Music Play siamo arrivati alla conclusione, 3 minuti e mezzo e naturalmente arriverà la fine. Intanto arrivano i miei saluti. Ciao a tutti, vi lascio con questo bel pezzo da ballare, comunque meraviglioso e melodicoso. Ciao a tutti, al prossimo venerdì che sarà l'ultimo del mese di maggio.

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio di lente.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
4: Periodi in cui si parla di meteorologia, di sport, inevitabilmente di tennis. Noi dal 1995 non cambiamo argomento, parliamo solo di musica. Lo facciamo all'interno dell'Apocalypse che inizia adesso. Riccardo Brasci, io e Stefano Antonini con voi per un viaggio musicale di 120 minuti da trascorrere insieme. Ogni viaggio che si rispetta ha un inizio con una bella raccomandazione. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia naturalmente. Buon viaggio. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brasci dal titolo Caliber.

Quattro tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

Grazie per averci scelto anche oggi. Vi lascio con una delle nuove produzioni con Listen We Care, l'etichetta che vede protagonisti soprattutto Andrea Guccini e Riccardo Brush, molto prolifici in questo periodo, ne stiamo ascoltando tante di loro tracce. In questo momento andiamo a trovare quella di Andrea Guccini dal titolo Point.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: In Italia come nel mondo, Radio Ticuri ti segue sempre.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
5: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams, Beyond Love, Sunlight, Yuki Spica, Equinox, Dozem, Beach Kisses, si guarda assolutamente al futuro. Jono Stevenson con Whispers of Dream, l'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
4: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce, di quattro tracce dell'Apocalypse. Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
5: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
4: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra Top Flash Chart.
6: Numero 1.

Alexander's Thermometer. È piaciuto, su etichetta Perspectives Digital.

0: piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It. Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes. Seven, Ryub. Technit, Maria Maria. Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro

Magazine radiofonico, si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart rapida, veloce, in ordine decrescente, ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha.
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
6: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
7: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
8: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
7: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
8: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

Top Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: storie dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

l'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento. Eugene Dance con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: fucking. Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 32 minuti.
3: Radio Tiguglio.
4: Grandi emozioni musicali.
1: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
5: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi, come sempre, da quattro tracce.
1: Collective States, Light Show. Frambonetti, Mad Things.
6: Ready for the Mad Things. It's a Mad Thing of One.
1: Joseli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Hein, Keep on Dreaming.

questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep on Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare e per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team per 15 minuti. Adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi preascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state

0: raggiungendo in tantissimi, grazie, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici. Senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
2: Su Radio Tigullio va ora in onda.
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Non-stop music.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
2: Radio Tigullio. Una radio per amici. H24.

0: Inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti a bordo, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio riapriamo una ferita mai del tutto rimarginata. Bene sì, parliamo della guerra civile musicale degli anni Ottanta. Da una parte i paladini dell'impegno musicale, dei cultori del progressive e della tecnica musicale, e dall'altra i pionieri del quattro quarti e quelli della leggerezza del pop commerciale e della Italo Disco. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il sito laradioamodomio.it, e avete la possibilità di messaggiare con noi attraverso la messaggistica del nostro gruppo. Io direi da subito di iniziare con i primi due pezzi per oggi, e devo dire che proprio il sottoscritto non sapeva dove schierarsi, se dalla parte dei cosiddetti puristi della musica oppure dalla parte di quelli dei sempliciotti della musica, così come venivano chiamati, o perlomeno nella mia comitiva, noi che in qualche modo avevamo a che fare con piatti, dischi, piastre e quant'altro. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, tanto noi per non sbagliare abbiamo selezionato un paio di pezzi rigorosamente black degli anni 90. Da subito Aloy Black, l'ultimo che abbiamo ascoltato, con I Need a Dollar. Per concludere, la leggerezza del suono di Gyorsun Dur con cui abbiamo aperto la nostra selezione. E devo dire che proprio il sottoscritto non sapeva dove schierarsi, da un lato parteggiare per musica impegnata anche con molta fatica, e dall'altra lavorare in una radio con un palinsesto leggero fatto solo di musica commerciale. Ecco, non mi veniva in mente il vocabolo commerciale oppure impegnata. Questa erano le fazioni dove ci si poteva schierare. A tra poco.

Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, un pezzo rock che mi ha colpito dalle prime note che ho ascoltato in radio. Il mio spirito rock alla fine è dentro di me. Why Did You Do It degli Stretch, un pezzo degli anni 70 leggermente riarrangiato. E per concludere questo secondo blocco, Pharrell Williams con la sua Happy, pezzo che sin dalle prime note mi infonde un senso di assoluta leggerezza. Ma insomma, tornando al discorso della contrapposizione tra musica commerciale e musica impegnata, siamo negli anni 80-90. Chi vi parla ha sempre avuto la curiosità necessaria per classificare la musica nelle categorie di cui si parlava in precedenza, quindi o commerciale o impegnata. E ricordo di aver letto in un romanzo di un musicista metal, anche questo vizio purtroppo, che dopo 4 ore di concerto su di un palco dello stadio di Wembley tornava a casa e dopo aver fatto le proprie cose si rilassava sulla sua poltrona mettendo in cuffia le 4 stagioni di Vivaldi. Quindi è un po' come nella lettura: chi è lettore può approcciarsi ad un romanzo come ad una lettura più impegnata allo stesso modo, con curiosità e senza classificare. Questo è il segreto. Nella musica alla fine basta poco, basta solo ascoltare ed è fatta.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, benvenuti a bordo, io sono Max Lanzi e oggi alla radio modo mio riapriamo una ferita mai del tutto rimarginata. Bene sì, parliamo della guerra civile musicale degli anni Ottanta. Da una parte i paladini dell'impegno musicale, dei cultori del progressive e della tecnica musicale, e dall'altra i pionieri del quattro quarti e quelli della leggerezza del pop commerciale e della Italo Disco. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il sito laradioamodomio.it, e avete la possibilità di messaggiare con noi attraverso la messaggistica del nostro gruppo. Io direi da subito di iniziare con i primi due pezzi per oggi, e devo dire che proprio il sottoscritto non sapeva dove schierarsi, se dalla parte dei cosiddetti puristi della musica.
3: Bene, la radio a modo mio termina qui. Max si mette subito al lavoro per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
4: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica sarete guidati

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: L'una e 30 minuti.
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadow Slide con i Senza Radio.

Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Radio Tiguglio.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
1: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.